0: in trip. Allora, vogliamo sapere oggi com'è, raga?
1: C'è crisi patocchia.
0: Ma c'è crisi patocchia davvero? Lo scopriremo dopo la sigla. Alza il volume, let's go!

0: che cosa vi riporta alla mente questa canzone? Io devo dire la verità, adesso devo gestire una sindrome post-traumatica del nostro Oppabacco Oppabacco. Sentiamo.
1: Oppabacco Oppabacco, buongiorno Mago.
0: Buongiorno.
1: Buongiorno a tutti i radioascoltatori, bellissima giornata estiva, ma spinge il sole, Mago, spinge. Sì. Mago, Mago, non mandarmi a quel paese, Mago.
0: No, no,
1: te
0: no.
1: Lo giuro, non volevo farlo. Ci ho provato 5 minuti perché le signore di casa o papà che si sono impossessate di tutti i dispositivi televisivi, Mago. Non si capisce niente, sottotitoli, destra, sinistra, sì. Non si capisce niente. Due parole te le dico, Mago,
0: vai.
1: Te le dico.
0: Vai.
1: The Nation Island. Vai, Mago, pensaci tu a rallegrare la giornata.
0: The Nation Island l'hai chiamata, The Nation Island. Molto bene. Allora, c'è un ascoltatore che ci scrive: mi piace questa dimensione che stiamo piano piano raggiungendo quotidianamente, ovvero che ci siete voi al 393-7366-240 oppure in direct al mio profilo Instagram @muvanellacasa, che mi dite: Muva, io vorrei parlare di questo, questo dubbio, vorrei mettere questo argomento sul tavolo, che ne dici, ne parliamo assieme a Peter Paniani e Peter Paniane? Certo. Allora, è arrivata un'altra richiesta d'aiuto dopo il nuovo disco molto figo e anche Madonna, ne parliamo, ok?
2: Attenzione,

d'aiuto, Peter Paniani e Peter Paniane. Mi piace sta cosa che andiamo dall'agro al dolce all'interno di questo programma. Alcune volte delle tematiche un pelino più impegnate, altre volte si sessualizza, insomma. Allora, c'è lui che dice: "Muva, vorrei restare in anonimo. Io sto facendo un lavoro che non mi compete, però diciamo che sono in un posto di famiglia. Sto facendo questo lavoro da tanto tempo. Ti prego di non dare direttive, cioè indicazioni su cosa sto facendo, non vorrei mi riconoscessero, però io ho fatto tutto un altro percorso di studi e anche di passione mia personale e adesso mi si è aperta una possibilità, mi hanno proposto un lavoro in un'altra provincia della mia stessa regione. Il punto è che dovrei lasciare tutto, dovrei lasciare i miei amici, lo sport che seguo e soprattutto dovrei lasciare da soli quelli che hanno creduto in me in questo lavoro che però non è il mio. Cosa faccio? Inseguo il mio sogno? E se mi faccio male?" dice lui. "E se lascio la strada che conosco per quella invece che non conosco e andrà male?" Allora, qui raga, sono i classici bivi della vita e se sei nel dubbio tu bivi sempre, dicono. Ma al di là di questo è un discorso molto interessante, perché lui mi sembra giovane, insomma, dalla foto profilo mi sembra abbastanza giovane e non sa che cosa fare. Io avrei già la risposta, però ho scelto una boombox track proprio per te, una boombox track proprio al caso tuo, in quei momenti in cui non sai cosa fare. Ernia ci ha racchiuso una canzone che si chiama Scegliere Bene. L'importante è sempre ascoltarsi e

0: tradisce, secondo me significa che devi agire nei confronti del futuro. Ernia con Scegliere Bene, questa è la Boombox Track di oggi.
1: Il disco del giorno selezionato da Andrea Bardini.
0: Saluto il mio socio di Boombox, nonché prestanome di questa pillola, Andrea Martini DJ. Allora, prima di dedicarci al problema del nostro ascoltatore, salutiamo Romeo. Senti.
2: Noi buttiamo tutto e andiamo al mare.
0: Ma mi sembra un'ottima idea, soprattutto quando sei in quella situazione di stasi, no? Cioè di stallo, che non sai da dove cominciare. Butta tutto, vai al mare, riordina i pensieri e ritorna ricaricato più di prima. Oppure puoi andarti a fare un giro anche a Chinatown con la Queen di Chinatown.

0: Mix, vedi, le strade sono infinite. Lui canta ed è pure samurai, per cui si possono fare delle cose inaspettate nella vita. Allora c'è lui che ci ha domandato aiuto e dice: Muva, sto facendo un lavoro con la mia famiglia, insomma un posto di lavoro che è molto difficile mollare anche da un punto di vista emotivo, perché io sto dando una mano alle persone che credono in me e viceversa, però non è il mio lavoro della vita, non è il mio sogno, non è quello per cui ho studiato. E adesso da un'altra provincia della mia stessa regione, però un po' distantino, mi hanno proposto un contratto interessante, però dovrei lasciare tutto, cioè dovrei lasciare tutto quello che ho costruito finora per inseguire un mio sogno che non so dove mi porterà. Iniziamo subito con un messaggio critico che secondo me non ha per niente ragione.
1: Ma dove sono andati gli uomini che fanno sempre queste cose, questi problemi nella vita?
0: Svegliatevi
1: dai,
0: uomini,
1: andate a lavorare, state zitti, fate uomini mia. Mamma mia,
0: hai perso tu l'occasione probabilmente in questo caso di stare zitta, perché adesso mi dispiace essere così critico, ma una persona ci sta raccontando un suo dubbio e gli uomini non è che hanno dubbi, tu vivi nel mondo delle favole se credi questa cosa qua, anzi, cioè avere dei dubbi significa che si sta prendendo seriamente in considerazione una fase di crescita. Ma per fortuna ci sono Peter Paniani che hanno condiviso la loro esperienza, giusto per far sentire un po' a proprio agio il nostro amico.
2: Ciao Uva.
0: Ciao.
2: Guarda, consiglio a questa ragazza di prendere la strada alternativa, perché poi arriverà un giorno che si mangerà le mani e dice perché non l'ho fatto. Poi rimarrà con il rancore o con il dubbio, sì. Se ci avessi provato.
0: Vero?
2: Io l'ho fatto, ho cambiato e adesso sono in Germania e ho totalmente un'altra vita e sono contento così.
0: Però aggiunge anche:
2: naturalmente faccio i sacrifici,
0: cioè devi metterli in conto chiaramente i sacrifici, non troppi, perché anche tutta sta filosofia secondo me del dolore, raga, non è giusta al 100%. Va bene fare i sacrifici, non va bene sottostimarsi, ecco, questo cerchiamo di capirlo, non va bene nemmeno dire

0: noi torniamo domani, ma ci siamo anche oggi fino alle 17 con Muva nella casa, tanti consigli, entriamo all'interno delle vostre vite.
1: Ciao Muva!
0: Ciao!
1: Il mio consiglio per sto ragazzo è di fare quello che gli dice il cuore, cioè sì, praticamente di prendere la strada dal suo sogno.
0: Fra pochissimo continuiamo a parlare di scelte, nel frattempo ma che se Lima, grazie!
2: Muva nella casa! Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
3: Radio Peter Pan.
4: Non c'è altra scelta.
2: Peter Pan. Squat.
5: Capannina Beach estate 2026, aperta tutti i giorni, per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia, tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto, con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social, Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido, media partner Radio Peter Pan. Sabato 1 agosto, i supereroi degli anni 2000 arrivano a Signoressa. Peter Pan 2000 Heroes all'Agost Beer Fest per una serata esplosiva. Marco Boffo, Edo e Andrea Nordio in console avranno anche la tutina attillata. Vieni a scoprirlo. Sabato 1 agosto, 2000 Heroes a Signoressa, Treviso.

0: Fats and Small con Turn Around, canzone per quando il gatto non ti calcola e tu gli dici gatto turn around, ma lui non si gira, non si gira. Oggi stiamo parlando di scelte, bentornati e bentornate all'interno di Muva nella casa. Voi mi date una piccola chiave d'accesso all'interno delle vostre vite, io cerco di raccontarle e anche un po' di difendere comunque questo spazio sicuro che stiamo costruendo assieme al 393 736 6240. C'è lui che per capire la sua situazione, per empatizzare con la sua situazione, immaginatevi in un'azienda di famiglia in cui contano su di te, no? Cioè contano su di te, tu hai tutto il tuo mondo qui attorno, ti sei costruito delle amicizie, ti sei costruito lo sport in cui hai piacere ad andare, tutti i vari gruppi eccetera eccetera. In un momento in cui quasi non ci credi più, ti arriva una proposta per il tuo lavoro dei sogni o comunque quello che potrebbe farti iniziare con il lavoro dei tuoi sogni, e lui ha un dilemma che è un dilemma che è comprensibilissimo. Lascio tutta la mia vita e mi concentro su questo o continuo con la mia vita? Cioè, do credito ai miei sogni? La risposta è sicuramente per la maggiore da parte di Peter Paniano, seguili.
1: Ciao Buvano, non so se si può, volevo rispondere al ragazzo che aveva dubbio sul bivio della vita.
0: Sì.
1: E ovviamente non ho la risposta in tasca, ma magari condividere la mia esperienza può aiutare. E nel mio piccolo, vabbè, è una quindicina d'anni che lavoro, quindi non tantissimo. Però due volte me le ricordo bene che mi è capitata questa stessa situazione, dove dovevo scegliere tra andare in una direzione che mi permetteva di inseguire un sogno lavorativo e che però mi avrebbe portato lontano da amici, familiari, paese, insomma, e comodità già conosciute.
0: Certo.
1: Entrambe le volte ho rifiutato per la strada conosciuta e sicura.
0: Sì.
1: E però, per quanto ovviamente sia contento di come è andata, però rimane per sempre e sempre il dubbio.
0: Ah,
1: ma ho
0: okay.
1: fatto una vaccata, ma sarebbe andata meglio.
0: Mm-hmm.
1: Quindi rimane sempre il rimorso lì fermo che ti chiedi come sarebbe potuto andare. Quindi penso che se mi capiterà un'altra volta il bivio prenderò la strada di inseguimento del sogno.
0: Quindi

0: Nella casa oggi stiamo parlando di scelte. Molto spesso a delle scelte importanti ci mette davanti il lavoro. Il lavoro che a volte è uno spartiacque fra la vita che abbiamo costruito finora e quella che potremmo vivere più avanti. Allora, sentiamo lui che dà un consiglio al nostro ascoltatore.
1: Una risposta al ragazzo lì del lavoro.
0: Sì.
1: Ma se ti è arrivata questa proposta vuol dire che l'hai cercata.
0: Sì.
1: Perché se eri mirato verso il tuo lavoro, della tua famiglia, quello che è, non cercavi altre domande, cioè non facevi altre domande, non cercavi altre risposte o altri lavori. Quindi se l'hai cercato, perché adesso ti tiri indietro?
0: Ciao. Allora, questa domanda secondo me ti aiuta un po' ad ascoltarti, perché ci sono delle occasioni nella vita, per esempio a me è capitato che tutta la mia compagnia, vi parlo di 12 anni fa, insomma Nitro, io ero in gruppo con Nitro, rapper, adesso molto famoso, lo chiamano MTV Spit, trasmissione su MTV condotta da Marracash, che lo lancia un po' nel mercato musicale italiano. Da quel momento lì un po' le cose cambiano, cioè una parte della mia compagnia originaria si trasferisce a Milano e abbiamo questa riunione fra noi, questo incontro in cui il mio amico Simone dice: raga, per noi cercare casa per 6 persone o per 8 cambia niente, per cui vedete un po' che cosa volete fare. Io mi sentivo quasi obbligato ad andare a Milano, perché dicevo: cavolo, non passa due volte questo treno. Poi mi sono domandato: ma che cosa vado a fare? Ho un progetto? Non avevo un progetto, per cui ho deciso di aspettare a prendere questa decisione, perché dentro di me non avevo un progetto. Se tu, caro amico, e poi è arrivata la radio, è arrivato tutto quello che insomma stai sentendo in questo momento, per cui mi è andata bene, sono riuscito ad ascoltarmi. Per cui tu, caro amico, invece prova ad ascoltarti nel profondo. E se questo, dici, è il mio sogno e potrebbe essere comunque una porta d'accesso per entrarvi dentro, ascolta il tuo sogno. Yeah.

0: nostro Peter Paniano di fronte ad un bivio, lavorativo.
1: Ragazzi, un bivio. Cambiate sempre, mai restare fermi.
0: Giusto.
1: Io ho cambiato,
0: sì,
1: 8 anni fa, ho fallito,
0: mm-hmm,
1: mi sono rialzato.
0: Sì.
1: Adesso ho un'azienda che fattura 10 milioni di euro, quindi tutta la vita cambiare, fare, mai stare fermi.
0: Mai stare fermi, mai far stare fermi. Allora, sarebbe interessante capire, adesso io ti chiamo per nome, non so se posso, ma Maxim, possiamo capire qual è stato il tuo click? Adesso ci racconti una vita di grande successo, prima di tutto su che mercato ti sei buttato, eccetera eccetera. Qual è stato il click dentro di te? Adesso more music in the mix.
2: Music in the mix. More music in the mix.
3: On Radio Peter Pan.
2: More music in the mix.
4: It's time to

0: remix. È un Andy Mancuso con i piedi, cioè proprio a mollo nella piscina, con la vibe che ci ha portato all'interno di More Music in the Mix. Oggi si parla di sogni, si parla di scelte. A fra poco, grazie.
1: Davvero molto bello.
2: Ora, grazie a Dabbed FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Parigi a Cesena, passando per Cremona di Bologna. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
3: Forever Fun, Forever Summer.

0: Tuo fratello muove nella casa, oggi com d'abitud aiutiamo qualcuno al 393-7366-240, che poi aiutare qualcuno mi sembra addirittura molto sborone da dire, anzi chiacchieriamo con qualcuno, chiacchieriamo dei problemi quotidiani della vita, dei dubbi della vita, grandi o piccoli. Allora, abbiamo avuto un messaggio di Maxim poco fa che diceva, anzi ve lo voglio mettere in onda, anche se è un po' lungo, lui ci spiega il suo percorso per arrivare ad un'azienda che adesso fattura 10 milioni a suo dire.
1: Ma il click è sempre quel sogno nel cassetto che resta.
0: Pardon, io gli ho chiesto quale sia stato il click poi per passare fondamentalmente dai fallimenti a una grande vittoria.
1: Ma il click è sempre quel sogno nel cassetto che resta lì. Quindi da 20 anni, da quando avevo 20 anni, hai quel sogno, no? Hai quel sogno in cassetto, quindi è lì che ogni anno in qualche modo ti dice allora,
0: preme,
1: allora finché devi tirar fuori le palle e partire. Non avrai mai sicurezze, non avrai mai per dire aspetta che ci penso, aspetta che devo essere sicuro, no, sicurezze non ci saranno mai.
0: Mai.
1: Perché ripeto, mi sono buttato e ho fallito, ma proprio dai fallimenti che rinasci sempre più forte. Quindi sì, non pensate che mi butto è andato tutto bene, andrà male ragazzi,
0: andrà
1: sicuramente
0: male.
1: Andrà male,
0: okay.
1: Ma è proprio questo che ti fa crescere, quindi cadere per rialzarsi è questo che ti forgia secondo me, è questo che secondo me oggi mi ha forgiato.
0: Molto
1: quindi
0: bene.
1: Buona fortuna ragazzi.
0: Molto bene, grazie.
2: Attenzione,

0: su Bros by Clooney con Free Your Mind, puoi chiederla al DJ con il titolo oppure mi metti quella canzone che fa My Love Is Got You. Attenzione perché i nostri ascoltatori sono degli ascoltatori magnifici che usano anche il grande dono dell'empatia e quindi si pongono delle domande.
1: Ciao Muva.
0: Ciao.
1: Ma tieni presente una cosa però, perché quel ragazzo lì secondo me ha il problema di deludere l'azienda familiare che è in piedi e quindi i suoi familiari, e questo è il suo tormento, perché è facile dire vai, corri,
0: giusto,
1: ma lui probabilmente ha paura di deludere delle persone, capito? E se poi dovesse fallire è un casino.
0: Però un po' ti prendi le responsabilità della tua scelta, no? Cioè, facendo così è dura, non è un passo facile da fare, sono sicuramente dei bivi che ti permettono di ragionare, quindi di pensare effettivamente se il tuo progetto è fattibile, non è fattibile, cioè perché va bene il fatto di non avere delle sicurezze, ma avere una determinata esperienza comunque fa comunque comodo, ovviamente. In ogni caso cerca di valutare pro e contro, ovviamente non devi avere, cioè non aspettarti che siano solo tutti pro, e prendi le misure. C'è lui che scrive: io invece a fine anno mi trasferirò proprio per seguire il mio lavoro dei sogni, fanculo a tutto, e è da sempre che voglio fare quello, lavoro da quando avevo 17 anni ed ora ne ho 23, quindi non sono, cioè insomma non sono maturissimo, però sono cose che capitano poche volte nella vita e quindi mi ci butto, andrei a fare il motorista per le moto da corsa, che anche lì appunto grande passione di tanti Peter Paniani. E Peter Paniani, una delle mie più grandi passioni in realtà è la musica, musica che cerco di proporvi nuova tutti i giorni, almeno all'interno della boombox track, della canzone novità e della perla del pirla che parla. Oggi come canzone novità abbiamo Cassian, direttamente da San Cassian, assieme ad Arco con Come to Life.

vieni, ritorna alla vita qui all'interno di Muva nella casa, il 29esimo giorno di luglio. Abbiamo parlato di scelte lavorative e il nostro ascoltatore anonimo ha risposto dicendo grazie mille, in cuor mio sapevo già che scelta dovevo fare, ma avevo bisogno di parlarne con qualcuno. Seguendo questa nuova strada che mi ha proposto la vita, spero che finalmente avrò la possibilità di avviare concretamente la mia attività e diventare l'imprenditore che ho sempre sognato di diventare. Scrivi tanto, amico mio, io mi ci sto mettendo adesso con delle idee esterne a questo programma. Scrivi, cerca di comunque farti dei piani, passaci del tempo, innamorati della tua idea. Cioè, come diceva Bukowski, innamorati di qualcosa e lascia che ti uccida. Fondamentalmente, no, magari non il finale in questo modo, ma. Allora, ragazzi e ragazze, adesso è arrivato il momento di tornare indietro nel 2021 con Chris Lorenzo che ha rifatto California Dreaming e mi hanno dato una notizia dalla regia. Oggi posso regalare 5 coppie di biglietti, quindi 10 biglietti per il concerto di Salmo. Attenzione, concerto di Salmo che si terrà ad Estate di Stelle a Palmanova domenica 2 agosto, quindi questa domenica, ok? Fra poco li regaliamo.

migliaia di biglietti a vincitore o a vincitrice. Chiaramente sono 5 coppie di biglietti per il concerto di domenica 2 agosto, Estate di Stelle a Palmanova. Chi suonerà? Ci sarà Salmo, ok? Vi chiedo cortesemente di giocare al 393 7366 240, solo se siete sicuri o sicure di poter partecipare a questo live, visto che sono dei biglietti molto ambiti. Ok? Allora, cioè, cercate di non rubare la possibilità anche a chi in realtà mi sta già scrivendo: ti pago, mo, va dagli a me.

no, muova, dalli a me, dammi 6 coppie. Allora, raga, è molto semplice la cosa. Per poter partecipare al 393-7366-240 e verranno premiate le i 5 messaggi più veloci, mi dovete dire il featuring di questa canzone, quindi con chi è realizzata questa canzone in cui c'è anche Salmo presente, ed il titolo. Ok? Tutto chiaro? Vede come protagonista un artista che passa molto spesso su Radio Peter Pan. Ok? Io la suono, poi ci sarà la pubblicità e dopo la pubblicità si assegneranno i premi. La canzone è questa.

0: finendo, raga. Il tempo sta finendo per vincere i biglietti per questa data di domenica 2. Domenica 2 di Salmo. A fra poco con i vincitori. Muva nella casa.
1: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
2: Radio Peter Pan.
3: Non c'è altra scelta.
4: Scopri One Sweep 90 di InOnce, la spazzatrice industriale elettrica progettata per la pulizia di ampie superfici produttive e logistiche. Più ore di lavoro, meno ricariche, zero emissioni dirette e costi operativi ridotti. One Sweep 90, l'energia della pulizia industriale portata a un livello superiore. Scopri One Sweep 90 su i-once.com. InOnce è un brand del gruppo Eureka SPA.
5: Saldi estivi negli Stosa Store diretti aziendali. Sconti fino al 70%, 8 super promozioni e inizia a pagare da gennaio 2027. Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Stosa Cucine, la qualità è una scelta.
6: Facebook.

cambio faccia. Come va a finire si sa già. Devo stare attento, mannaggia. Se la metto incinta poi mia madre mi... Perché sono ancora un bambino, un po' italiano, un po' tunisino. Lei di Porto Rico, se succede per Trump è un casino.

Io mi sento fortunato alla fine del giorno, quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo chi

feste, mi fischiano le orecchie. Suspense, un attimo prima del sequel. Cash, non comprende monete. Crash Bandicoot raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli, visi come un negro bello diretto a Benin City. Non spreco parole, non parlo con Siri. Felice di fare musica per ragazzini. Prima di lasciare un commento pensa, prima di pisciare contro vento sterza, prima di buttare lo stipendio aspetta, torna a Baggio, io non me la sento.

ne žiadne v troňu starter pán. Prigionieri, dacka, bafu, GT, daka, trac. Facevamo i compiti solo per cavarcela. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge che scrive scemo.

0: dove potevi vincere i biglietti al 393-7366-240 per la data che ci sarà domenica 2 agosto, estate di stelle, Palmanova. Attenzione, attenzione, questa è stata una sorpresa che mi ha dato la regia, che devo dire sono sempre felice comunque di potervi fare dei regali succosi. Mi dispiace che la maggior parte di voi non abbia potuto vincere, c'era da indovinare il featuring e il titolo. E lui?
1: Luca Agnelli.
0: No,
1: Luca Agnelli e Salmo.
0: No, non erano Luca Agnelli. Non erano Luca Agnelli e Salmo. In realtà erano appunto Salmo, chiaramente. Sentiamo, dai, lui che ha partecipato con la voce.
2: Salmo feat. Gabri Ponte.
0: Appunto. Salmo feat. Gabri Ponte. Poi ha scritto Tic Tac, che è il titolo della canzone che serviva appunto per vincere i biglietti. Adesso, visto che sono 5 coppie di biglietti, me li smazzo tutti in chat, segno tutti i dati e restate comunque con noi, perché ogni tot regaliamo dei premi croccantielli. Adesso un po' torniamo indietro nel tempo, un po' restiamo nel 2026, perché

0: calmo c'è anche chi dice: ma guarda, io sto bene così, non soffro della FOMO.
1: Ma sì, battagliatevela voi per i biglietti, voi altri ascoltatori.
0: Sì.
1: Io me ne sto a casa col condizionatore.
0: Sì.
1: E sto più fresco, figa.
0: Va bene, va bene. Ma la libidine è qui, la libidine è qui. Poi, appunto, dall'accento mi sembri anche non proprio vicinissimo, capito? A Palmanova. Sicuramente avremo dei live più avanti, molto più vicini alla tua zona. C'è chi dice: fratello Muva, aiutami tu. Ed è un argomento che potremmo magari riprendere domani. A proposito di sogni, ci sono sogni lavorativi e sogni invece sessuali. Lui dice: ho cresciato per una tipa impossibile, che significa mi sono innamorato di una ragazza bella impossibile. Nemmeno la scopata sicura che ho a fianco me la fa dimenticare. Cioè lui ha provato a gettarsi in altre braccia, ma non ce la fa. Cosa faccio? Insisto fino a che non mi manda a quel paese o cosa posso fare? È più giovane di me, è indipendente, abbiamo molti interessi in comune, è loquace, non è altezzosa e poi è bellissima, dice lui. Questa ragazza che non riesco a togliermi dalla mente, ma questa ragazza, da quello che ho capito, t'ha fatto ben intendere che non ci sta. Allora, facciamo una cosa. Tu, caro ascoltatore anonimo che mi hai scritto ora, mi mandi un messaggio o domani appena inizio, oppure anche adesso, se vuoi spiegarmi un po' cosa è successo fra di voi, se ci hai già provato, non ci hai provato, cosa ti ha detto lei, eccetera eccetera, e domani ne parliamo per bene. Oppure mi scrivi in direct su Instagram a @muvanellacasa e mi spieghi bene la situazione, perché poi noi dobbiamo

0: Don't hurt me baby, non farmi male, è quello che pensa questo nostro giovane ascoltatore che dice: Muva, ho cresciato per una tipa impossibile e comunque io ho provato ad aprirmi ad altre ragazze ma nessuna è riuscita a farmela dimenticare. Che cosa faccio? Insisto tantissimo. Bisogna avere prima di tutto secondo me un piano, quello dei The Bowser al momento non c'è, per cui dovremmo inventarcelo. Seconda cosa, ci servono più dati. Tu ci hai già provato con lei, avete già parlato, come è stato questo scambio, cosa ti ha fatto capire lei? Allora tu mi mandi queste cose qui o adesso fino alle 17 posso leggere oppure in direct a Muva nella casa, anche perché il consiglio potrebbe, cioè la risposta che ti può arrivare è:
1: vai zio, provaci, vedrai che te la dà, vedrai che te la dà, te la dà, non gliela dà Muva, non gliela dà.
0: Appunto, quello è sempre il rischio, quello è sempre il rischio.

Ava Max con Fate che riprendono i Carmina Burana. Allora raga, siamo giunti alla fine. Prima di lasciarci, di salutarci eccetera eccetera, io vi ricordo l'appuntamento di venerdì 31 luglio con Peter Pan alla Frasca 2000, Ponzano Veneto, Treviso, dalle 19, opening Fabio Pizzo, a seguire in console Dagli e Lino DJ. Sabato 1 agosto ci sarà un Pink Power al Primavera Beach di Riosolina Mare con Sister Gloria e Francesca dalle 21. 2000 Heroes all'Agost Beer Fest Signorissa Treviso dalle 21.30 in console Marco Boffo, Edo, Andrea Nordio con l'animazione in stile Super Heroes, e poi Peter Pan alla Mimbai in Bale Trivignano Udinese Udin dalle 21.30 in console DJ Maxwell e Fede. Perdonatemi, ho un po' d'emozione che mi sale perché purtroppo stamattina mi sono svegliato con una brutta notizia. Voi sapete quanto io ci tenga comunque a proporre della musica, quanto anche all'interno dei martedì essentials io cerchi di darvi delle piccole pillole musicali. Lui è stato un protagonista di essentials ed è mancato questa notte a Parigi. Sto parlando di Kavinsky, uno dei maggiori esponenti mondiali della French Touch. Sono ancora in corso d'opera le indagini per capire come è scomparso, però volevo chiudere con la canzone probabilmente più iconica di Kavinsky. Si chiama Night Call ed è stata fatta una versione l'anno scorso o l'altro anno assieme ad Angèle e i Phoenix di questo brano leggendario.

0: Ski, Angela, Phoenix con Night Call. Io vi do appuntamento domani. Grazie, ciao.
1: Sono nella casa cubana, nella casa. Sono nella casa, frate, puoi portarmi a casa. In my mind.
2: Ora puoi ascoltare il suono Forever Fun, Forever Young, anche in dub a Pordenone e Trieste. Peter Pan. Squat.

0: Amici selvaggi, iniziamo male questa giornata, eh?
1: Buonasera a tutti, Paolo da Salò, aggiornamento infotraffico, zona somma campagna, direzione Venezia a 4,
0: sì,
1: circa 8 km di coda, una cosa così.
2: Aia.
1: Ciao ciao.
0: Lolo,
2: il grande esodo.
0: Ma
2: the big esodo.

0: sfogatoio, ma anche del mercatoio stasera è mercoledì, quindi pronti a fare i vostri affari, gli ultimi della stagione, poi si riprenderà a settembre. Quindi se avete qualsiasi oggetto da vendere, mandate un audio dove scrivete l'oggetto, dite il prezzo, lasciate i vostri contatti detti lentamente ed il gioco è fatto, qualcuno vi chiamerà per comprare quello che state vendendo.
1: Davvero?
0: È quasi matematico.
1: A matematica addirittura.
0: Provateci, provate a vendere qualsiasi cosa. È così. Va.
1: Allora, amici selvaggi, iniziamo con lui. Lui c'ha mal di schiena. Amici gamer, il prodotto che sta per vendere è per voi.
0: Che avete mal di schiena.
1: Ha mal di schiena e non può più usare la sedia da gaming. E quindi vende la sedia da gaming, va bene?
0: Ma dai. Non può più giocare, cioè non può più fare un cazzo.
1: Anziano.
2: Vabbè. Sera selvaggi. Svendo sedia da gaming bianco nera marca GTX tenuta molto bene. Svendo perché sono troppo vecchio, mal di schiena. Prezzaccio 30-40 euro. Ritiro a mano, zona Tre Baseleghe.
1: Sì.
2: Telefono 340-934-8844. Ciao!
0: Ha detto un numero un po' veloce però.
3: Peter Pan!

0: Ma tu ce l'hai l'acquario a casa?
1: No, ce l'avevo.
0: Che cazzo l'hai mai fatto in un acquario?
1: Ma perché tu ce l'hai? Scusa?
0: Io ce l'ho, sì che ce l'ho, solo che mi sono morti i pesci.
1: E quindi tieni l'acquario e basta.
0: Tengo l'acquario e basta.
1: Bello, cioè
0: allora,
1: è
0: amici.
1: È un cimitero praticamente.
0: Amici, prendetelo prima che lo prenda Baxo.
1: Sì.
0: Perché il selvaggio che stiamo per sentire.
1: Ma tu no, ma aspetta, tu hai l'acquario o la palla di vetro?
0: È uguale.
1: Non è proprio uguale.
0: È ugualissima.
1: No,
0: cosa.
1: No, non cambia niente. Però non è un acquario.
0: Non cambia niente.
1: Però è una vaschetta per
0: non
1: i pesci.
0: Non cambia niente.
1: Tu c'hai la palla per i pesci.
0: Non cambia niente.
1: Un acquario no, ha il suo sistema, c'è il riciclo dell'acqua.
0: Lo riciclo io. La riciclo io l'acqua.
1: Cioè, infatti sono morti.
0: E vabbè, non è colpa mia se sono morti.
1: No.
0: Amici, lui vende il suo acquario incluso di pesci. Prendetelo.
2: Ciao ragazzi, vendo acquario Mirabello 30 litri.
0: Sì? Mirabello.
2: 30 euro, trattabili, compreso di tutto, anche dei pesci.
0: Vedi?
2: Anche lo Baxo e Fedro.
0: Vedi, diciamo
2: che... 370 31 40 555.
1: Allora 370 31 40 555 per questo acquario da 30 litri con dentro le statuine anche di Bax e Fedro.
0: Io spero che abbia chiamato dei pesci, uno Bax e uno Fedro, sarebbe bello.
1: Oddio.
0: Beh, si danno i nomi ai pesci.
1: Cioè, ho capito, ma tu ti vedi bene da pesce?
0: Beh,
1: quale pesce vorresti essere?
0: Mi hanno dato del
1: quello rosso,
0: mi hanno detto di
1: nero.
0: Peggio di che pesce.

0: oggi la parte giochi va molto, eh. Dopo la sedia per giocare, amici.
1: Perché la gente adesso pensa alle vacanze, non giocherò più, ma... cambio vita, non voglio più giocare. Non
0: ma lui, amici, è una cosa seria, un po' lungo, ci racconta un po' troppe cose, però va bene. È un cerca lavoro. È un programmatore sviluppatore di giochi, ok?
1: Ah, capito.
0: No, no, è un audio serio.
1: Sì,
0: se avete bisogno di questa figura.
1: Dovrebbe essere trovare lavoro così, uno che sa fare queste cose.
0: Ma.
2: Buongiorno Sfogatoio. Io cerco lavoro come programmatore web e o sviluppatore di videogiochi. Cerco a Treviso, dintorni o anche fuori, e sono disposto anche al trasferimento. E possibilmente full time, con come dipendente o con partita IVA. Io ho 30 anni e ho un'esperienza di 10 anni come sviluppatore full stack e di videogiochi. E se interessati, io sono Davide, il numero è 346-357-3444. Ripeto, 346-357-3444. Grazie.
0: Lolo.
1: È un messaggio rivolto alle aziende.
0: Sì, tendenzialmente sì, tendenzialmente
1: per forza sì.
0: Ma rimaniamo a parlare di giochi. Lui vende 20-30 sedie per giocare, ok?
1: 20-30,
0: le ha preso uno stock, ma le puoi anche mettere in ufficio, voglio dire, non è che.
3: Ciao Peter, per il Mercatoio io vendo uno slot di 20-30 sedie da gaming ufficio, 20 all'asta. Prezzo originale 300 euro, io le vendo a 150, sono ancora nuove, imballate in scatola originale, in perfette condizioni e molto ergonomiche. Per contattarmi se interessati, 349-2299-169. Grazie, ciao.
1: Ripeto il numero 349-2299-169.
4: Radio Peter Pan.

0: Infatti il prossimo selvaggio cerca amici possessori di una Volkswagen Passat Variant. Lui cerca una ruota di scorta, non il rotino, la ruota di scorta. Ascoltate.
1: Lollo lollo, ragazzi, sto cercando una ruota di scorta, non un ruotino, una ruota da 17 R17 per Volkswagen Passat Variant, ok? 2019. La sto cercando, se qualcuno ce l'ha, mi faccio un colpo di telefono. 339-4884-421. Grazie mille.
2: Ripeto, 339-488-4421.
0: E tu a casa ce l'hai un divano poltrone sofà?
2: No,
0: c'è infatti
2: c'è la concorrenza.
0: Ma è concorrenza, ma il migliore è divano.
2: È quello più pubblicizzato, non è detto che sia.
0: È il migliore, migliore. Amici, fatevi questo divano angolare con penisola di poltrone e sofà.
2: E chi sofà?
0: Il sofà.
2: Sì.
3: Buonasera, per il mercatoio metto in vendita un divano angolare usato, ma ancora in discreto stato, diciamo, poltrone sofà. Alla penisola la lunghezza indicativamente è 2,50, il lato lungo è 170, quello della penisola. Al miglior offerente, io ho già preso quello nuovo, quindi
0: sì.
3: Miglior offerente anche 100 euro,
0: base 150 d'asta,
3: euro,
0: 150
3: quello che vuole. Mario 347 10 10 247, zona Monselice Bassa Padovana.
0: Base d'asta 150
2: ha
0: euro.
2: Ha detto 100 euro.
0: 150.
2: Ha detto 100, dai, 100, dai. Dai. 347 101 0247.

0: Lo Sfogatoio, il programma più ascoltato dalle gnocche di mezza Italia.
1: Ah sì?
0: Amici selvaggi, sentite qua.
2: Oh ragazzi, casualità, ho visto una gnocca su una Twingo, località Santa Margherita qua di Lissone, Deso, boh, non so neanche dove siamo, che cantava la vostra canzone con la radio e si sentiva la vostra voce bruttissima, fra l'altro.
0: Vedi?
2: Meno male che c'era lei che cantava.
0: No, no, no,
1: è possibile che sia stata con una Twingo.
0: No, no, salutiamo tutte le gnocche. No, no, no. Salutiamo tutte le gnocche con la Twingo, che ce ne stanno tantissime. Lascia fare, lascia fare.
1: Secondo me era una tipo, che non so, una. Un Cayenne, qualcosa.
0: Ma che Cayenne? No, ma vai a chiedere Cayenne.
1: No.
0: Amici possessori dell'Alfa 159.
1: Un Defender.
0: Ma che Defender, amici con le donne, gnocche con la Twingo.
1: Ma con la Twingo.
0: Io vi penso sempre.
1: Ma non la fanno più la Twingo.
0: Ma l'hanno fatto una nuova, che è bellissima.
1: Sì, è nuova.
0: Sì, sì, ah, sì, sì. Allora, amici possessori dell'Alfa 159, che girate senza cerchi, questa è l'occasione per metterli. Lui li vende.
3: Buonasera selvaggi. Io ho in vendita 4 cerchi Lega per Alfa Romeo 159 da 16 pollici e 16. Qualche segnetto da parcheggio, però perfettamente dritti,
0: sì.
3: €80 trattabili. Per chi fosse interessato, sono in provincia di Venezia, 348-09-58-760.
1: E a chi non interessa un cerchio da 16 di un Alfa 159?
4: Radio Peter Pan.

0: queste brutte notizie. Lui è un, c'è un incidente, lui è un po' scarno con le info, però.
1: Infotraffico, incidente tra Casiere e Lugignano.
0: Vabbè, vabbè, già che ce l'ha segnalato.
2: Tra Casiere e Lugignano.
0: Ma volevo chiedervi una cosa, a proposito di mercatoio, aste. Ma voi lo guardate Cash or Trash? A me piace un sacco.
2: Cash or Trash? No.
0: Non l'hai mai visto? No,
2: sì, quello che vendono un oggetto che
0: sì,
2: ho in casa.
0: Sì, cioè, ci sono i mercanti che fanno l'asta.
2: Ho visto parteciparvi anche un DJ, no?
0: Davvero?
2: Luciano Gaggia.
0: Che cosa è andato a vendere? Una cosa che ha a fare così.
2: Un giradischi,
0: non lo so. Sì, sì,
2: probabilmente. Un grammofono.
0: Sì. Va bene, amici selvaggi, prima di andare in pausa, abbiamo una super moto. Amici motociclisti, lui vende la sua Energy Extreme.
3: Ciao selvaggi. Io vendo uno scooter Energy Extreme del 2000 con 50.000 km in buone condizioni e lo vendo a 200 euro. Io sono Marco da Vicenza e per gli interessati il numero è 349-5408-117. Ripeto, 349-5408-117.
0: Lololol.
2: Lololol.

0: vostra scelta.
1: Radio Peter Pan con il comune di Jesolo insieme per una notte speciale. Mercoledì 5 agosto, ore 21, Peter Pan 90210. Tutte le hit anni 92.000 di Peter Pan. Gadget, animazione e musica con DJ Maxwell e Lady Ellen. E dal successo della sua Italo Dance anni 2000, ospite sul palco Roby Rossini. Peter Pan 90210, mercoledì 5 agosto, in Piazza Aurora, Jesolo Lido.
2: Hit Universe of Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.

0: mattino di Sfogatoio Selvaggi, il mercoledì anche mercatoio. Se volete sfogarvi, vendere o cercare qualcosa, lasciateci un audio al 393 7366 240. Ma visto che viviamo in un paese meraviglioso, parliamo anche delle bellezze del nostro paese, amici. Così.
1: Comunque raga,
0: dici,
1: via Bafile, capitale mondiale della fregna, vedi, della gnocca.
0: Vedi?
2: Se non è capitale della fregna, via Bafile, in questo mese qua, ragazzi, dai, su.
0: Ma che c'hanno? Si sono scatenati quelli che hanno a che fare con i gamer, con i giochi.
2: È la tendenza di questo mercoledì.
0: Allora, lui vende un PC per gaming assemblato, che ha un prezzo. Poi, se volete anche altri accessori, ha un altro prezzo.
2: Che solitamente il PC rispetto alla console è molto più veloce. Cioè, nel senso, chi ha il PC di solito ha più prestazioni rispetto alla console.
0: È una domanda o un'affermazione?
2: È una domanda.
0: Non lo so.
2: Vabbè.
3: Buonasera, Selvaggi. Io vendo un PC da gaming assemblato, con scheda grafica RTX 3070, poi per tutte le altre varie specifiche, eventualmente, se interessati, contattatemi pure, a 650 euro solo il PC, oppure anche tastiera, mouse, monitor e sedia, tutto da gaming ovviamente, a 850 euro. 328 873 3419.
2: Ripeto, 328 873 3419. Questo è il mercatoio.
4: Attenzione.

0: Pedro, hai detto che è una moto, invece è uno scooter. Adesso dice cassi tui. Loro lollo.
1: Cassi tui. Ah, vabbè, moto, scusa, che differenza c'è? Mi sarà scappato,
2: tu
1: dai.
2: Tu hai detto invece che c'è differenza.
1: C'è adesso, differenza?
2: Adesso cambi e non è più differente?
1: Ma secondo me non c'è molta differenza. Amici, niente, oggi va così. Amici automobilisti, se siete alle parti di Porto Gruaro, ciaone, sentite qua, disastro.
3: Infotraffico. Porto Gruaro di nuovo bloccata dall'uscita dell'autostrada fino all'ingresso in città. Porto Gruaro bloccata.
2: Ragazzi, tutti vanno al mare, Porto Gruaro è meta di mare, c'è poco da fare.
1: Eh beh, porto, cioè se non c'è anche un bel porto.
2: Tra l'altro.
1: Va bene, sapete che anche sfogatoio, stiamo per sentire uno sfogo, io poi.
2: No.
1: No?
2: No.
1: Cioè no.
2: Collegamento con Radio 4.
1: Ah, vabbè.
2: Te l'ho detto.
4: Lo sfogatoio di Peter Pan.
1: A tutti i liburini della capitale, a tutti i disoccupati e a tutti quelli che stanno in carcere ingiustamente, benvenuti a Appuntamento Coatto su a Radio Più Coatta del Pianeta, Radio Peter Pan. E siamo arrivati all'appuntamento con la rubrica dei saluti. Andiamoli a riportare agli ascoltatori.
5: Pronto?
1: A Burino!
5: Chi è?
1: A Mignotaro!
5: Chi sei?
1: È Radio Peter Pan, a Radio Coatta da Capitale, a Zozzone, allora?
5: Guarda che sei stata sbagliata persona, ma chi sei? Io Roberto, non so, Giorgio.
1: E che te frega, sempre Burino e Mignotaro sei, a secco. E quindi la rubrica dei saluti, la conosci, sì?
5: No, chi sei?
1: Niente, ti ho chiamato per riportarti i saluti da parte di Limo.
5: Oh, ma io non conosco, sto Limo io.
1: Limortacci tua.
5: Limortacci tua.
1: Ah, bello.
6: Buonasera.
1: A Mignotaro.
6: Oh, dove stai?
1: Oh, a Zozzone, allora.
6: Ma chi sei, oh?
1: Oh, a bella, zì, come te butta? A Coatto.
6: Beh, noi che trovate lì, te lo scherzavo, ma chi sei?
1: Sto a lavorare, Burino, a Radio Peter Pan, a Radio Coatta da Capitale. Com'è, Mignotà?
6: Bravo te che lavori alla radio poi.
1: Te credo, va bello, questa è la rubrica dei saluti, te sto a riportare i saluti.
6: Ma davvero?
1: Sì, te saluta Monno.
6: Chi te saluta?
1: Monno.
6: E chi è?
1: L'immortacci di tuo nonno.
6: Oh.
1: Oh.
6: Ma chi cazzo sei?
1: Sor DJ da radio, a Burino.
6: Pensavo che era mio figlio che mi stava a piare per culo, ti metteva lì a piare, no?
1: Bel figlio che c'hai, sta a crescere bene, coso.
6: Allora devo rimortacci i vostri.
1: Grazie, bella zia, ti saluto.
6: Ciao, bello, ciao.

0: inizio di giovedì mattina, i nostri amati replicanti. Ciao selvaggi, l'Honda CR è una moto. Eh sì, l'Honda CR è una moto, non rompete i coglioni.
1: Però c'è la CHR che no, è però.
0: Questa è un'Honda CR, è un'Honda CR ed è una
1: vabbè.
0: Moto, è una moto.
1: Vabbè, okay.
2: Ciao selvaggi, io vendo una Honda CR 125 sì, del 1992.
1: È una macchina.
2: Completamente restaurata.
0: Una moto.
2: Telaio, motore, sospensioni, tutto quanto.
1: Tutto.
2: La vendo a 4.000 euro. Il mio numero è 345 12 26 951. Ripeto, 345 12 26 951. Nicolò da Verona.
1: Grande Nicolò da Verona.
0: Allora, come detto prima, è ovviamente anche sfogatoio. Sentiamo questo sfogo che parla del prezzo della benzina, poi aggiungiamo una cosa.
3: Buon pomeriggio, Fedro e Baxo. Allora, discorso della benzina dell'altro giorno, volevo solo dire che sono stato in ferie a Trieste. Prima di passare l'autostrada, di uscire dall'autostrada, a 1,97 euro. Arrivato in Slovenia, 1,65 euro. Arrivato in Croazia, a 1,54 la benzina.
1: 30% in meno.
3: Non ho parole.
1: 30% in meno.
0: Allora l'altro giorno.
1: 25%.
0: Abbiamo detto che aveva tolto solo 6 centesimi. Ma come se. Abbiamo sbagliato. I centesimi tolti dalla Meloni sono 17, non 6, ok?
1: Ok.
0: Ma fino al 6 agosto. Adesso, perché mi deve scappare il disco night? Ma perché ha fatto sta cosa? Innanzitutto 17 centesimi sono un'elemosina. Ma poi fino al 6 agosto? Ma no, fallo fino al 10 settembre, almeno che permette agli italiani di usufruire durante le vacanze e poi.
1: Eh no, loro devono guadagnare durante le nostre vacanze.
0: Di 17 centesimi, ma sul serio i benzinai hanno abbassato il prezzo di 17 centesimi.
1: A loro sì, è arrivata con. Poi bisogna vedere loro cosa fanno.

0: scusate amici, ma c'è gente vecchia, vecchia, vecchia.
1: Ma che cazzo è sta postazione da gaming? Sedia da gaming? Minchia, quando ero ragazzino io, PlayStation, divano e via.
0: Sei vecchio.
1: Ma porca puttana, come sono cambiati i tempi, raga. No. Ma quanto cazzo sono vecchio.
2: Adesso devi essere economicamente messo bene per rendere il massimo durante
0: un... Ma se devi calare di quel millesimo di secondo che in Formula 1, il comfort deve essere totale. Cioè.
2: Poi c'è la sfida anche con quelli che sono online.
0: Se sei con le sfide, giochi online,
2: perché
0: certamente.
2: Ormai giocare è confrontarsi sempre con altri anche. Che stanno giocando in quel momento nel mondo.
0: Anche. Io l'ho proibito a mio figlio, però noi giochiamo all'interno di casa.
2: Cioè,
0: no?
2: Di parlare con altri?
0: Sì, di giocare collegato con altri, non glielo faccio fare.
2: Ah, ancora, vabbè, insomma, perché è piccolo. Dai.
0: Sì, ma oddio. Va bene, amici, lui cerca una cosa che abbiamo messo in vendita prima. Adesso, se quel possessore del divano angolare di prima sente questo numero, se lo segni.
3: Buonasera, cerco divano angolare minimo 3 metri per 3 metri.
0: Sì.
3: Anche usato.
0: Beh.
3: E usato. Sono Fabio 371-438-8103 in provincia di Brescia. Grazie.
2: Fammi ripetere il numero, clicca su Fabio che gli dico il numero per favore.
0: Qual è Fabio?
2: Ma basta che clicchi lì sul nome, così se qualcuno ce l'ha questo armadio, contattate Fabio al 371-438-8103.
0: Va bene amici, lui invece vende uno zaino porta bambino, va bene?
2: Vai, bambino.
4: Sì. Ciao selvaggi, Marzucchi. Vendo zaino porta bambino, marca Brevi, modello Rocky, colore blu,
2: Rocky.
4: Tenuto bene, usato pochissimo, ha anche la sua scatola, ha anche la capottina ombreggiante, 30 euro. Il numero è 345 40 50 153. Lollo lollo.
5: Peter Pan,

0: da baciar.
1: Ci dai il bimbi a casa tu?
2: No.
1: E fate un acquario, un bimbi e un cazzo di divano angolare, scusa, di poltrone e sofà. Ma non c'è niente, potresti approfittare.
2: Sono manco gli angoli a casa mia. La mia casa è tonda.
1: Amici, lui vende un bimbi, non è un bimbi originale, è un robot da cucina, tipo bimbi, per farvi capire.
2: Ah, è tipo bimbi.
1: Sì, sì,
2: ciao.
1: Sì. Beh, se non costava di più, bimbi costa un occhio della testa. Sentiamo.
2: 1000 euro costerà un bimbi.
3: Ciao selvaggi, per il mercatoio vendo Monsieur Cousin, robot da cucina tipo bimbi, completo Monsieur di Cousin. Accessori. Usato poco, troppo grande per una coppia, ideale per una famiglia di 3 o 4 persone.
2: Che cazzo vuol dire troppo grande?
3: Manca la scatola originale, mangialo in garanzia poco. Fino a novembre 2027, prezzo 250 euro. Si trova a Maser. E il numero è 342-060-8955. Ripeto, 342-060-8955.
1: Lololo, alziamo l'asticella, amici.
2: Basta da mettere meno dose. Perché è troppo grande per una cosa?
1: Io chiedo scusa io. Vi chiedo scusa.
2: Meno cibo e ti fa meno cibo.
1: Vi chiedo scusa, cosa volete? Scusa,
2: vabbè, okay.
1: Va bene, attenzione, alziamo la sticella. La signorina mette in vendita un letto a castello di faggio. Capito? Cioè, non quelli di plastica.
2: Di faggio.
1: Un letto a castello di faggio.
2: Ah, non è il paese castello di faggio?
1: Vabbè, non è che posso passare la sera a chiedere scusa, però io, cioè, voglio dire.
2: Vabbè.
1: Dai, sentiamola.
4: Buonasera, selvaggi.
1: Buonasera.
4: Vendo un letto a castello in faggio con due cassettoni, completo di scaletta, prezzo trattabile 160 euro, siamo in zona di Treviso. Chiamare ore pasti al 348 39 43 578. Ripeto, 348 39 43 578. Io sono Roberta. Ciao, buona serata.
1: Però castello di faggio potrebbe essere il nome di un paese, eh?
2: Sì, effettivamente questo
1: sì,
2: è un
1: sì,
2: mio,
1: sì, poteva.
2: E comunque, compreso la scaletta, anche.
1: Cioè, se ti arrampichi.
2: Sì, infatti, letto a castello senza scaletta. o come figlio ai Manolo, se no, come cazzo fa.
5: Radio Peter Pan.
2: Manolo esiste ancora, sicuramente. Che si arrampicava a mani nude.
1: Non credo.
2: Come no?
1: No,
2: è morto. È caduto.
1: È probabile.

0: finalmente un gran bell'oggetto, amici selvaggi. Prima di andare in pausa, lui vende il suo Casio, un orologio,
1: Bello.
0: Un Casio. Ma che è uscito settimana scorsa, amici? Un Casio G-Shock della Pokémon.
1: Ah, bello!
0: Solo per collezionisti, intenditori.
1: G-Shock, che è quello che usa Sfera e Basta.
0: Sì, non credo della Pokémon, però.
1: No, Pokémon. Ma magari c'era anche Sfera e Basta, dai, insomma.
0: Sentiamolo!
2: Buonasera Red Peter Pan, io vendo un orologio Casio G-Shock uscito neanche una settimana fa di Pokémon, 30° anniversario.
0: Non ce l'ha Sfera e Basta.
2: E lo vendo a 3,50 trattabili.
1: Però
2: per info 34 75 80 25 04, originale.
0: Questo è il numero di Sfera e Basta?
1: Non lo so, credo sia il suo 347 580 2504 per il Casio G-Shock dei Pokémon.

grazie ad Hubbed FM puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fan, Forever Young, viaggia sempre con te. Peter Pan.

0: Salve, io cerco
1: cosa?
0: La voglia di lavorare per finire gli ultimi lavori e andare in ferie, perché l'ho finita la voglia.
1: Capita.
0: Lolololo.
1: A fine luglio la voglia di lavorare è sempre poca. Lolololo.
2: Vabbè.
1: Terzo quartile sfogatoio selvaggi e anche ovviamente mercatoio, il numero è sempre lo stesso: 393-7366-240. Prima di tornare alle. Vabbè, no, sentiamo l'iniziazione, dai. Allora, amici, si torna a parlare di gaming, ok?
2: Di gaming, sì.
1: Sì, sì, sì.
2: È la tendenza di questa sera.
1: Lui vende 50-60 giochi per PS3.
2: Vabbè, ma se lo dici tu non lo dice lui.
1: Così la gente è interessata.
2: Capisce, perché non si capisce un cazzo.
1: No, si porta avanti per ascoltare il numero.
2: Sì.
1: Più vari pezzi, che non c'entra niente, per la moto Agusta, ok?
2: Ok.
1: Pezzi di ricambio.
3: Buonasera selvaggi. Per il mercatoio io metto in vendita una cinquantina, una sessantina di giochi per console PS3. Tutti funzionanti, tutti puliti, li metti in vendita a un centinaio di euro. Inoltre, metti in vendita anche pezzi di ricambio per MV Agusta stradale e rivale 800 dal 2014 in su. E quelli prezzi ci mettiamo d'accordo per messaggio privato, perché non ho nemmeno io idea di quanto possano valere in totale. Però con i pezzi che ho si può costruire un'altra moto praticamente.
2: Oh, la Madonna.
3: Sono due scatoloni pieni. 391-335-0770. Sono di Vicenza.
4: Attenzione, non

0: disco che è stato scritto.
1: Che lo che
0: è stato scritto in zona Treviso Destra Piave.
1: Ah sì.
0: E lo che beve che bene. E saluto anche, approfitto per salutare i ragazzi del BTF Bike Team Fontanelle. Caro Fedro, la maglia di campione nazionale anche quest'anno è rimasta a Fontanelle. Se l'è presa una del BTF.
1: Ma mi posso rivolgere a tutte le altre società che vanno in bici? Ma che cazzo avete? Andate in, fate ste gare con le rotelle
0: allora,
1: di lato?
0: Campionato nazionale seconda serie è rimasta a Fontanelle. Il campione è sempre BTF. Capito?
1: Amici, stiamo per sentire uno sfogo sacrosanto contro le indicazioni dei cartelli stradali. Sentite qua.
2: Vai. Ciao selvaggi. Avete mai fatto caso che i cartelli pubblicitari lungo le strade che indicano i minuti per arrivare sono tutti fasulli? Perché a Monastier c'è uno che indica il Burger King a paese 8 minuti, quindi ho calcolato, bisogna fare 180 km all'ora di media per arrivare in 8 minuti. Ciao!
1: Beh, un po' ci giocherà, cioè se ci vogliono 12 minuti scrivono 8.
0: Sempre l'acqua al proprio molino.
1: Sì,
0: dai.
1: Cosa vuoi? Va bene, parliamo anche dell'aumento della benzina, delle accise.
3: Selvaggi, a parte che hanno fatto lo sconto, hanno tolto le accise, ma il giorno prima avevano aumentato di 10 centesimi, quindi hanno fatto lo sconto e sono tornati come prima. Sono furbi, ragazzi, sono furbi.
1: Ma c'è sempre una soluzione al problema, amici.
4: 17 centesimi sono nelle mani.
5: Bravo! Bisogna andare a fare benzina in Slovenia, costa di meno. Non in Italia.
6: Permette agli italiani di.

0: motociclisti che fanno questa cosa.
1: Buonasera. Selvaggi, ho appena visto un motociclista in infradito. Come si fa ad andare in infradito in moto?
0: Sì, per cambiare le marce non è proprio praticissimo, eh?
2: Credo che in moto sia proibito andare in ciabatte.
0: Forse anche proibito, forse. Beh, ma anche guidare, eh?
2: Anche guidare, teoricamente. Ma farò fatica a vederti da fuori che guidi con le ciabatte, certo. Però è anche più sicuro la macchina con le ciabatte. Però la moto, secondo me, è un po' più. Forse con lo scooter puoi andare con le
0: ciabatte. Quello sì, quello certo. Con lo scooter sì.
2: Però sotto una certa cilindrata.
0: No, perché? No. Non lo so, oddio, non credo. Vabbè. Parliamo sempre del prezzo della benzina, amici.
1: Ciao a tutti, Lolo. Sì, avrà abbassato la benzina a 17 centesimi in meno. Ma che cazzo, è sempre sopra i 2 euro dappertutto? Tutta una merda, devono sempre farsi le tasche loro. Sti cazzoni del cazzo.
0: Perché poi voglio vedere se i benzinai alla pompa abbassano realmente questi 17 centesimi. La signorina pensa di aver capito male, ma invece ha capito bene.
3: E poi, se non ho capito male, solo al diesel sono state tolte le accise, non alla benzina.
0: È vero.
3: Poi posso non aver capito. Ciao Peter.
0: Non ho capito bene, solo il diesel, non la benzina.
2: Bravi, complimenti.
4: Radio Peter Pan.
2: Venerdì 31 luglio, Peter Pan alla Frasca 2000 di Pontano Veneto per fare le più belle degli anni 2000. Dalle 10 opening Fabio Pizzo, poi a seguire Marco Bax e Danielino. Poi sabato 1 agosto, Pin Power al Primavera Beach di Rosolina Mare con la Sister Gloria e la Francesca Voice. Sempre sabato 2000 Heroes al Logos Beer Fest di Signorissa con Boffo, Edo e Andrea Nordio e l'animazione Super Heroes. Sempre sabato 1 agosto, Peter Pan alla Min Bell a Trevignano Udinese con DJ Maxwell e Fede. Poi domenica 2 agosto Party People alla Limousine Risto Pizza and Music di Morsano al Tagliamento, provincia di Pordenone, dalle 18 Thomas Benegazzi e Fede. Questo fine settimana c'è anche la Peri Show on the Beach. Domenica 2 agosto il Charity Heaven arriva anche in spiaggia a Jesolo, al faro di Jesolo, proprio vicino al Terrazza Mare. Ingresso gratuito con registrazione obbligatoria, quindi questa domenica c'è anche Aperitivo.
4: Peter Pan.

0: quanto spingeva quando lo metteva. Senti dove spingeva, anche dietro
1: col bacino così.
0: Tutti che ti spingevano dietro.
1: Dai, non è mai il massimo,
0: Va bene, 393-736-6240 per fare i vostri audio annunci per il mercatoio dello sfogatoio di Peter Pan.
1: Allora, amici, il mercatoio si vende, si cerca, ma si può anche regalare. Questo è il caso.
0: Sì.
1: Prendete questo numero. Se vi serve un che cosa? Ah sì, un mobile da salotto, lui lo regala, ok?
0: Oh.
1: Sentiamo.
2: Buonasera a tutti. Regalo mobile da salotto in condizioni perfette. E per chi vuole vedere foto, chiedermi info, mi scriva al 345-210-8978.
0: Bene, allora scrivetegli per avere informazioni su questo mobile che lui regala al 345-210-8978.
1: L'ha detto proprio a prova di scemo, eh?
0: Sì, sì, perché quando le roba gratis la gente poi vuole sempre.
1: Se invece volete cambiare l'auto, lui vende la sua Audi A3 full optional, amici.
3: Buonasera, vendo un Audi A3 1.6 Sportback, 110 cavalli, acquistata in Friuli, Venezia Giulia, ora si trova a Modena, ottime condizioni, S-Line, S-Tronic, la svendo a 13.500, a solo 120.000 km, con kit di distribuzione già fatto.
0: Scusa.
3: Tutto, qualsiasi cosa, io sono Fernando da Modena, 338 93 50 590.
1: Mi ricordo che i modenesi parlavano, avevano un accento diverso.
0: Sì. Allora 338 93 50 590 per questa Audi A3, che la caratteristica migliore è che è stata presa nel Friuli Venezia.
1: Ma è una garanzia.
4: Peter Pan.

0: Allora, il prossimo audio è per gli amici che si lamentano dell'aumento del prezzo della benzina.
1: Beh, chi è che non si lamenta?
0: Ma bisogna andare prima a vedere il prezzo del Brent e poi vi lamentate, capito? Facile.
1: Del Brent.
0: Sì.
2: Cioè? Ciao selvaggi, ma a proposito dei prezzi dei carburanti, ma la vogliamo finire? Intanto per cominciare andate a vedervi il prezzo del Brent oggi. Bravo. Per esempio, e cosa quotava quando non c'era la crisi nello stretto di Hormuz. Siamo oggi un 40% di differenza materia prima, quindi ovvio che i carburanti costano un sacco di soldi e va ancora di culo perché se continueranno a calare le scorte vedrete che casino tra qualche mese se non si risolve. Dopodiché la differenza di prezzo tra l'Italia e la Croazia, ma ragazzi, ve ne accorgete solo quando andiamo a vedere il prezzo alla pompa, ma ogni mese lo Stato italiano ci fotte in ogni direzione, è strapieno di tasse e accise il carburante, perché tanto lì sono sicuri che andiamo a prendercelo. Questo è il nostro paese da sempre, non è che ce ne dobbiamo accorgere solo quando si alza un po' il prezzo del benzina del gasolio. Dai su ragazzi, vi lovo, lololo.
1: Per fortuna che ci lova.
0: Allora, amici, stiamo per sentire un aneddoto pazzesco sulla benzina in Slovenia. Lui è sloveno, è andato a fare, è andato a casa, ma è targato italiano. Sì. È andato a fare benzina.
1: Non gliel'hanno fatta fare.
0: Sentite che gli è successo.
3: Ciao, selvaggi, lololo. Comunque ho sentito prima i colleghi che parlavano, che dicevano che hanno visto che in Slovenia costa meno la benzina. Allora hanno provato a fare, perché io ho provato a fare, tipo 1,60, ma loro hanno visto che ho la targa italiana e mi hanno cambiato il prezzo da 1,60 a 2,10, insomma 2,20,
1: non posso
3: dire.
1: Come no?
3: Non è che lo fanno il prezzo più alto alle targhe straniere, insomma.
1: Porca miseria, ma se io devo andare in vacanza posso dire a me fanno il prezzo alto.
0: Cagate sotto. Peter Pan.
1: Cioè siamo nati per essere inculati in Italia.
0: Sì.

0: noi italiani che non ci rivoltiamo.
1: Ma perché non facciamo la rivoluzione invece di lasciare audio allo sfogatoio? Ho capito, ma facciamola sta rivoluzione.
2: Ce l'hai voi, tutti altri
1: sì. Amici, se
2: vo- amici. Ad agosto la faresti la rivoluzione? Perché adesso cosa fare? Adesso.
1: Hai mai sentito che si fa rivoluzione ad agosto? Mai.
2: La rivoluzione si fa. Prezzi soldi adesso li fai
1: a fine delle vacanze.
2: Allora, la faresti la rivoluzione ad agosto?
1: Amici, se volete, a settembre facciamo la rivoluzione.
2: Ma magari poi la abbassano a settembre, scusa.
1: La facciamo uguale.
2: E bisogna farla adesso.
1: Agosto no, dai.

0: ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
1: Radio Peter Pan.
2: Non c'è altra scelta.
0: Peter Pan.
3: Forza.

0: 2003.
1: Questa spingeva. Ah, sì, beh. Ultimo quartino di sfogatoio selvaggi, ovviamente mercatoio perché è mercoledì. 393-7366-240 il numero per lasciarci un audio. Ci siamo lasciati nel terzo quartino con un amico sloveno che non è tornato a casa, però aveva la macchina targata italiana e è andato a fare benzina convinto che il prezzo era quello e gliel'hanno cambiata.
0: Ti fai amico il ventinaio.
1: Ma stiamo per sentire un italiano che bazzica quelle zone e...
2: Ciao a tutti. Non è vero che in Slovenia ti aumentano il prezzo solo perché sei italiano. Anche perché io la faccio sempre lì, visto che lavoro abbastanza vicino, controllo sempre i litri, eccetera. Quindi in verità costa come da listina, insomma. Quindi non è vero che aumentano, anche perché è legale una roba del genere. Ciao.
0: No. Secondo me il ragazzo sloveno ha detto così per non
1: Per non incentivarci ad andare a farla.
0: Esatto,
1: che
0: esatto.
1: Finisce.
0: Bravo.
1: Va bene, amici del mercatoio, lui vende molti articoli prima infanzia, va bene?
0: Ah, sì.
1: Quindi se avete dei bimbi, se stanno arrivando, se dovete comprare.
3: Per il mercatoio vendo molti articoli prima infanzia, soprattutto 0-12 anni, come box, come trio, inglesina, bilancia, eccetera, vestiti. Per informazioni, prezzo scontatissimo, tutto comprato nuovo. Per informazioni 338 3209 071. Ciao.
4: Attenzione,

0: Se vedete in giro il taxi giallo di Radio Peter Pan by Ceccato Motors, fategli una foto, pubblicate la foto sulle vostre storie o sui social e taggando Radio Peter Pan e Ceccato Motors, ognuno di voi la foto. Una viene scelta a settimana per poi verrà spedita la maglietta di Radio Peter Pan e uno di voi vincerà anche il passaggio col taxi ad un evento di Radio Peter Pan. Quindi mi raccomando, quando vedete il taxi giallo newyorkese by Ceccato Motors, foto, taggate Peter Pan e Ceccato Motors ed il gioco è fatto.
1: Amici, stiamo per scoprire perché gli italiani vanno a far benzina in Slovenia. Ah beh,
2: ma lo sapete perché tutti vanno a fare il pieno in Slovenia?
1: Io no.
2: Perché poi, dato che ci sono, vanno tutti a troie là che costano meno che qua. Ciao.
1: Altro che benzina che costa meno, le zoccole costano meno in Slovenia. Non lo sapevo io, sono sincero. Questo
0: è lì vicino c'è l'Austria anche, quindi solitamente vanno tutti in Austria.
1: Beh,
0: per quello.
1: Non è un argomento che mastico, non mi fare domande che non.
0: Vabbè,
1: che
0: okay.
1: Non so. Allora, amici, lui è innamorato. È innamorato e cosa vuoi? Innamorato.
3: Approfondimenti, curiosità e visioni.
4: Buonasera, maledetti peccatori.
1: Città dei peccatori. Ah. Occhio, eh.
4: Vorrei sapere chi è quella bellissima ragazza che ha parcheggiato quella macchina grigia. Barra topo.
1: Ma di che macchina è?
4: Qua davanti.
0: Il modello?
4: Mi sono innamorato.
0: Ho capito.
1: Però se non dici la zona e la macchina, come
0: il
1: fai?
0: Il 50% delle macchine al mondo è grigia. Adesso si fa un po' fatica,
1: Lo.
0: Sei proprio un innamorato un po' pigro.

0: fantasy calcistica, amici, se avete sentito il nostro radiogiornale.
1: Anno Domini 2026, abemos allenatoris e direttori tecnicis.
0: Si è appena conclusa la conferenza stampa del nostro Mancini e del e di Ranieri. Che schifezza
2: E poi Ranieri ha la sua età.
0: Sì, ma a parte quello, anche Mancini. E comunque ci sono buone notizie dal mondo del calcio. Il Cittadella ha appena pareggiato a Cremona, va bene?
2: Ma dai!
0: E se il buongiorno si vede dal mattino.
2: Cristina, un amichevole che ne dice nulla.
0: Poi si poteva perdere 7-0, pareggiato uno pari, dai. Buono.
2: È sempre in Serie C il Cittadella.
0: Sì, purtroppo sì. Va bene, e parliamo del nostro stato. Sentite che zozzeria che hanno fatto. Veramente siamo un paese del merda.
3: Io vorrei sfogarmi su sto stato che ti fa pagare. Oggi pagato 15 euro e 13 centesimi più 50 centesimi per il pagamento tassa ritiro diploma del figlio.
0: Dai.
3: Cioè ogni anno paghi l'iscrizione alla scuola e anche per ritirare il documento 15 euro e 60 su PagoPa.
0: Che zozzeria.
3: Assurdo.
0: Che zozzeria.
2: Assurdo.
0: Pensate che la conferenza stampa.
2: Che ha 30 anni che sono in Veneto, ciò. E mi dicono ancora che sembra un terrone, ciò.
0: Che per la prima volta nella storia delle conferenze stampa, oggi la Federazione Italiana Gioco Calcio ha deciso che per partecipare alla conferenza stampa di quei due pirla bisogna pagare 500 euro più IVA. Ma te rendi conto? Ma te rendi conto come stavo messo?
2: Ma c'era gente che ha pagato per esserci.
0: Ma penso di sì. Radio Pidà.

0: Amici, stiamo per mettere i venti da una moto cazzutissima, Cazzutissima.
1: Siamo sicuri?
0: Sì.
2: Buonasera, selvaggi. Vendo una Royal Enfield 500, è una moto, se il nome non vi dice niente, a 5.500 euro. Se qualcuno vuole informazioni,
1: una Royal.
2: Il numero è 331-206-4940.
0: Lololo!
1: Super moto,
0: Sì, sì, sì, sì, siamo sicuri.
1: Ma scherzi.
0: Sei presente quella, giusto?
1: Ce l'ho qua,
0: la Royal 500.
1: Stavo
0: per comprare, peraltro. Amici, stiamo per sentire un mio collega. Cioè, tu direi uno speaker, un geometra? No, un rivoluzionario, va bene?
1: Mi pareva che hai detto geometra.
0: Cioè, secondo te io sono più geometra o più rivoluzionario?
1: Sei uno speaker.
0: Sentiamo questo mio collega rivoluzionario.
3: Ciao Radio Peter Pan, Andrea da Treviso. Non è sbagliato, no, il discorso delle rivolte.
0: Bravo.
3: Manca solo da precisare il fatto che qui in Italia vengono fatte solamente per il fatto di quello che riguarda il calcio e altre sciocchette che riguardano la politica, che non, dove non c'è mai una bandiera che rappresenti l'Italia. E questo è il problema. Le rivolte per il carburante, là la gente mi pare che code al mare, non c'è nessuno che se le risparmia, sebbene la benzina e il gasolio sia alle stelle. Però per una partita di calcio si mobilita l'intero Stato.
0: Amici,
3: ciao a tutti.
0: Io vi prometto che a settembre organizzo una rivoluzione.
1: Come ormai?
0: Ma qualcosa, adesso ci penso.
1: Adesso in spiaggia ci
0: pensi.
1: Però ve lo fa sapere a settembre.
0: Sì. Preparatevi, eh!

0: Shot.
1: Amici, poi non dite che non l'avevo detto, Poi non dite che non vi avevo avvertito.
2: Pedro, per la rivoluzione io ci sto presente.
1: Amici rivoluzionari, a settembre scendiamo in piazza, mi raccomando, tenetevi, vabbè, lascia fa. Tenetevi liberi, va bene?
3: Oh, lanciate gli ossetti delle olive sputate dallo spritz.
1: Dai. Finiamo con lui, amici, si parla della benzina in Slovenia, del prezzo, lui dice che non è vero.
4: Ciao Pedro, niente, volevo salutarti, ormai siamo in ritardo, però per quanto riguarda l'ascoltatore che dice che costa poco in Slovenia, secondo me lui è uno che va dai centri massaggi cinesi e parla per sentito dire, perché non credo che costi poco in Slovenia.
1: Io non ho mai fatto la benzina in Slovenia. Ah, parlava di signorine o di benzina?
3: Non ho capito, secondo me parlava di signorine, sai. C'entra i cinesi, massaggi, cosa c'entrano?
1: Ma no, perché ha detto che lui va a signorine e per sentito dire parla di benzina, quello di prima.
3: Secondo me non parlava di benzina. Bene ragazzi, ci sentiamo domani poco dopo le 17:30.

0: sta canzone dica, senti un po', si chiama Tu vuoi andare alla contarina. No, la contarina, non credo che Shakira conosca la contarina. Shakira Cardi B dal 2024, punteria oppure contarina. È giovedì, quasi venerdì, che peccato, ci siamo quasi. Tra poco, buongiorno, ci sono le sveglie.
1: Sveglie indesiderate.
2: Radio Pizza.
1: Rispetto per tutti, paura di nessuno.
0: Le 6 da 2 minuti, buongiorno, è ora di svegliarsi.
1: Peter Pan o Clock? Peter Pan.

0: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
1: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
2: Aperto per ferie!
1: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Peter Pan. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
3: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
4: Silhouette Donna, il make-up firmato Catrice. Gli illuminanti all'over effetto glow o gli ombretti finish duo chrome. E per le labbra, il tinted lip oil effetto gloss. Inoltre, meno 3 kg con la dieta Drenera Soda. Silhouette con illuminanti, ombretti e lip oil by Catrice.
5: Battolo Design Store. Arredo, design, oggettistica e saldi fino al 70%. Orario continuato dal lunedì a sabato. Battolo, il nuovo negozio sediearreda.com a Manzano, via Cividale 24.
6: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale Caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
7: Mobili Caramella, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
8: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
9: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
10: Peter Pan Pink Power.
11: Nel cuore dell'estate, l'appuntamento più atteso con Radio Peter Pan al Primavera Beach. Sabato 1 agosto, una serata in compagnia di Pink Power, la console in rosa targata Peter Pan, con Sister Gloria e Francesca Voice. Che tu sia in vacanza o semplicemente con la voglia di far festa, sabato 1 agosto, dalle 18 DJ set e dalle 21 Pink Power al Primavera Beach. Rosolina Mare.
12: Non guidare se non sei sicuro del tuo stato. Ricordati che quella sensazione di sicurezza che senti potrebbe rivelarsi sbagliata. La prudenza quando guidi deve essere la tua compagna, sempre. È un consiglio di Radio P.
13: In my mind.
14: Ora puoi ascoltare il suono Forever Fun, Forever Young, anche in DAB a Pordenone e Trieste.
15: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
16: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
17: Perché se non Deghi, non ci credi.
18: All'S Lunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'olio extravergine Cirio, classico, un litro, è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
19: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
20: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
21: Forever Fun, Forever Summer.
22: Svegli indesiderate.
23: Radio
24: Rap futuristico. Rap futuristico. Rap futuristico.
25: Ma cos'è sta paranoia?
24: Aspetta, fammi fare.
25: Dai, facci ballare, lo fanno tutti tranne te.
24: Cosa?
25: Dai, Zebra, scaccia un po' di rap futuristico.
24: Ok.

0: C'è una cosa molto bella dell'arrivare prima degli altri e che nessuno ti disturba al mattino.
1: Buongiorno!
2: Ma che vuoi?
1: Ciao!
0: Stai calmo, mettiamo la sigla.
1: Viva lo zoo!
3: No!
4: Sveglia ragazzi! Dai che vi aspettano la radio!
0: No! Dove la radio?
5: Ma on quale radio?
6: On Radio Vito.
7: Hey! Dalle 6 alle 7. Sveglie indesiderate.
8: Un'ora in te.
0: Ti piace la sigla?
7: Sveglie indesiderate. Con fede.
9: Attenzione, potrebbe indurre sonnolenza o rallentare l'attività cerebrale.
7: Sveglie indesiderate.
10: Una bella idea. Complimenti.
11: Sei svegliato!
0: Buongiorno, 6 e 12, giovedì 30 luglio 2026. Ciao Andrea.
1: Buongiorno, Peter Pan.
0: Tu sembri la maestra, la sì, professoressa.
1: Allora, come funziona qua? Intanto la sigla non l'ho sentita.
0: Come non l'hai sentita?
1: Eh no, perché ero qua vicino a te, tu hai le cuffie, io no, e quindi...
0: E se me lo dicevi, facciamo qualche magheggio.
1: Vabbè, dai, fra stesso.
0: Allora, come funziona? Niente, ci svegliamo tutti insieme. Beh, tu dovresti saperlo come si svegliano le persone.
1: Sì, però io lo faccio tra... cioè, l'ho sempre fatto tra 50 minuti.
0: E allora me ne vado.
1: No,
0: puoi farlo
1: no,
0: prima. Allora no, oggi vabbè, tu lo sai molto bene, tra poco si chiudono i battenti delle sveglie, perché domani ultimo appuntamento della prima stagione.
12: Fede, ma allora è l'ultima mattina che ti sento.
0: Aia.
12: Perché dopo forse settembre mi cambiano il turno del lavoro. Uffa.
0: Allora, aspetta, ma domani non ci sei? Che c'hai da fare? Perché manchi? Beh, digli al datore di lavoro di farti spostare i turni. Oppure faccio spostare i turni io in base ai tuoi turni di lavoro.
1: Vabbè, scusa, venitevi incontro, dai, fate metà strada.
0: Cerchiamo un orario che vada bene a tutti quanti. Però c'è Andrea, che è l'altro. No, Andrea tu, io. Andrea l'altro ascoltatore. Ma tu non sei un ascoltatore. E l'altro giorno ci ha detto che tra poco chiude il suo bar preferito, quello qui fa colazione da una vita.
13: Buongiorno, Fede.
0: Buongiorno.
13: Oggi ho fatto per l'ultima volta la colazione al mio baretto preferito. Ed ecco, mi dispiace molto.
1: Ma è tipo perché chiude per sempre?
0: Ha venduto.
1: Terribile.
0: Ha venduto.
1: Storia terribile. Non sarà mai la stessa cosa.
0: Non sarà più la stessa cosa. Infatti oggi si parla un po' delle ultime volte, no? Perché alla fine domani chiude il programma e il direttore non l'ha rinnovato. No, non si scherza. Però la cosa brutta è quando succede sta roba che tu trovi una cosa che ti piace, il tuo posto del cuore, e poi a un certo punto ti finisce. Dai, magari se volete raccontarmi le ultime volte, oppure i vostri posti del cuore in cui andavate quando eravate giovani, i vostri tempi d'oro. 393 736 240. Iniziamo come sempre con un nuovo disco molto figo.
14: Attenzione,

0: versione remix. Di nuovo buongiorno, sono Fede. Ci sono gli ultimi appuntamenti delle sveglie indesiderate, oggi e domani. Parlavamo con Sofì che ha detto: Fede, io il prossimo anno non ci sarò perché mi hanno cambiato. Che figura, ci ho messo la base di Peter Pan a manetta. Vabbè, appunto siamo arrivati a destinazione. Vabbè, la lasciamo perché ci fa compagnia, dai. Magari, visto che Sofì la prossima stagione non ci sarà collegata con noi al mattino, molto probabilmente sente già questo suono di Peter Pan a manetta e le viene voglia di collegarsi alle prime ore alle ore del pranzo. Invece si parla del bar che ha chiuso del nostro amico Andrea. Intanto ringrazio anche Andrea Nordio che è passato di qui stamattina, ha detto che non riusciva a prendere sonno, allora è uscito un po' prima di casa. È sempre bello condividere il proprio programma, anche se solo due minuti, con i propri colleghi. Però c'è chi dice: Fede, però non bisogna affezionarsi troppo alle cose.
1: Non affezionarsi troppo alle cose, Fede. Quindi chiuso il bar, ne apre un altro.
0: Sì, ma non è la stessa cosa.
1: Chiuso quel cinema, se ne apre un altro.
0: Sì, ma non è la stessa cosa.
1: Cioè, questo è come la penso io.
0: Sì, ci può stare, perché tanto alla fine la vita va avanti. Però è come quando c'hai dei nonni, no? Che magari sei legato alle cose che facevi quando eri piccolo. Sai che quelle cose non tornano.

0: lo sei affezionato, però le prime volte a quanto pare non sono, le ultime volte non sono molto belle.
1: Fede, la mia ultima volta sono stati danni.
0: Ecco.
1: Danni quasi irreparabili. Me la ricorderò sempre.
0: Mi sa che tu parli
1: sì.
0: di qualcosa
1: le
0: nello specifico.
1: Sono sempre quelle peggiori, ragazzi. Sempre quelle peggiori.
0: Mi sa che c'hai ragione. Però tu secondo me non vuoi condividere troppo e fai bene, ma c'hai un'ultima volta che ti fa male.

Oh, Robocop. Mamma mia, compare, sempre, posso dire, sempre peggio. Nel corso di questa stagione probabilmente sei il personaggio che è peggiorato più di tutti, nel senso buono. È arrivato il momento della rassegna nottambula, le tre notizie che trovo al mattino, appena apro gli occhi che mi fanno dire va, ma quasi quasi me ne torno a dormire. Un bambino di 8 anni si è fatto mordere da una vedova nera perché pensava che si sarebbe trasformato in Spider-Man. Che devo dire? Probabilmente i genitori dovrebbero insegnargli la differenza tra un film e la realtà. Sale sull'aereo col figlio di 8 mesi e 100 paia di tappi per i passeggeri. Questa è una bellissima notizia che viene dalla Cina. Siccome il papà sapeva, diceva, vabbè, mio figlio sicuramente, essendo piccolo, potrebbe dar fastidio a qualcuno, ha comprato 100 tappi, si è alzato in piedi e ha detto, oh, dovremmo fare un volo lungo, quindi questi sono per voi, per scusarmi in anticipo, in anteprima, del fatto che mio figlio possa magari svegliarvi. Chiudiamo con una bella notizia invece. Atterrato a Tolosa l'Airbus A350 partito dal Melbourne, il volo più lungo di sempre, è stato in cielo per 24 ore di fila, è nuovo Guinness World Record per il volo che è ancora in fase di test, che però a quanto pare ti può portare da Londra a Melbourne in 24 ore, ma la cosa bella è che te le fa fare tutte filate, così puoi dormire tutto il viaggio.

0: volo che stanno testando, che ti fa Londra-Melbourne in 24 ore. Emanuele, un nostro ascoltatore, c'ha una teoria che non so se è il fatto che siano le 6:30 del mattino che mi confonde, però sentiamo, magari
1: funziona. Buongiorno Fede.
0: Buongiorno.
1: Però se tu pensi al volo che da Londra ti porta a Melbourne, sì, e dura 24 ore, in realtà stai facendo un viaggio indietro nel tempo, okay, perché tu, okay, parti il giorno prima, cioè il giorno dopo, e arrivi il giorno prima.
0: No,
1: quindi
0: mi son perso.
1: Figo, potremmo, come dire, sfruttarlo per ringiovanire e no, fregare un po' il tempo.
0: Sai che potremmo fare? Non so se dobbiamo fare dei calcoli, Emanuele, magari ci mettiamo io e te in pomeriggio con la calcolatrice a calcolare le ore. Potremmo festeggiare il doppio Natale. Cioè partiamo col Natale da una parte, prendiamo il volo in tempo, torniamo indietro nel tempo e festeggiamo il Natale da là. Non so se si potrebbe fare. Vabbè, diciamo che secondo me stiamo facendo io e te dei discorsi un po' confusi, eh. Sono le 6:30, si conclude la prima mezz'ora delle sveglie indesiderate del giovedì, penultimo appuntamento. Vado a convincere Andrea Nordi ad offrirmi un caffè. Ci sentiamo tra poco. Siete sicuri? Torno? Vabbè, dai, torno, dai.
2: Sveglie indesiderate.
3: Let's go! Da Mai Yogurt iniziano i mega

Pastatrice planetaria G3 Ferrari, pastaio 10 e lode da 10 litri, scontata del 30%, tua a 160,30 euro. Approfittane in negozio e online. Meglio.

0: negli ipermarket aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Benvenuti a Estate al Top con Obi. Oggi parliamo di vacanze. La vostra auto è pronta?
2: Il sole e la salsedine non perdonano. Preparatevi con i trattamenti giusti come quelli Mafra. Lavavetri antimoscerini, uno sgrassatore carrozzeria e un protettivo UV per cruscotto e plastiche.
1: Ottimo! E si trova tutto in negozio online?
2: Non solo. Da Obi trovate tutta la gamma di prodotti Mafra per la pulizia e la cura dell'auto. E fino al 23 agosto, liquido lavavetri 4 litri e mezzo a soli 4,99€. Tutto è possibile.
3: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
4: Radio Peter Pan.
5: Non c'è altra scelta.
6: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
7: Sensitive, oltre la carta casa.
8: Shhh, così fai scappare i pesci! Non faccio rumore, sto solo sfogliando la pesca mosca e spinning.
9: Nell'adrenalina dell'attesa, la pesca mosca e spinning. È la rivista per chi vuole di più. Consigli su tecnica, attrezzature, itinerari esclusivi. Dalle acque di montagna al grande mare, con i migliori esperti del settore. La pesca mosca e spinning. Passione, tenacia, sfida. La trovi in edicola.
10: A luglio, Renault Clio Full Hybrid Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione mobile e financial services. Info e condizioni in sede.
11: Da Auto Nord Fioretto, a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste. Radio Peter Pan con il comune di Jesolo insieme per una notte speciale. Mercoledì 5 agosto, ore 21, Peter Pan 90210. Tutte le hit anni 92.000 di Peter Pan. Gadget, animazione e musica con DJ Maxwell e Lady Ellen. E dal successo della sua Italo Dance anni 2000, ospite sul palco Roby Rossini. Peter Pan 90210, mercoledì 5 agosto, in Piazza Aurora, Jesolo Lido.
12: Nuovo store ufficiale per il sano dormire a San Giorgio di Nogaro. Mobilia Group Sogno Veneto. Comfort, qualità e prezzi convenienti. Sogno Veneto by Mobilia Group. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
13: Il Charity Festival più grande d'Italia ritorna in spiaggia. Domenica 2 agosto a Jesolo, Aperi Show on the Beach. Dalle 16 a mezzanotte, 30 artisti per la versione estiva di Aperi Show. Spiaggia del Faro, Jesolo. Ingresso gratuito, donazione volontaria. Noi di Radio Peter Pan ci saremo. E tu? Sabato 1 agosto, i supereroi degli anni 2000 arrivano a Signoressa. Peter Pan 2000 Heroes all'Agost Beer Fest per una serata esplosiva. Marco Boffo, Edo e Andrea Nordio in console avranno anche la tutina attillata. Vieni a scoprirlo. Sabato 1 agosto, 2000 Heroes a Signoressa, Treviso.

0: Wow. Dai, si scherza. Seconda mezz'ora delle sveglie indesiderate. C'è questa cosa bella, secondo me, di quando fai un lavoro e poi magari vai in ferie o c'hai dei giorni di pausa, perché l'ultimo giorno secondo me puoi fare un po' quello che vuoi, cioè nel senso che secondo me gli ultimi giorni te la prendi con comodo, dici vabbè, ma pure se faccio tardi, ma tanto ormai sono arrivato a destinazione. Ed è proprio quello che sta succedendo a me, me la sto prendendo un po' con comodo, ma ci sta, dai.
1: Fede, oui. Secondo me il bambino che si è lasciato mordere da una vedova nera,
0: sì,
1: non voleva diventare Spider-Man, ma secondo me ha visto il film Vedova Nera e si voleva lasciare mordere da Scarlett Johansson.
0: Ah, quindi in realtà non è, non è un bimbo un po' tontolone, ma in realtà è un bimbo prodigio, un enfant prodigio, anche perché si parlava nella rassegna nottambula di questo bambino di 8 anni che si è fatto mordere da una vedova nera per provare a diventare Spider-Man. In realtà è finito all'ospedale, però come direbbe Muva che ci dà il grande Joe, tutto bene, tutto a posto. Altre considerazioni sulla rassegna nottambula? Sentiamo.
2: Ciao, Fede. Ciao. Appena hai detto di questo volo lungo.
0: Sì.
2: Ma su questi voli che dura 24 ore, secondo te si può fumare? Ce l'hanno una stanza dove si può fumare?
0: Credo di no, eh.
2: E ho fatto un paio di voli con questi Boeing 747. Dai. Che siamo tutti affollati là, non hai posto da far niente. Su questi Airbus, secondo te si può fumare? Si può stare 24 ore senza fumare, uno che è fumatore?
0: Allora, ciao Julian, da una parte ti dico che magari potrebbero pensare in futuro a una cosa del genere, perché magari vengono incontro alle esigenze del viaggiatore. Dall'altra, se stai 24 ore senza fumare, capisco che se c'hai una tra virgolette dipendenza è difficile, magari ti innervosisce pure, però alla fine si sono inventati il wifi più o meno ormai quasi su tutti gli aerei che fanno tratte lunghe. A sto punto può darsi che si inventino anche magari una cabina fumatori. Certo, poi speriamo che non esca fuori niente, perché pensano che quel fumo possa essere un problema del motore. Quindi facciamo una cosa, Julian, tu non fumi per 24 ore, così stiamo tutti più sicuri che forse è meglio.

0: parlare di quello che abbiamo un po' detto nella rassegna nottambula, ovvero di questo aereo nuovo che stanno testando 24 ore Londra-Melbourne, tutte filate, quindi nuovo Guinness World Record. E un nostro ascoltatore, Emanuele, nella prima mezz'ora diceva: ma se lo prendiamo e riusciamo a tornare indietro nel tempo, ci siamo un po' persi, e Tiziano ha voluto reincarare un po' la dose.
1: Il discorso del precedente ascoltatore non era neanche fondamentalmente errato. Si può fare teoricamente questa cosa, non è ringiovanire, ma il massimo è guadagnare tempo sugli altri, okay, o perdere tempo sugli altri, ok? Quindi gli altri vanno avanti più veloce e tu vai più lento, ma sicuramente questo non si fa sulla Terra.
0: Ci ho perso.
1: Spostandosi all'interno dello stesso pianeta in cui ci si trova, proprio perché la gravità all'interno di quel pianeta è la medesima.
0: Tiziano.
1: Quindi non succede. Spostandosi su un pianeta con un pianeta o un buco nero con alta densità e quindi grande quantità di energia e quindi gravità, allora si può guadagnare tempo. Comunque il discorso è troppo complesso per fare le 6:30 di mattina in furgone.
0: Ok, grazie Tiziano che l'hai capito tu, anche perché noi non abbiamo, anzi, ma avete capito qualcosa?
2: A Fede non ci ho capito un cazzo!
0: Forse in questo caso andava molto bene. Facciamo una bella cosa, sono le 6:45, ma parliamo di figli, cioè, parliamo di figli!

0: stragi oggi, eh? Oggi ti prendi un sacco di insulti.
1: Ma se Tiziano è così alle 6:40, non vorrei mai essere dentro il furgone, perché a mezzogiorno avrei il sangue alle orecchie. Cristo.
0: Ma
1: quanto parla?
0: Ma lasciamo perdere il povero Tiziano. E poi c'è qualcuno che aggiunge: ma sul buco nero, Tiziano c'è caduto. Dice, tornando nel presente, lasciando il cervello nel passato. Chiedo per un amico. Vabbè, dai, ma si scherza. Stiamo parlando, ragazzi, se al mattino non riuscite a parlare di fisica quantistica, insomma, cioè, voglio dire, non dire che siete voi che non ci avete.
2: Effettivamente, Fede, come diceva l'altro ascoltatore che parlava dal furgone, parlare di fisica quantistica e di teoria della relatività alle 6:47 del mattino non
0: l'ho
2: è
0: salvata,
2: positivo. Quindi lasciamo questa teoria della relatività ad Einstein, che l'ha abbastanza estrapolata, e noi parliamo di Faiga. Dai, che è giovedì ed è vicino vicino vicino il weekend.
0: Hai capito? Noi parliamo di Faiga, e visto che è vicino il weekend, vi ricordo un paio di appuntamenti che mi riguardano. Tipo, sabato 1 agosto io sarò ad Amis in Bale, Trivignano Udinese, Odin, dalle 21:30, accompagnato in console da DJ Maxwell. E poi domenica 2 agosto al Peter Pan Party People, Limousine, Risto, Pizza e Music, Morsano al Tagliamento, Pordenone, dalle 18 DJ set in aperitivo con Thomas Menegazzi. Ovviamente ci sono tantissimi altri appuntamenti che potete un po' trovare sui nostri profili social oppure sul sito peterpan.it alla sezione eventi. Comunque mi ricordo molto bene di quello che abbiamo fatto stamattina. Magari durante la giornata potete anche mandare un messaggio al direttore per avvisarlo che alle 6:50 nelle sveglie indesiderate si parla di fisica quantistica. Cioè, mica cazzi.
3: Radio Peter Pan.

0: stai attento.
1: Ai ai ai, che battuta che ho fatto. Ci sentiamo dalle 13 alle 15. Vi lascio con il The Remix Show. Abbiate fede, ciao.
2: Sveglie indesiderate con Fede.
3: Silhouette Donna, il make up firmato Catrice, gli illuminanti all over effetto glow, gli ombretti finish duo chrome e per le labbra il tinted lip oil effetto gloss. Inoltre meno 3 kg con la dieta Drenera Soda. Silhouette con illuminanti, ombretti e lip oil by Catrice.
4: Capannina Beach estate 2026, aperta tutti i giorni per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia, tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
5: Sabato 1 agosto, i supereroi degli anni 2000 arrivano a Signoressa. Peter Pan 2000 Heroes all'Agost Beer Fest per una serata esplosiva. Marco Boffo, Edo e Andrea Nordio in console avranno anche la tutina attillata. Vieni a scoprirlo. Sabato 1 agosto, 2000 Heroes a Signoressa, Treviso.
6: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi sì con gusto. Gli champignon senza olio di Nova. 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
7: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon sì con gusto Nova? Senti qua.
8: Perché Nova del gusto è la prova.
9: Bueno. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli.
10: A luglio, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione mobile financial services. Info e condizioni in sede.
11: Da Auto Nord Fioretto, a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.
12: Radio Peter Pan. Rispetto per tutti, paura di nessuno.
13: Peter Pan O'Clock.
14: Le 7 da 2 minuti.
13: Peter Pan O'Clock.
15: Peter Pan, viabilità.
16: Buongiorno, sull'autostrada 1, 5 km di coda tra Fidenza e Fiorenzuola per un incidente. Tempo di percorrenza in questo momento di 34 minuti. Per i curiosi c'è coda anche tra Fiorenzuola e Fidenza verso Napoli. A Roma 1 km di coda fra Torre Nova e Bivio, diramazione Roma Sud verso il grande raccordo anulare per il traffico intenso sulla viabilità ordinaria. In A4 code a tratti verso Torino, tra Dalmine e Bivio con la 58 e tra Milano Est e Sesto San Giovanni. Verso Venezia invece la coda riguarda il tratto Sesto San Giovanni Milano Est. Sulla 8 c'è coda tra Origio Ovest e Castellanza in direzione Varese per lavori. Sulla 27 vento forte fra Vittorio Veneto Sud e Belluno. Buon viaggio.
17: Selunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella alta qualità Granarolo 100% latte italiano, 400 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
18: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, frigorifero combinato Samsung scontato del 20%, tuo a 679,20€, anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
19: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
0: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
7: Con il fuori tutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Macchina automatica per caffè in chicchi in magnifica start DeLonghi per un espresso al tocco di un tasto a 299 euro fino al 9 agosto, solo da Unieuro.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte come Coca-Cola Zero, due bottiglie da un litro e mezzo a 2,49 euro, e con le mega offerte noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl vale davvero.
4: Samira, concentrati, è il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
8: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
20: Brava Samira!
21: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
20: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
21: Riso Flora, non squace mai.
22: Forever Fun, Forever Summer.

0: Rela, ma che carica c'è? Ma che carica c'è nell'aria, ragazzi? Beh, a parte che non mi ricordo più come si fa il programma da soli. Buongiorno ragazzi, come va? Tutto a posto? Volevo salutare i primi che hanno timbrato il cartellino, che stanno dicendo sì, ci sono, sì, ok, va bene, potete cominciare. Volevo ringraziare anche Fede che ci ha preceduti con Sveglie Indesiderate. Come potete sentire, i remix ormai si sono sciolti per sempre. C'è solamente uno, il rimasto, in tutti i sensi, a fare il programma. Ma non preoccupatevi, perché ho preparato un disco sveglia che è di una tamarraggine allucinante. Il fuorigiri ce lo manda DJ Maxwell, poi c'è la scotechina, Maestro Miyagi, siamo in una botte di ferro. Sigla, vai! No, è quella sbagliata, scusa. Non è servizio in camera questo.
1: Dalle 7 del mattino, radio Peter Pan. Tra la sveglia e il cappuccino c'è servizio in camera.
2: Ti ricordi, giovane Potter, quando andava in onda il servizio in camera?

piccolo sondaggio, volevo metterla e poi mettere quella originale, però poi andiamo troppo lunghi. Piccolo sondaggio, quanti c'erano anche prima con servizio in camera e quanti invece sono arrivati poi con il The Remix Show? Ormai è un programma che va in onda da ottobre e quindi secondo me ci sono anche dei tanti nuovi arrivati. Quanti invece c'erano già prima? 393-7366-240, programma che come caratteristica fondamentale aveva quello di essere abbastanza tamarro e di mettere le canzoni che vi aiutavano a svegliarvi e aiutavano anche me a svegliarmi. Quindi vi consiglio di alzare il volume perché poi parliamo di tutto il resto, ma intanto c'è il Disco Sveglia.

0: era il disco sveglia. Di Tamarro con un remix solo, cerchiamo di mettere quei dischi là che avevamo già usato tanto tempo fa, come questo che si chiama con tutta l'eleganza del mondo La Carogna. Così cominciamo così. Buongiorno ragazzi, oggi 30 luglio 2026 e a quanto pare ce n'erano anche gli anni scorsi.
1: Buongiorno,
0: vero?
1: Matti, salutiamo anche il cane del Pigna e il gabbiano e Felice soprattutto.
0: Oh, mamma mia, puntata nostalgia. No, no, non sarà tutta così promessa, però saluto Jacopo che dice presente da 9 anni. Quindi era una bella fetta di quando c'è stato programma.
2: Io c'ero quando i servizi in camera partivano alle 7 di mattina, si chiamava la gente già dalle 7 di mattina.
0: È vero. Cioè, quelle prime sveglie indesiderate le facevo io, Fede. Cioè, telefonavo alle 7 e un quarto e poi io ho smesso perché facevano cagare. Questo era alle 7 del mattino, era il massimo che potevo ottenere.
3: Perché non farle
0: alle 6? Ecco, sei stato. Ecco, ed è caduto tutto. Vabbè. C'è Diego che dice: io c'ero pure con Super Pozzo, pensa proprio la storia qua.
4: Buongiorno ragazzi, io presente anche prima, molto prima.
0: Molto prima che
4: è fatta alle 5. E vai, grande. Buon giovedì a tutti.
0: Buongiorno.
5: Madonna, comunque io c'ero da prima che ti chiamassero Norgod.
0: Vabbè, da allora, ma pensa te. Vabbè ragazzi, allora questa mattina puntata così un po' a momenti anche nostalgica, però voglio ricordarvi che la cosa importante è che sia il giovedì tamarro, che ormai insomma siano gli ultimi giorni del mese di luglio e quindi vogliamo metterci la firma. Domani ci sarà comunque Edo, torna Edo, manca solamente per questa mattina, era tutto programmato, non c'è stato un incidente di percorso, quindi anche Edo sta bene, spero, e quindi domani tornerà tutto alla normalità. Detto ciò, prima di parlare di qualsiasi altra cosa, adesso c'è un nuovo disco molto figo.
6: Attenzione,

0: Quindi una volta, diciamo, quelli più vecchi insegnavano le cose a quelli più giovani, nuovi arrivati, adesso sono io che imparo da quelli più giovani. Ho fatto il sondaggio come lo fa Rocky. Quindi stamattina il sondaggio era: da quanto tempo ascolti Radio Peter Pan? O c'eri prima che il The Remix Show fosse servizio in camera? Insomma, andando indietro nel tempo, c'è chi dice presente dal 98 tutti i giorni in macchina e anche al lavoro, oppure chi si fa sentire così.
1: Ciao ragazzi, anch'io presente da una vita ormai, cioè. Siete mitici, ciao
0: i fedelissimi.
2: Ciao ragazzi, io c'ero ancora con Radio Cristar alle 2 mi sembra il pomeriggio, 1:30, 2.
0: Pensa te che ricordi anche lui.
3: Buongiorno Andrea, buon dì, adesso che non c'è Edo possiamo dirlo, la roccia portante, la quercia del parco sei tu, dai.
0: Quindi mi stai dicendo che sono vecchio, questo è quello che mi stai dicendo, sono la quercia, sono l'arredamento di Radio Peter Pan ormai, capito? E poi aspetta che c'è un altro che ha mandato anche quest'audio.
4: Io Andrea sono presente dagli anni di Cristo, quindi 33 meno 25, 8 anni, quindi da 8 anni che ascolto Radio Peter Pan.
0: Vabbè, è bello comunque fare un po' i conti, anche capire come da quanto tempo siete qui, come siete cambiati voi, come è cambiata la radio. Per esempio c'è chi dice: ma ti ricordi che ricordi quando si passava dallo studio piccolo allo studio grande? Eh sì, perché poi alle 8 quando arrivava Edo per fare il The Remix Show ci spostavamo nello studio grande. Sì, quello bello, quella scalinata, le luci, le ballerine ogni volta, bello. E invece adesso abbiamo questo studio nuovissimo, grandissimo, a prescindere. Comunque ho visto il prossimo disco che stiamo per suonare, che ci riporta proprio indietro a qualche anno fa, quando era ancora gli albori di servizio in camera, cioè condotto da me, perché era il 2014, c'erano i mondiali e Pitbull e Jennifer Lopez la facevano così.

0: ragazzi, io vi ascolto. Cos'è oggi? Oggi è giovedì. Io ascolto da lunedì.
1: Da lunedì, però.
0: Quanti ricordi in questi tre giorni? Quanti ricordi? Bello, bello. Sono proprio.

0: sono qua da non tantissimo tempo. Senti come abbiamo alzato la qualità.
1: Ciao, io sono Mariangela e sono con voi da un mese.
0: Che culo, che culo Mariangela, guarda, fortuna che ci sei te. Saluto Jessica che dice: allora, io ci sono almeno dal 2019 e manda lo screen della mail che ci aveva mandato per richiedere un servizio in camera. Quindi bello che insomma sia andata anche a cercare la testimonianza.
2: Buongiorno ragazzi, ho un dilemma da risolvere.
0: Vai.
2: La settimana prossima, quando andrò in ferie in Calabria per 15 giorni, riuscirò ad ascoltarvi anche là?
0: Voglia, insomma.
2: Speriamo, perché se no non saprò come farmi passare il tempo.
0: Ma sì.
2: Grazie, ciao.
0: Ma
2: Roberto,
0: per fortuna, possiamo aiutarti tranquillamente. Basta che tu scarichi l'app di Radio Peter Pan e ci puoi portare, come dice Edo, pace all'anima sua, all over the world.
3: Noi vi ascoltiamo da 10 anni.
0: Grandi, ciao ragazzi.
4: Ma mi stai dicendo?
5: Io presente da 2 anni, perché prima ero una pecora smarrita. Prima ero una pecora smarrita.
0: E allora te la faccio la domanda: ma dove eri prima? Scusa. Quale radio hai

0: ascoltatore che praticamente sta facendo una sorta di PR di Radio Peter Pan.
1: Ciao Nordio.
0: Ciao.
1: Ma pensa che io ieri ho comprato un furgone nuovo per lavoro e la prima cosa che ho fatto salendo era impostato su una... Bah, lasciamo perdere. L'unica, la prima cosa che ho fatto è stata mettere Radio Peter Pan.
0: Bravo! Bravo.
1: Impossibile restare senza di voi ormai.
0: Bravissimo, bravissimo. Anche quando vai a rubare le macchine fai sta cosa qua, mi raccomando.
2: Andre, io sono con voi dal 2012. E se non sbaglio, in quel periodo, il pomeriggio, facevano un programma Paola e Monica, che era una specie di remix show al femminile. Bellissimo. Con anche lì il disagio altissimo.
0: Allora, potrebbe bello essere che cambiamo il nome al remix show, lo facciamo diventare da Sorelle d'Italia, che era quel programma di cui stai parlando, Fratelli d'Italia. Se vuoi, ma non si può, non si può. Show,
3: radio. 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in

0: Vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
1: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
2: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai una riduzione di 150 euro sulla retta annuale. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come Coca-Cola Zero, due bottiglie da 1,5 litri a 2,49 euro. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
6: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
5: Radio Peter Pan.
7: Non c'è altra scelta.
8: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
9: Sensitive. Oltre la carta casa.
10: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
11: Radio Peter Pan con il comune di Jesolo insieme per una notte speciale. Mercoledì 5 agosto, ore 21, Peter Pan 90210. Tutte le hit anni 92.000 di Peter Pan. Gadget, animazione e musica con DJ Maxwell e Lady Ellen. E dal successo della sua Italo Dance anni 2000, ospite sul palco Roby Rossini. Amami, bacia, mio amore, ti amo. Peter Pan 90210, mercoledì 5 agosto, in Piazza Aurora, Jesolo Lido.
12: Chateau Dax e Stosa Cucine presentano i saldi estivi di Home Deco. È il momento delle grandi occasioni. Sconti fino al 70%, 8 super promozioni ed inizi a pagare nel 2027. Store diretti aziendali a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
11: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, su 244.
13: Hit Universal Fun.
14: Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
15: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
16: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.
17: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

0: si sente, si sente che è giovedì tamarro, porca miseria, anzi porca mona, come dicevamo, visto che c'è stato un piccolo momento nostalgia, in tanti stanno dicendo quali, da quanto tempo ascoltano Radio Peter Pan, altri dicono qual è la cosa, la dimostrazione d'affetto più grande che fanno per la radio, ovvero questa.
1: Ciao Andrea, io ti dico solo che quando sono andata a comprare la macchina nuova e sono andata a ritirarla, la prima cosa che ho chiesto, per favore mi aiuta a mettere su Radio Peter Pan.
0: brava, volevo salutare anche quelli che magari sono arrivati da appunto non tantissimo tempo, magari non so, da un paio d'anni, da quando sono arrivate delle frequenze nuove in determinati posti, che allora sono diventati dei fedelissimi. Uno di questi è Pavone, che ha detto prima ascoltavo un'altra radio, non la nominiamo l'altra radio, però dice adesso invece sono sempre con voi, puoi salutarmi. Ah certo, ma certo, anche perché quelli della radio sicuro che non ti salutavano, e invece.
2: Perdono ragazza, io non vi ascoltavo, adesso vi ascolto e non riesco più a smettere di ascoltarvi.
0: Bravo.
2: Ciao.
0: Anche perché ti diamo delle notizie importanti, tipo non so se ieri, visto che ne abbiamo parlato proprio in diretta, alla fine siete riusciti ad andare a guardare la luna del cervo. Tu Fede l'hai vista la luna del cervo?
3: L'ho vista dalla finestra.
0: L'hai vista? Vabbè, tu dici vabbè, non era niente di che, era una luna piena.
3: Normale.
0: Una luna piena, cioè, ok. Però potrebbe averti causato delle sensazioni. Dite anche voi ragazzi se vi è successa sta cosa qua, per caso hai sentito di poter prendere decisioni che non potevano più essere rimandate?
3: No,
0: non ce l'è. Hai avuto delle conversazioni importanti?
3: Sì,
0: visto?
3: Sì,
0: proprio belle, proprio importanti.
3: Era.
0: Hai avuto il desiderio di chiudere dei cicli?
3: Sì e no.
0: Okay,
3: sì,
0: vedi sta cosa qua.
3: Di aprirne dei nuovi.
0: Però
3: di aprire.
0: Il bisogno di riorganizzare la tua vita, io ce l'ho tutti i giorni, sta cosa lo cioè ogni giorno.
3: Sì.
0: La luna del cervo. E poi la sensazione che qualcosa debba cambiare, quindi c'è questioni di cambiamenti, ce l'hai avuto anch'io quella i giorni, ogni cosa. Vabbè, allora ragazzi, potrebbe essere stata proprio questo. Non tutti vivranno questa luna allo stesso modo, mentre alcune persone attraverseranno solo piccoli cambiamenti, altre sentiranno come se la vita le stesse spingendo verso un nuovo cammino. Tutto questo era la luna. Non ridere, dai. Può, ad alcuni può aver fatto questo effetto, dai.

0: Peter Pan, insomma la rubrica che ormai tutte le mattine verso le 7.45 sentite su Radio Peter Pan, ovvero la scotechina, tutta da solo, cioè dover gestire tutti i messaggi da solo. Quindi potrei chiedere al mio assistente, dai, vieni a fare la scotechina, sì. Vieni a fare la scotechina, ragazzi. Da questo momento voi potete essere i vocalist in console. Sta suonando Matteo Monti.
1: Allarma!
0: Dai, vieni qua, Fede, vieni qua, Fede, che ci divertiamo. Dai, sei il king di WhatsApp.
2: E che cos'è la scoteca, la scoteca?
3: La scotechina. Aspettando la scoteca del venerdì, Matteo Monti presenta la scotechina. Solo nel Trix Show.
0: Dai Fede, sei il king di WhatsApp. Ragazzi, il compito vostro adesso è mettere davvero in difficoltà Federico.

0: Fede, fagli vedere che non sei sempre in difficoltà, no, sei no. Solo tu così di tuo.
1: Fede, come tappa i buchi, Fede, non c'è nessuno.
2: Ma tutti.
1: Fede the King.
2: Vai a lasciarne liberi.
3: Metto solo audio che parlano di me.
2: Bravo, vai. Senti.
4: Un saluto alla mia fidanziana. Ciao.
2: Che è la fidanziana?
5: Ma che è la fidanziana?
6: Ciao, sono il tuner Calpale.
2: Come?
5: Tuner.
2: Che è il tuner?
7: Vai Fede, che tra un po' ti fai da sveglia indesiderate a Feel the Vibe. Vai Fede.
2: No,

0: bravo che questo Ciano Monti.
1: Porco cani, ragazzi, che musica scotechina!
2: Pensavo che bestemmiassi.
3: No. Non avevo ascoltato.
4: Ciao, sono Camillo Benso, conte di Cavour. E anch'io ascolto la scotechina.
3: Non penso, eh.
1: Arriva, arriva, arriva, arriva,

0: c'è Matteo Montichessone. No!
1: Ciao, sono una sveglia indesiderata.
0: Beh.
1: E anch'io ascolto la scottechina di Matteo.
0: Ragazzi, lo facciamo un grandissimo applauso, vabbè, ovviamente a Matteo

0: che è stato dietro a WhatsApp nonostante voi.
1: Sono cioè. Migliorato.
0: Sei migliorato, grazie. Ragazzi, lo facciamo un applauso, Federico. Di nuovo, dai, di nuovo. Tutti in piedi, tutti in piedi, anche perché adesso c'è quel momento lì. Allora, ragazzi, le tradizioni, alcune tradizioni rimangono. Cambia magari il nome del programma, ma alcune cose le manteniamo. Questa c'è da chissà quanti anni, se non mi ricordo, sarà 12 anni, 13 anni, che ogni mattina alle 7.50, 7.49 mettiamo un disco che non c'entra niente con Radio Peter Pan. E in questo caso c'è anche un dettaglio aggiuntivo merito di DJ Maxwell. Indovinate il film che si tratta in questa canzone.

so, per me certe persone hanno troppa paura per pensare che le cose possono essere diverse. E, insomma, il mondo non è tutto quanto merda. Ma credo che sia difficile per certa gente che è abituata alle cose così come sono, anche se sono brutte, cambiare. E le persone si arrendono. E quando lo fanno poi tutti

0: anche il caso di dire con un fuorigiri del genere solamente due parole.
1: Porca mona, Andrea.
0: Mamma mia. Ragazzi, era il fuorigiri che ci ha inviato questa mattina DJ Maxwell. E come facciamo ogni giovedì, regaliamo una maglietta del Cinedisco a chi riesce a indovinare il film contenuto nel fuorigiri del giovedì tamarro. Volevo fare i complimenti a una delle pochissime che ha indovinato, la più veloce è stata Giada, quindi brava Giada, adesso ti chiediamo un po' di dati per spedirti la maglietta. Il film si chiama Un sogno per domani e la cosa che mi ha fatto sorridere è che tutti quelli che hanno sbagliato l'hanno confuso con un film in cui l'attore bambino protagonista è lo stesso, quindi avete riconosciuto comunque la voce del doppiatore di quel bambino. In tanti avete detto Il Sesto Senso, altri hanno detto magari Casper. In realtà no, il film appunto è Un sogno per domani, bambino molto intelligente di 11 anni che vive una vita difficile e grazie a un compito scolastico trova un'idea per cambiare in meglio il mondo aiutando gli altri. Non l'ho mai visto, devo dire la verità, però è un film del 2000. Magari vado anche a rivedermelo questo, perché poi quando c'è Cinedisco è questo il bello, cioè scopro film che non ho mai visto che mi sembrano molto carini. Tra le varie cose, un disastro, un grande ritorno su Radio Peter Pan. Era da un po' che non le sentivamo, ma sono tornate anche loro.
2: Buongiorno, no, un saluto dalle vostre gemelline.
0: Io stavo benissimo anche prima, però vabbè dai. Basta, sinceramente basta adesso, perché poi sì, siamo stretti. Cioè...
3: DJ Maxwell, adesso basta.
0: Basta.
3: Basta fare. Stupidi, è arrivato il momento della chicca del maestro Miyagi.
4: Non dimenticare, è molto importante. Tutto nella vita ha un suo equilibrio.
5: Ah, buongiorno Remix.
0: Sì. Buongiorno maestro.
5: Buon giovedì tamarro a tutti. Un giovedì tamarro. Estivissimo. Ah, buongiorno Remix. È un giovedì tamarro di saluti.
0: A chi?
5: Chi dobbiamo salutare?
0: Chi?
5: Come dice il signor Boato, possiamo salutare oggi tutti quanti loro in gruppo. Chi? Quelli di non importa come si pronunci, l'importante è che se ne siano andati.
0: Sì.
5: Ma è un caso che se ne siano andati loro e sia arrivata la coppia Gerardo Monti e DJ Maxwell. No, non è un caso. La coppia più bella del mondo sono loro il giovedì. Ma soprattutto potrebbero loro proprio salutare.
0: Chi?
5: Sì. Il qui presente maestro Miyagi, che intravede le ore 17:30 di venerdì.
0: Aiuto.
5: E vi saluta fino al 31 agosto.
0: Addirittura, maestro.
5: E nell'augurarvi un felice giovedì tamarro, il maestro vi ricorda che se qualcuno vi dà fastidio, non offendetelo, augurategli di vivere come un fiore, baciato dal sole, cullato dal vento e pisciato dai cani. Sì.

0: canzone era Adagio for Sphinx, quella di prima, usata come fuorigiri, conteneva un film, in tanti avete detto, ma c'era anche dentro il film Platoon, ok, sì sì, vabbè, però parlavamo insomma del film, delle citazioni contenute nella canzone. Detto ciò, ragazzi, finisce la prima ora in mega ritardo, ma va bene lo stesso, il The Remix Show continua.
1: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive, oltre la carta casa.
2: Un'esplosione di storie, immagini, mondi da scoprire. Nippon Shock Magazine è il punto di riferimento per manga, anime e cultura pop giapponese. Classici intramontabili e nuove uscite, approfondimenti, curiosità e visioni dal Giappone. Un viaggio tra carta e animazione, dove ogni pagina è energia pura. Nippon Shock Magazine, il Giappone che vivi numero dopo numero.
3: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
4: Con Radio Peter Pan, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.

0: La serata in compagnia di Pink Power, la console in rosa targata Peter Pan, con Sister Gloria e Francesca Voice. Che tu sei in vacanza o semplicemente con la voglia di far festa, sabato 1 agosto, dalle 18 DJ set e dalle 21 Pink Power al Primavera Beach, Rosolina Mare.
1: Il Charity Festival più grande d'Italia ritorna in spiaggia. Domenica 2 agosto a Jesolo, Aperi Show on the Beach. Dalle 16 a mezzanotte, 30 artisti per la versione estiva di Aperi Show. Spiaggia del Faro, Jesolo. Ingresso gratuito. Donazione volontaria. Noi di Radio Peter Pan ci saremo. E tu?
2: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram. Ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma qua è fredda, le rapide sono forti. E se cadono in acqua? E se arriva un coccodrillo? Le bestie feroci? Ma sì!
3: Ma va! Sono andata da Ivan Team.
4: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia? E in totale sicurezza. Da Ivan Team puoi discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventure e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com. Put your hands up in the
5: air. Radio Peter Pan. Rispetto per tutti, paura di nessuno.
6: Peter Pan O'Clock. E 8 da 4 minuti.
7: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa. Breaking
8: news. Una buona giornata da Virginia Giacomin. Il governo accelera sull'uso del riconoscimento facciale con l'AI da parte delle forze di polizia. Sprint in commissione al Senato al decreto legislativo che adegua la normativa nazionale alle regole europee. Proteste in aula, un passo avanti pericoloso per il PD. Approvata alla Camera la legge per i domiciliari ai tossicodipendenti. Incendio, calunnia, simulazione di reato continuato, procurato allarme, truffa in danno di ente pubblico. Sono queste le accuse a carico di Adriano Cappellari, il giornalista ventenne di Enego nel Vicentino. È stato lui a piazzare l'ordigno esploso la sera del 30 maggio davanti casa sua. Sua anche la lettera di minacce. La quarta ondata di calore, oggi bollino rosso per Campobasso, Perugia e Rieti. Domani saranno 11 le città. Attese temperature fino a 40 gradi. L'estate torrida fa anticipare la vendemmia in Piemonte, mentre sul Gargano si riattivano gli incendi. Calcio, nella conferenza stampa di presentazione, il neociti della nazionale Mancini ammette: sono andato in Arabia e ho sbagliato, voglio farmi perdonare dai tifosi. Ranieri, nuovo direttore tecnico: questo ruolo è solo il coronamento di una carriera, voglio far tornare i bambini a vedere l'Italia al mondiale. Questa è Breaking News di TGCOM 24.
5: Ora, grazie a Dabbed FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
9: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
10: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
11: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi Piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
12: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 AMD Ryzen 7 scontato del 25%, tuo a €559,25, anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
13: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 5 agosto, Coca-Cola B-Pack da 1,5 litro l'uno a €1,99 con carta payback. Negli iper e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
5: Forever Fun, Forever Summer.

0: comunque posso dire premiata tutta l'agitazione che avevo addosso per essere tornato a fare il programma da solo, mettendo anche un po', sai, di jingle, la sigla vecchia eccetera, come si faceva tanti anni fa, tanto che stamattina, puoi confermarlo anche te Fede, a che ora ero arrivato qui in radio? Un'ora prima del
1: previsto. Alle 6:10
0: cioè, abbiamo fatto i primi interventi insieme. Era agitazione? No. Sì. No, non era agitazione, non riuscivo a dormire perché ieri, facendo, ultimando la piscina, finalmente sono riuscito a finire. Ho ultimato la piscina, è quasi agibile.
1: Non è
0: ultimata, è quasi agibile. Comunque sono rimasto fuori, non so se sia dovuto, boh, sai che in base a determinate condizioni climatiche, non so, ha piovuto, poi ha fatto caldo, pieno di zanzare fuori, ma pieno, e mi hanno mangiato le gambe. Non ho più le gambe, non vedi che non ho le gambe.
1: Mi sto tenendo così.
0: Ho perso un sacco di chili. E mi hanno mangiato le gambe e io ero a letto che mi grattavo tipo alle 4:15, ho detto vabbè basta, mi sveglio, comincio la mia giornata. Ecco, vabbè, scusa. Breve storia interessantissima sul perché sono arrivato presto in radio.

0: anche a quelli che sono arrivati adesso. C'è il remix show con un remix solo, sì, però manteniamo tutte le cose uguali, ok? Facciamo le stesse, facciamo tutto uguale agli altri giorni, non cambiamo niente. In realtà, prima di parlare di una cosa che ho pronta qui, volevo farvi il domandone del mattino, e quindi come tutte le mattine a un certo punto lo facciamo. Domandone di semplice curiosità, poi insomma se vengono fuori delle storie interessanti anche ne parliamo, ma vi è mai capitato di andare ad un concerto o a uno spettacolo, a una festa, più un concerto, però vorrei rimanere sui concerti, che non vi interessava, cioè di un cantante che voi dite vabbè ci vado perché devo accompagnare una persona, ci vado perché ci vanno tutti, se no rimango da solo, che non vi, ecco, un artista, un cantante, un gruppo che non mi interessava tantissimo, e storia collegata, cioè della serie ci sono andato e alla fine è stato bello e alla fine è stata una merda come pensavo. 393 7366 240.
1: Attenzione,

Lover Turns You On. Axel Bonn su Radio Peter Pan. Buongiorno ragazzi, questo è il The Remix Show. Allora, ho fatto il domandone prima legato a: siete mai stati a un concerto che non vi interessava perché magari avete accompagnato qualcuno, vi hanno portati di peso, eravate gli unici che non andavate a quel concerto e quindi avete detto vabbè dai, provo a fare sta cosa? Perché è arrivata una notizia e tra poco comunque leggiamo un po' le storie che ci avete raccontato al 393 7366 240, il video che sta spopolando riguardo Usher e il suo concerto. Non tanto, allora, Usher intanto non so se avete mai visto i suoi concerti, il video dei suoi concerti, neanche io ho mai visto dal vivo, però ho visto dei video e lui è molto, non so come dire, molto appariscente, fa molta molta scena sul palco, fa cose strane, alcune un po' cringe, altre divertenti. Una delle varie cose che fa è a un certo punto far salire una fan, la fa salire sul palco, la fa sedere su una sedia e lui, cantando una canzone, le balla addosso, ma proprio strusciandosi, avvicinandosi molto, cose che per una fan deve essere tipo la follia, cioè tipo della serie è il giorno più bello della mia vita. Cosa succede? Lui si esibisce in un concerto a Nashville, lui fa questo tour di concerti insieme a Chris Brown, fa salire una fan, comincia a ballarci sopra come fa sempre e si vede che questa ragazza comincia a spostarsi, si sposta, lo evita, lui a un certo punto si ferma e dice: oh, però dai, e allora, cioè, non mi sto divertendo. In realtà lo dice al microfono e dice: ragazzi, questa ragazza che è salita non vuole stare sul palco, non le sto dando fastidio, per piacere portatela giù. La fa accompagnare giù e quindi da lì è partita una mezza polemica su lui che ha trattato male la fan, eccetera eccetera, dicendo magari era agitata, magari era nervosa. C'è l'epilogo, la storia si conclude con un'intervista fatta a questa ragazza che si chiama Gabrielle, che ha spiegato perché ha fatto così. Le ha detto: ma come mai tu hai fatto così? Le ha detto: ma io mica ero andato a vedere Usher, ero andato a vedere Chris Brown, non mi interessava niente sinceramente di Usher, non volevo star lì con lui, volevo star lì con Chris Brown. Hai capito? Ma però scusa, se sei lì a un concerto di tutti e due, mi vuoi dire che lo butti via così, Usher?

0: vi racconto di quella volta che mi hanno portato a un concerto dove non volevo andare. Più o meno questo è l'incipit che potrebbe essere del vostro messaggio, oppure non lo so. Ciao ragazzi, un paio d'anni fa ho accompagnato un amico a vedere Salmo senza praticamente sapere chi fosse. Uno spettacolo bellissimo, domenica sera torno a vederlo, vedi? Cioè impari, conosci delle cose, cioè è bello anche provare, non sempre va bene, perché per esempio, non so, adesso questo è un altro messaggio. Ciao, io ho accompagnato mio marito a vedere Caparezza e ho avuto la conferma che non mi piace il suo stile. Questa, vabbè, ci sta. Storia molto bella, storia d'amore. Ciao ragazzi, io sono stata a un concerto dei Nomadi, non tanto perché mi piacessero, ma perché sapevo che dentro avrei trovato quello che poi è diventato mio marito. Uela! In che senso sapevi che l'avresti trovato? Perché era una regola fondamentale dell'uomo che volevi. Cioè, allora, deve avere questa età qui, deve essere alto, almeno un 80, e gli devono piacere i Nomadi. Perché? Perché mi dà una garanzia. Ciao Andre, io ho accompagnato controvoglia mia mamma al concerto del Volo. Devo dire che dopo qualche sbadiglio iniziale sono riusciti a farmi venire la pelle d'oca. Non è il mio genere, ma li ho rivalutati. Eh beh, certo, anche perché secondo me alcuni artisti poi quando sono sul palco riescono proprio a cioè alcuni hanno chiaramente una marcia in più. Io sono stato a dei concerti di artisti, non faccio nomi perché poi non mi piace che parlo male di un artista, capito? Anche perché è un artista che è molto forte, di una perfezione vocale incredibile. Sono andato al concerto, mi sono rotto le balle, cioè proprio mi sono annoiato a un certo punto, ho detto cavolo, ma non riesce proprio a buttarci dentro dei giochi all'interno, non lo so. Valentina scrive: buongiorno ragazzi, mi è capitato anni fa di andare al concerto di Levante al teatro Geox perché era una serata diversa da fare con le amiche. Risultato, mi sono addormentata. No, disastro, è andata malissimo, porca miseria.
1: Mille anni fa un concerto dei Massive Attack, quella, mi pare si chiamassero così, sì. Conoscevo una canzone, mi aveva regalato il biglietto al compleanno mio amico, ma solo perché voleva compagnia.
0: E com'è andata?
1: Che noia, mamma mia, che noia.
0: Andata benissimo anche nel tuo caso, vero?
2: Peter Pan.

0: anni fa ho accompagnato la mia migliore amica a vedere Antonacci, che lei impazziva per lui. Io sinceramente sì, mi piace come artista, però non sarei mai andata a vedere un suo concerto. Alla fine ho detto ok, vengo, perché mi spiaceva che Marin andasse da sola.
1: Brava.
0: E posso dire che è stata una figata unica. Bene. Veramente, veramente molto felice.
1: Ma
0: ciao,
1: alcuni,
0: da Martina.
1: Alcuni, se hanno nome, se hanno, sono su, hanno successo da così tanti anni, stai sicura che non è per niente, cioè non è solo perché magari hanno fatto 3-4 canzoni belle, sono, vuol dire che sono bravi anche a fare i concerti, capito? Cioè Biagio Antonacci lo vedi che è un po' una macchina da guerra sul palco.
2: Eccomi presente, io ho avuto due possibilità di concerti, come hai detto di te, sono andato per portare una persona. Il primo è stato Eros Ramazzotti a Padova.
1: Sam,
2: mi prevedevo due palle pazzesche, invece è stato piacevole,
1: e
2: soprattutto
1: Eros.
2: Quanta gnocca che ho visto non si sa neanche immaginare. Il secondo era Vinicio Capossela a Marostica.
1: Bello.
2: Ha fatto due palle dall'inizio fino alla fine. Quello è stata negativa al 100%.
1: No, Vinicio, vabbè, io sono andato a vedere Vinicio Capossela, mi è piaciuto molto, anche perché lui di solito fa proprio spettacoli quasi, quasi teatrali a tutti gli effetti.
3: Buongiorno Andrea. E niente, mi hanno portato al concerto di Calcutta che onestamente lasciamo stare. Aia. Insomma, morale della favola, becchiamo coda per arrivare e cosa succede? Inizia il concerto, unica canzone che mi piace la fanno mentre noi stiamo arrivando.
1: L'hai
3: e
1: sentita?
3: Siamo nel marciapiede e stiamo camminando. Breve storia triste.
1: Bruttissimo, tu dici guarda, io non so già, non so più cosa aspettarvi ormai, quello, l'unica sicurezza che avevo è andata.
4: Buongiorno ragazzi, io ho dovuto portare mia figlia piccolina a vedere Anna Pepe e pensavo che fosse una cafona senza voce ed effettivamente era così.
1: No.
4: Però diciamo che dai, c'è di peggio, mi sono

0: 70.
1: Fanno sentire giovane, capito? Il live.
2: Siete dei bastardi.
1: Aspetta, scusami, che è partito l'audio velocizzato.
2: Cioè, siete dei bastardi se mi mettete a una pepe adesso. Cazzo, inizio la giornata di lavoro di merda.
1: Ma
2: maledetti.
1: Smettila! Che non è... Questa canzone, per esempio, mi piace un sacco. Sono, essendo magari, sai, boomer, vecchio, rompiballe ormai, però quando vedo i video dei concerti di Anna Pepe dico, cavolo, però mi piacerebbe sentire cantare, capito? Piuttosto che urlare all'autotune, con l'autotune, queste cose. Sì, lo so, ma è perché sono un vecchio. Lo so, sono un vecchio brontolone. Però le canzoni mi piacciono. Vabbè, detto ciò, torniamo a noi, perché c'è Fabri che ha mandato un messaggio e poi chiudiamo completamente. Dice, io sono stato al concerto di Gabry Ponte a Milano con la fidanzata, ero un po' scettica e alla fine invece si è ricreduta. Ah, lei era scusami, non stavo capendo. La fidanzata era un po' scettica e invece si è ricreduta. Ci siamo divertiti un sacco. Ma che ne dite invece di Max Angioni? Io sono andato a vedere Max Angioni ancora qualche anno fa, quando ancora non era proprio super superstar, cioè parlo, non so, di 5 anni fa, 6 anni fa, sì, deve essere stato 6 anni fa, e quindi sono andato a vederlo senza aspettarmi chissà cosa. Lacrime agli occhi, stavo ridendo fino a star male. You're listening to Radio Peter Pan. We don't dare.

0: Sport. Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come Coca-Cola Zero, due bottiglie da 1,5 litro a 2,49 euro. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero.
2: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degli nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Deghi.it?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Ascoltate musica che fa sempre bene.
5: Io ascolto Peter Pan perché...
6: Radio Peter Pan.
7: Non c'è altro.

0: Il Charity Festival più grande d'Italia ritorna in spiaggia. Domenica 2 agosto a Jesolo, Aperi Show on the Beach. Dalle 16 a mezzanotte, 30 artisti per la versione estiva di Aperi Show. Spiaggia del Faro, Jesolo. Ingresso gratuito, donazione volontaria. Noi di Radio Peter Pan ci saremo. E tu?
1: Ti serve uno scarrabile? Cerca Aurora. Scarrabili Aurora. Ampia scelta di camion, rimorchi e cassoni scarrabili nuovi ed usati. Più di 100 scarrabili sempre in pronta consegna per il settore rifiuti, edilizia ed ambiente. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora. A San Pietro in su Instagram gli specialisti dello scarrabile, su Facebook Scarrabili Aurora e su scarrabiliaurora.com.
2: Servizio clienti sempre attivo su WhatsApp alla 348 477 3001.
3: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
4: E per finire la nostra pizza capricciosa, aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati, sempre Nova, e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
5: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua.
6: Perché Nova, del gusto è la prova.
7: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
8: Forever Fun, Forever Summer.

0: gente è stata a concerti, a spettacoli che pensava gli avrebbero fatto schifo e invece quanti invece hanno avuto la conferma. Interessante anche quello. Ciao ragazzi, state ascoltando il The Remix Show con un remix solo, ma c'è un'aggiunta adesso, arriva il giornalista del GGCOM. Breaking
1: news. Sì, buongiorno, la vedo singolo questa
0: sono
1: mattina.
0: Sono singolo, però sono in buona compagnia con i nostri ascoltatori, ovviamente.
1: In pratica un album.
0: Eccomi qua.
1: Allora, cominciamo con la cronaca giudiziaria. La Cassazione ha confermato la condanna per gli esercenti di un autogrill sull'autostrada 1. Il percorso di uscita fra Provoloni e Peluche non deve durare oltre i 3 minuti. Questi lo avevano fatto più lungo, la gente praticamente non usciva più.
0: Per sempre condannati.
1: Intanto a Roma un medico è stato deferito. Avrebbe visitato un paziente dimenticando di criticare l'altro medico che lo aveva curato.
0: Eh beh,
1: prima.
0: Scusi, dai, non si fa. Bisogna sempre dire che l'altro sbagliava tutto. Scusa.
1: Parliamo di una ricerca condotta sul mercato italiano dei cosmetici. Oggi sul nostro mercato ci sono 442 creme per il viso. La differenza rispetto a 60 anni fa è questa. Allora il metodo più usato era lo sputo della nonna sul fazzoletto, che oltre a pulire il viso donava anche luminosità e definizione alla pelle.
0: È vero, aveva delle proprietà curative,
1: sì.
0: Anche
1: sport, calcio. Pirlo ha stabilito un nuovo record per l'Italia, ha lasciato la nazionale imbattuto.
0: È vero, 0 sconfitte, poi anche 0 vittorie e pareggi per un altro discorso.
1: Chiudiamo col pensiero del giorno di Monica Morgan. Non mettiamo la base perché oggi è giornata di lutto.
0: Allora in silenzio.
1: Infatti, Monica dice: una volta ero gentile, poi è arrivato l'anticiclone africano.
0: E con quello, via. Tutti nervosi, non si dorme neanche più. Va bene, grazie mille al giornalista del GGCOM che torna martedì. Prox, arrivederci.

0: manca poco, ragazzi.
1: Manca molto poco, ormai sono 13 giorni al grande avvenimento. Come, non vi siete segnati sul calendario sta cosa qua? A parte che secondo me adesso magari ne sentite parlare poco, con l'avvicinarsi di quel giorno ne sentirete parlare sempre di più. Noi ve lo diciamo un po' in anticipo, così vi organizzate. Il 12 agosto ci sarà una un'eclissi di sole che non capitava in questo modo, cioè il sole quasi completamente oscurato, in alcuni paesi del mondo completamente oscurato, in Italia si arriva fino al 92%, quindi comunque quasi completamente oscurato, perché c'è questa eclissi solare che passa, allora attraverserà Groenlandia, Islanda e Spagna. L'ultima volta era successo 27 anni fa. Sai che io forse mi ricordo di questa cosa? Perché è stata una puntata partita nostalgica. Ma qualcuno di voi si ricorda quando? Io mi ricordo che tipo, non so, è stato così un avvenimento quella volta lì che c'era un sacco di gente per strada che usciva solo per quello. Mi ricordo che io da piccolo con mio papà passavo per la riva, che insomma vicino alla laguna, mettiamola così, la sto proprio semplificando, e con il vetrino, quello che usano i saldatori, guardavamo il sole, perché poi il consiglio è sempre quello di non guardare a occhio nudo, sebbene non sia intenso come al solito il sole, però lo stesso ti fa male, e quindi col vetrino guardavamo questo sole che era completamente, quasi completamente, forse all'epoca era completamente oscurato. Si potrà vedere appunto poco dopo le 19, il massimo sarà intorno alle ore 20:20, quindi se volete segnarvi 12 agosto ore 19 circa comincia questa eclissi solare che è molto particolare. Voi per caso vi ricordate di quella che c'è stata 27 anni fa? Avete qualche ricordo di dove eravate, se l'avete vista? Eravate nati? E poi aggiungici pure questo, hai ragione, scusa. Un saluto a quelli che non erano nati, gli altri, se avete una storia, un

0: pensavo, ragazzi, che questa cosa qua, che questo ricordo fosse così ben impresso nella mente di così tante persone, perché state mandando un sacco di storie bellissime e forse è il caso, ragazzi, di replicare la cosa. Cioè, secondo me, visto che a me piace molto l'idea, no, di creare dei ricordi che poi ti rimangano, sta cosa qua, vedi che una cosa, secondo me, che forse sta andando persa, quella adesso, per esempio, mi state raccontando delle storie di come quella volta lì avete visto questa eclissi solare che riaccadrà, l'ultima volta era stata 27 anni fa, accadrà di nuovo il 12 agosto, e come l'avevamo vissuta quella volta lì, quei 27 anni fa.
1: Io me lo ricordo, avevano fatto una pubblicità della Madonna, c'era addirittura delle riviste che avevano messo degli occhialetti di cartone con le lenti apposta per guardare l'eclissi, poi c'era chi usava appunto la maschera del saldatore e poi c'erano i poveri che usavano un vetrino oscurato con la fiamma di una candela.
0: Sì. Altri che dicono: io mi ricordo, ero da mia nonna a vedere l'eclissi con il vetrino da saldatore, Stefano da Verona. Oppure
2: buongiorno, beh, io sì che mi ricordo che vedevano anche gli occhiali per vedere l'eclissi nel 99.
0: Cavolo, sentiva malissimo comunque quest'audio.
3: Buongiorno ragazzi. Sì, io mi ricordo benissimo dell'eclissi, ero in montagna, ero piccolo e precisamente a Luserna come paese, dovrebbe essere vicino alla Paloma, credo. E anch'io mi ricordo che con il mio nonno ho usato il vetrino della saldatrice, della maschera per saldare, per vederle.
0: Tutti che usavano quello comunque,
4: Buongiorno Andrea.
0: Buongiorno.
4: Io sì, mi ricordo, perché ormai sono un po' vecchietto, ho 35 anni. 27 anni fa mi ricordo che con mio papà abbiamo guardato l'eclissi attraverso le cartelle dei raggi X, dei raggi per le ossa rotte, perché anche come quelle sono fatte come il vetro del saldatore,
0: certo,
4: e si riusciva a vedere bene il sole.
0: Bellissimo anche questa.
5: Ciao Andrea.
0: Ciao.
5: Io me lo ricordo e mi sono appena resa conto che sono vecchissima, vabbè, ad ogni modo avevo più o meno 8-9 anni. Mi ricordo che tutti i miei compagni si erano comprati degli occhialini che vendevano in cartoleria, invece io con la maschera da saldatore, mio papà sempre rustica, e avanti tutta.
0: Bellissima. Buona ragazza giornata. Allora facciamo così: 12 agosto ci organizziamo, la facciamo diventare una cosa importante anche per creare appunto quei ricordi che dicevamo, magari con il fratellino più piccolo, la sorella più piccola, il figlio, il nipote, e rifacciamola sta cosa, creiamo nuovi ricordi.

0: guarda, approfitto proprio dell'ultimo messaggio che è arrivato finché alzavo il cursore del microfono. Ciao Andre, ho ancora quei vetrini e quest'anno li userò per vedere l'eclisse. E beh, eclisse, una cosa era? No, volevo chiederti, Jenny, se potevi darmene uno. Questo se vuoi invece ne avevo. Ma com'è stata che quella volta lì tutti quanti avevamo i vetrini a saldatore? Non è, com'è possibile sta cosa? C'è stato un boom nel 99, tutta gente che si comprava il vetrino a saldatore. Non penso che tutti ce l'avessero a casa a prescindere. Però quest'anno, ecco, bisognerebbe trovare qualcosa da usare per vedere l'eclissi. Tutti quanti c'avevano quello da saldatore, però. Era il 99, sì, per tutti quelli che l'hanno chiesto.
1: Che dicono, mi sento vecchissimo, avevo 6, 7, 8 anni nel 99. Io che ne avevo 26 nel 99, cosa Kaiser devo dire?
0: Ah, lascia fare, sono ragazzi senza rispetto, non c'è più rispetto ormai, sti giovani, che ci vuoi fare?
2: Ciao ragazzi, allora, discorso tema concerto che...
0: Ah no, scusami, questo messaggio non c'entrava niente. Scusa, è colpa mia. C'erano così tanti che parlavano delle crisi che poi a un certo punto mi sono perso. Volevo salutare, allora, c'è chi dice, cavolo, è vero che Flash, anch'io avevo quel vetrino. Ma tutti quanti avevano quello o gli occhialini comprati da qualche rivista. Adesso che fai? Lo compri online?

0: spieghi come siamo organizzati per il 12 agosto, ragazzi? Dove ci troviamo? Chi porta i vetrini da saldatore? Comunque il vetrino da saldatore stiamo decidendo che non lo usiamo perché non ce ne sono tanti in giro. Cioè, chi è che c'ha il vetrino da saldatore, dai? Allora, c'è chi dice, vabbè, vista la mia età userò le lastre che ho per la mia schiena invece della maschera da saldatore, va bene, può essere un'alternativa. Oppure,
1: ciao Andrea, io me lo ricordo molto bene.
0: Aspetta che l'ho messa velocizzata, sono un disastro.
1: Ciao Andrea, io me lo ricordo molto bene, avevo 22-23 anni e non avendo i vetrini, occhialini, avevamo utilizzato una bacinella di acqua sulla quale si rispecchiava il riflesso del sole e si vedeva perfettamente come avanzava l'eclissi. Ciao.
0: Stiamo parlando dell'eclissi solare che ci sarà il 12 agosto, visibile anche in Italia quasi completamente, cioè al 90 e qualcosa per cento. Ho letto oggi, non so perché mi è comparso tipo su 6 di Cesenatico, se, oppure io sono Cesenatico, che a Cesenatico sarà visibile per il 92%. Quindi
2: ciao ragazzi, io invece ai tempi, non avendo nessun tipo di vetrino, pellicola o lastra da poter usare per guardare l'eclissi, l'ho guardata sullo schermo del telefono, nel senso che con lo schermo spento basta puntarlo verso il sole e di contro si vede la luna che copre il sole, senza bisogno di niente.
0: Allora ragazzi, se non avete il vetrino da saldatore, ecco le alternative.

avevamo lanciato quel contest ancora qualche settimana fa, ovvero se andate in vacanza mandateci la calamita o portateci la calamita che l'attacchiamo qui nelle nostre pareti che sono tutte quante piombate e si attaccano le calamite. Aggiungeteci pure un vetrino da saldatore se ce l'avete. Grazie, via delle Mimose 12, Castelfranco Veneto.

0: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive, oltre la carta casa.
1: Non siamo soli. E forse non lo siamo mai stati. X Times è il mensile dedicato agli enigmi del nostro tempo. UFO, entità misteriose, altre dimensioni, controinformazione. Dalle testimonianze ai fenomeni inspiegabili, uno sguardo oltre i confini della realtà. X Times, la verità è più vicina di quanto pensi. Ogni mese in edicola.
2: Radio Peter Pan con il comune di Jesolo insieme per una notte speciale. Mercoledì 5 agosto, ore 21, Peter Pan 90210. Tutte le hit anni 92.000 di Peter Pan. Gadget, animazione e musica con DJ Maxwell e Lady Ellen. E dal successo della sua Italo Dance anni 2000, ospite sul palco Roby Rossini. Peter Pan 90210, mercoledì 5 agosto, in Piazza Aurora, Jesolo Lido.
3: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
2: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Autodemolizioni a Farra di Sonzo. Shape of things a
4: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
2: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
4: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
5: Nuovo store ufficiale per il sano dormire a San Giorgio di Nogaro. Mobilia Group Sogno Veneto. Comfort, qualità e prezzi convenienti. Sogno Veneto by Mobilia Group. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
6: Rispetto per tutti, paura di nessuno.
7: Pauga.
6: Peter Pan O'Clock.
8: Le 9:02.
6: Peter Pan O'Clock ti è offerto da...
9: Ma che belli, come stanno bene insieme?
10: Anna e Marco.
9: Ma no, qui nel carrello da Alia Liber. La pasta di semola di cecco da 500 grammi a 79 centesimi. Con la salsa pronta Mutti, datterini o ciliegini da 300 grammi a 1,29 euro.
10: Una coppia tradizionale perfetta.
9: Fino al 19 agosto in offerta con carta fedeltà.
11: Alì migliora la vita.
12: Breaking news.
13: Una buona giornata da Virginia Giacomin. Migliaia di persone, circa 8.000, sono state evacuate nella notte a causa degli incendi che minacciavano una località turistica sull'isola greca di Creta. Le fiamme vengono alimentate da forti venti. Riconoscimento facciale con l'AI. Il governo accelera, vuole dare più poteri alla polizia. L'opposizione protesta e parla di blitz. È una deriva pericolosa verso lo stato di polizia. Il primo ok della maggioranza è arrivato in commissione politiche dell'Unione Europea. La violenza di piazza, insiste Fratelli d'Italia, e associazione per delinquere, scontro in Senato. Calcio, la maglia della nazionale è un po' come la donna della vita, se la perdi hai sbagliato qualcosa. Così Mancini ieri nella prima conferenza stampa da CT Azzurro, cominciando dalle scuse per il divorzio dall'Italia e per la fuga verso l'Arabia Saudita. Ranieri invece promette: voglio far tornare i bambini a vedere l'Italia al mondiale. Queste le breaking news di Digicom 24.
6: Grazie a Dabbed FM puoi viaggiare con Peter Pan da Parigi a Cesena, passando per Cremona e Bologna. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
14: È estate al top con Obi. Oggi parliamo di giardino. Sentiamo l'esperto.
15: È un classico. Il sole e la pioggia estiva fanno crescere l'erba a dismisura. Per questo Obi consiglia i nuovi robot rasaerba Mova, che lavorano in autonomia per un prato perfetto anche mentre siete via.
14: Ottimo! E si trova tutto in negozio online?
15: Ma certo! Da Obi trovate tutta la gamma di robot da giardino Mova. E fino al 23 agosto, robot taglierba Mova VX 300. Per voi a soli 499 euro. Obi, tutto è
16: possibile. All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'anguria perla nera al chilo è scontata del 30%. Fino a esaurimento scorte. Infoprezzi in negozio e su esselunga.it.
7: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto solo con carta MediaWorld Club, impastatrice planetaria G3 Ferrari, pastaio 10 e lode da 10 litri, scontata del 30%, tua a 160,30 €. Approfittane in negozio e online. MediaWorld.
12: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 5 agosto, branzino a 8,49 € al chilo. Negli iper e market aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
17: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
18: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da €18,900. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
19: Forever Fun, Forever Summer.

0: King Cremont, che hanno fatto questa canzone Hands Up di qualche anno fa. Abbiamo cominciato così la nostra ultima ora del The Remix Show, sempre con un solo remix. Sarà così solo per oggi, quindi ragazzi, come sto andando? Era da un po' che non facevo tutta la puntata solo. Sto andando bene? È decente la puntata? Oppure fa schifo? Comunque, tra poco, mantenendo anche appunto, come dicevamo, le varie regole, tradizioni e consuetudini di questo programma, si parlerà di cinema. Ma prima...
1: Bienvenidos a la tercera hora del programa más interesante de la

0: di cinema, di film in generale, e quindi prima di parlarne, di dare qualche news, come facciamo di solito, vi facciamo, uso il plurale, sono da solo perché dico vi, ti faccio questa domanda: avete visto, anzi semplicemente mandate un messaggio al 393 7366 243, in cui dite l'ultimo film che avete visto, voto che gli date e brevissima recensione. Non deve essere per forza un film al cinema, anche un film che avete visto da casa su una delle vostre piattaforme, di quelle che pagate, di quelle gratis. Fate questa recensione, perché poi parleremo anche di quelli che sono al cinema. Per esempio, non so, è uscito ieri, giusto? Il nuovo Spider-Man. C'è qualcuno che è già andato a vederlo? Non spoilerate niente, perché vado a vederlo venerdì. Però intanto una breve recensione di qualsiasi film abbiate visto.
1: Attenzione,

Matrix, ci siamo divertiti un sacco. Noi eravamo dietro il palco, quindi non siamo riusciti a godercelo da davanti, però è sempre, sempre spettacolo garantito. Allora, parliamo di cinema, un po' di news che potrebbero interessarvi. Intanto Odissea continua a incassare un botto, se ne parla sempre meglio, sarà questo il fatto, se ne parla sempre meglio, e quindi adesso siamo già a oltre 650 milioni di dollari al box office. La storia la conoscete, ne avete già sentito parlare molto, quindi secondo me in tanti anche tornerete a vederlo. Sta per usciranno due film da, diciamo, quelli un po' più degni di nota, mettiamo così, quelli che fanno un po' più rumore. Robin Hood, il prezzo del sangue, ovvero la versione di Robin Hood un po' più violenta e horror. Ho visto il trailer proprio finché aspettavo di guardare Odissea, e quindi già guardando il trailer ho detto: hai capito Robin Hood com'è quest'anno? Cioè, ti dicono: guarda, dimentica quel Robin Hood lì, perché il vero Robin Hood era uno stronzo. Questo era più o meno quello che riassumono. E il protagonista, appunto, è Hugh Jackman, uscirà il 12 agosto, il giorno dell'eclissi, aiuto. E altra cosa, altra uscita importante, Oceania, che uscirà al cinema il 19 di agosto, è il live action del film che è già uscito nel 2016. E vabbè, la storia è sempre, sempre la stessa, con protagonista però indiscusso The Rock, e quindi sarà interessante vedere anche questo. Volevo anche fare un piccolo appunto, ovvero tornerà al cinema prima del film nuovo degli Avengers, tornerà Endgame nella versione Encore, cioè con 7 minuti di scene inedite, quindi già al 24 di settembre potremo tornare nelle sale a vedere Avengers Endgame con 7 minuti in più! 7 minuti, incredibile! Ho visto che è già stato spostato in Prime il film che fino a un paio di settimane fa era al cinema, ma forse anche solo una settimana fa era al cinema, Masters of the Universe. L'ho già visto e posso dire no, in tanti dicono che è una baracconata. Secondo me è un film simpatico, molto easy, molto easy. C'è un motivo se è già a disposizione di tutti, voglio dire, insomma, non è già più al cinema, però molto carino secondo me.

0: Mi piace questa analisi che ha fatto Matteo per quanto riguarda Master of the Universe, che dice è un film fanservice, giusto per scaldare il cuore dei millennial come me che da piccoli guardavano i Men. L'ho guardato con piacere proprio per il ricordo del cartone animato. È innegabile che sia un po' una baracconata. Ma poi guarda, altro messaggio che arriva da parte di Elena e dice: il film è stato simpatico, l'ho guardato a casa con mio figlio di 8 anni, a lui è piaciuto molto, alcune scene un tantino tonte, però in complesso carino, divertente. Sì, sono d'accordo con te Elena, anche io l'ho visto, pensa che io non ho mai visto I-Man, ho guardato il film e vabbè, è stato simpatico, dai, una cosa semplice. È uscito giusto ieri Spider-Man Brand New Day, io vado a vederlo venerdì, come vi avevo consigliato, vado a vederlo nella sala ScreenX, cioè con praticamente i due schermi laterali che ti danno la visione, cos'è, a 2,70 praticamente, e molto molto bello questo concetto. Alcuni di voi forse l'hanno già visto, però vi ho detto non spoileratemi niente, dai.
1: Vai Andre, sei un mito come sempre. Comunque su Spider-Man mi hanno detto che è un uomo che ha dei poteri e spara le ragnatele, quindi mi spiace spoilerarti,
0: no,
1: però dovrebbe essere bello.
0: Mi hai rovinato il film. No, vabbè, niente allora.
2: Nordio, visto ieri sera Spider-Man Brand New Day,
0: com'è?
2: Allora, voto 7,5 perché sta diventando troppo sentimentale e randella poco.
0: Okay,
2: i primi Marvel sta andando più sul sentimentale,
0: ma sai che è proprio quello che avevo letto, cioè il fatto che si parli di lui quando diventa adulto, che è un po' più solo, un po' più dimenticato, era quello che mi interessava, cioè.
3: Bulldozer, l'altra sera l'ho visto Bulldozer.
0: Bene, bene.
3: Che film, ragazzi.
0: Dietro.
3: Sono sempre uno spettacolo i film di Bud Spencer.
0: E poi chi è andato a vedere Odissea dà un semplice voto 9, però su quello ormai non ci sono dubbi, vero ragazzi? Su quello siamo tutti d'accordo, filmone.

0: Regaz, io ho visto La vita va così su Netflix, racconta di un pastore sardo, l'ho visto al cinema, questo addirittura l'ho visto, di un pastore sardo che impedisce di costruire un mega resort in una delle spiagge più belle della Sardegna. Storia vera, voto 20, mi ha fatto piangere. Beh, è molto carino il film, sì, è molto molto carino, simpatico ed emozionante. Questa è la recensione che ti do di La vita va così. Va bene ragazzi, finisce anche questa mezz'ora, adesso pubblicità, ultima mezz'ora come sempre dedicata ai servizi in camera e quindi c'è spazio anche per quelli dell'ultimo secondo.
1: Anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come Coca-Cola Zero, due bottiglie da un litro e mezzo a 2,49 euro. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero.
2: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
3: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
4: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
5: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
6: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
7: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: C'è altra scelta.
1: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive. Oltre la carta casa.
2: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
3: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
4: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
5: Aperto per ferie!
4: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Peter Pan. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
6: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
2: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
7: Nasce a San Giorgio di Nogaro il nuovo punto di riferimento per il sano dormire. Mobilia Group presenta Sogno Veneto, il nuovo store ufficiale per il mondo del riposo. Materassi di nuova generazione, reti, cuscini e accessori per comfort, qualità e benessere ogni notte. Convenienza, assistenza e prezzi Mobilia Group. Scopri il nuovo centro materassi sulla statale a San Giorgio di Nogaro. Sogno Veneto by Mobilia Group. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
8: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram, ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma l'acqua è fredda, le rapide sono forti, e se cadono in acqua e se arriva un coccodrillo, le bestie feroci, ma sì!
9: Ma va! Sono andato da Ivan Team!
10: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.

0: versione remix di Ti prendo e ti porto via, l'ascoltate su Radio Peter Pan. Adesso c'è lo spazio dedicato ai servizi in camera.
1: Servizio in camera per
0: Tiziano. Buongiorno Tiziano.
2: Buongiorno a te.
0: Buongiorno, benvenuto, come stai?
2: Benissimo, te, tutto bene?
0: Tutto bene, sono contento di sentirti. Mi è arrivato un messaggio che diceva, ma in realtà non un messaggio, ne sono arrivati diversi da 2 settimane che dicevano di farti gli auguri perché oggi è il tuo 50° compleanno, è vero? Allora intanto auguri, buon compleanno. Grazie. Tanti auguri da tutti noi di Radio Peter Pan e tanti auguri da parte di una persona in particolare. E vado diritto al sodo e poi ti dico la dedica. Allora, la persona che mi ha chiesto di telefonarti si chiama Cinzia, ok? Ed è tua moglie, giusto?
2: Esatto.
0: Allora, che caratterino c'ha la Cinzia? Dimmi la verità, Tiziano.
2: Allora, diciamo che che posso dire, diventa è dolce.
0: È dolce?
2: Però sì, è un po'.
0: È forte anche.
2: È forte, sì.
0: Perché sai perché te lo dico? Perché senti la dedica che mi ha mandato, con che tono me l'ha mandata. Te la faccio sentire direttamente.
3: Ciao, buongiorno.
0: Aspetta, scusami che l'ho messa già velocità. Eccola qua.
3: Ciao, buongiorno. Vi ho già lasciato 2 messaggi, però vedo che non li leggete.
0: Già qui era incazzata, Tiziano. Qui era già incazzata. Poi però c'è il resto della dedica.
3: Niente, volevo chiedervi se oggi potevate fare gli auguri a mio marito che compie 50 anni. Volevo fargli tantissimi auguri di buon compleanno, 1000 di questi giorni. Io non sono dedica a fare queste cose, infatti lui non se l'aspetterà. E fargli tanti auguroni da parte mia, di sua moglie Cinzia e di suo figlio Tiziano.
0: Come figlio Tiziano?
3: E digli che per noi è un punto di riferimento.
0: Okay.
3: E insomma che lo amo tanto e il suo figlio gli vuole un mondo di bene.
0: Com'è che si
3: Ciao,
0: chiama?
3: Grazie, buona giornata.
0: Com'è che si chiama il figlio in realtà?
2: Thomas,
0: ok, ha fatto un po' di confusione.
2: Bellissimo ragazzino.
0: Vuoi dire qualcosa al volo a Cinzia per ringraziarla?
2: Che lo sa, che l'amo tanto, oltre a essere una bellissima donna, perché abbiamo acceso questa difesa, una bellissima donna, l'amo tanto e la ringrazio tanto perché effettivamente non è facile fare queste cose.
0: Sì.
2: Diventa sul timido.
0: Ti ha fatto una bella sorpresa, sono contento. E allora guarda Tiziano, ti lascio alle tue cose, ti mando un abbraccio, tanti auguri, ci sentiamo alla prossima, va bene?
2: Grazie. Ti dico che sono sempre collegati su Radio Peter Pan.
0: Bravo!
2: Grazie per il mio genere di musica, siamo un negozio, sono sempre collegati qua.
0: Sei un grande Tiziano, grazie mille. Alla prossima allora.
2: Ciao,
0: buona giornata, ciao.

0: James Arthur Work with My Love, l'ascoltate su Radio Peter Pan alle 9.47 minuti. Buongiorno ancora, ragazzi. Ormai siamo quasi alla fine della puntata. Ho provato a telefonare anche a un paio di persone. L'ultima che era stata, aspetta che cerco di non dimenticarmi anche i nomi. Ho provato a telefonare a Jessica che non ci ha risposto al telefono. Poi sono arrivate delle richieste un po' dell'ultimo secondo, però, ragazzi, per avvenimenti un po' speciali. Cioè, adesso, per esempio, è arrivato un messaggio che diceva: puoi fare chiamare questa persona per augurarle un buongiorno?
1: No,
0: scusa, dammi un motivo un po' particolare. C'è un'altra persona che mi ha detto: ti chiedo di chiamare questa persona. Il motivo in realtà sarebbe triste, tipo, però così mi mettete in difficoltà, ragazzi. Io non sono capace di fare queste cose. Se vi va, adesso ormai per stamattina non faremo più in tempo, ma per i prossimi giorni potete inviare la vostra mail a servizioincamera@peterpan.it. Sapete cos'altro succede nei prossimi giorni? Che Radio Peter Pan va in giro a fare un po' di festa, a partire da domani, visto che ci sarà Radio Peter Pan al Frasca 2000. Siamo a Ponzano Veneto e dalle 19 ci sarà l'aperitivo, l'opening con Fabio Pizzo e a seguire in console Danilino DJ. Sabato invece ci trovate in tre posti diversi. Uno, il Pink Power, che ci sarà il Primavera Beach di Rosolina Mare dalle 21 con Sister Gloria e Francesca Voice, quindi la console tutta rosa. L'altro che sarà la Miss in Ballet Trevignano Udinese dalle 21.30 con in console DJ Max e Le Fede. E poi arrivano i remix. Saremo a Signoressa per l'August Beer Fest con il Peter Pan 2000 Heroes. In console ci siamo io, Edo, Marco Boffo e l'animazione dei supereroi degli anni 2000. Quindi venite a far casino con noi. Tutto questo sabato. Domenica si continua con il Party People, che ci sarà Limousine, Risto Pizza e Music di Morsano al Tagliamento, con il DJ set che parte alle ore 18 con Thomas Menegazzi e Fede. Se volete maggiori info andate su peterpan.it nella sezione eventi.

0: non sono più abituato a sentirla così per intero questa canzone, sono abituato a sentirla in questo modo.
1: Nothing beats a jet to holiday. And right now you can save £50 per person. That's £200 off for a family.
0: Vabbè ragazze, comunque la puntata del The Remix Show con un remix solo è finita. Adesso a chiuderla c'è uno dei nostri DJ, cioè Thomas Menegazzi.
2: Ci fu un'idea.
3: 2000 Heroes.
4: Un gruppo di persone straordinarie.
3: I supereroi degli anni 2000 mixati da
5: Thomas Menegazzi.
6: Un genio miliardario playboy filantropo.

0: 2000 Heroes.
1: Anche questo episodio è finito.
2: Hai capito, Thomas Menegazzi? Grazie mille per questo 2000 Heroes che ha chiuso la puntata del The Remix Show, l'unica di questa settimana che andrà in onda in questo formato, eh. Domani torna Edo, i remix al completo, ci sarà pure la scoteca. Adesso vi lascio con Joe e la Generation.
1: Bene ragazzi, ci vediamo al prossimo episodio. Vi amo 3000.
3: The Remix Show.
4: Che inizio.
1: Con i remix. Peter Pan.
0: What? Orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
5: Sabato 1 agosto, i supereroi degli anni 2000 arrivano a Signoressa. Peter Pan 2000 Heroes all'Agost Beer Fest per una serata esplosiva. Marco Boffo, Edo e Andrea Nordio in console avranno anche la tutina attillata. Vieni a scoprirlo. Sabato 1 agosto, 2000 Heroes a Signoressa, Treviso.
6: Da 40 anni di esperienza del gruppo Eureka nasce E-Once, il brand dedicato a una nuova generazione di macchine industriali per la pulizia dei pavimenti. Più intelligenti, più sostenibili, sempre pronte. Tecnologia elettrica avanzata, batterie a litio ad alte prestazioni e massima attenzione all'ambiente, senza rinunciare a produttività, autonomia e affidabilità. Una nuova visione della pulizia industriale pensata per rispondere alle esigenze di oggi e alle sfide di domani. E-Once, smart, green, always on. www.e-once.com.
7: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
8: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
9: Craig David il 2 agosto è a Udine, Villa Manin, l'icona dell'R&B in un'unica data con lo show TS5. Info e biglietti su Ticket One. Media Park. Partner Radio Peter Pan.
10: Radio Peter Pan.
11: Rispetto per tutti, paura di nessuno.
12: Peter Pan O'Clock.
13: Del 10 e 2, dai che c'è la Generation.
12: Peter Pan O'Clock.
14: Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa.
15: L'università, ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, è la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
16: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il gelato Cardor affogato 500 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
17: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, frigorifero combinato Samsung scontato del 20%, tuo a 679,20€, anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
18: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
19: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
18: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
19: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia!
18: È buonissima!
19: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
18: E per risotti cremosi?
19: Anche! Con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
20: Forever Fun, Forever Summer.

Free Your Mind. State ascoltando Radio Peter Pan, pronti a cominciare la penultima puntata della settimana. Lo vedi? Lo vedi laggiù in fondo? C'è il weekend ed è un weekend importante. Dai che c'è la Generation. Peter Pan.

buongiorno, buongiorno amici, buon 5G, il giovedì della Generation con Gio, godimento garantito fino a luna, succedono cose, 30 luglio 2026, 7 minuti dopo le 10, saluto e ringrazio Andrea Nordio che vi ha portati fino a qui in solitaria. A un certo punto mi ha fatto molto ridere perché un'ora fa circa ha detto: faccio cagare da solo, sono bravo, vi piace questa puntata, perché comunque puoi fare questo lavoro da 10.000 anni ma non avrai mai la certezza di fare la cosa giusta. Tipo ieri è successa una cosa drammatica anche a me durante la sala giochi, per quelli che la stavano ascoltando nell'ultima ora dalle 12 alle 13, ho sbagliato a dare la soluzione al gioco, nel senso che già originariamente me l'ero scritta sbagliata e quindi quando è stata l'ora di dare la soluzione avevo già individuato il vincitore. Mi sono accorto che era la soluzione sbagliata e quindi l'ho corretta live al volo dicendo: no, ho sbagliato. E quando uno sbaglia lo deve dire. E quindi, dato che il gioco riguardava l'ordine cronologico di tre canzoni che riguardavano il pagante, ho deciso di esorcizzare questa cosa e dire: devo suonare un disco del pagante per rimediare a quella figura lì. E mica uno a caso, forse il più bello, correva l'anno 2018, il

0: insieme ad Elvis Crespo si chiama La Graziosa, che basta che ci cambi l'intonazione diventa Veneto. La Graziosa! C'è la Generation, ciao, io sono Joe. Allora, intanto recensione sulla puntata solitaria di Andrea Nordio, sempre apprezzatissimo, amatissimo.
1: Grandi, rega. Grazie. Nordio il mattino era da solo, mi sembra, fine del 2025, certo, più o meno quei periodi lì, tutte le mattine, a fare i fuorigiri, ed è sempre stato il numero uno. Grande Nordio.
0: Sempre, grande Andrea Nordio. Fra l'altro, te dici, sì, lo faceva tutti i giorni fino al 2015, però sai che ti bastano, boh, 10 giorni senza far la radio, torni qua di fronte al microfono e dici, boh. Quindi sei abituato a farla in coppia, una puntata la fai da solo, dici, boh, ce la farò, poi magari ce la fai, però dentro di te sai che non è tutto perfetto. Saluto e ringrazio anche Francesco che dice, sai chi non sbaglia mai? Chi non fa un cazzo. Ed è vero, una grande verità. Disco rubato dall'archivio, quindi per recuperare dalla figura, mamma che figura.
2: Porca miseria, Joe, che figura di merda.
0: Di ieri nella sala giochi che ho sbagliato a dare la soluzione, poi mi sono corretto nel mentre. Ho rubato dall'archivio il disco del Pagante, Settimana Bianca, anche sperando di regalare un po' di fresco in questo giovedì d'estate. Pensi alla Settimana Bianca, pensi agli sci, pensi alle baite, ai bombardini, a tutte quelle robe lì che in questo periodo ti mancano. Passiamo l'anno a immaginare a quanto sia bella l'estate. Vogliamo il caldo, vogliamo il caldo, e poi quando non abbiamo quello che... cioè, quando ce l'abbiamo... non lo apprezziamo così tanto, tanto che sono andato al fruttivendolo e ho visto che c'erano già le prime zucche. Ho detto, che bello, sta tornando quella stagione lì, quella dove posso mangiare il risotto di zucca. Quindi 393 7366 240, una cosa che ti manca della prossima stagione, autunno barra inverno, c'è una cosa che dici, finalmente, dai che manca poco e arriva.
3: Peter Pan Generation.
4: ¿Tú sabes qué cosa es el tacatá? ¿Te gusta el tacatá? A mí me gusta cuando la mamita hace...

0: dal 2014 Lost Frequencies, Are You With Me? C'è la Generation, ma che bel messaggio, la sala giochi è diventata la preferita di mio marito, in macchina alza il volume e poi quando entra in casa fa partire Alexa per vedere se ha indovinato le risposte. Quando l'ho immaginata non l'ho fatta solo per quelli che giocavano attivamente, che mandano il messaggio, ma anche per, sai, per tenerti lì e aspettare la risposta. Vuol dire che funziona sto meccanismo che ti tiene incollato. Dai, c'è la Generation, stiamo parlando di quella situazione nella quale non ti godi il momento che vivi. Cioè è estate, l'attendiamo per tutto l'anno e adesso che è estate stiamo già pensando all'autunno, a Natale, cosa accadrà. Tipo ieri mi sono messo a programmare le prossime cose che riguardano l'Academy, quindi il corso speaker, il corso DJ che ripartono il 3 ottobre, quindi stiamo pianificando un po' di cose. Poi sono andato dal fruttivendolo e ho trovato la zucca, tutte cose che ti fanno pensare già all'autunno. Cos'è che non vedi l'ora che arrivi di quella prossima stagione là?
1: Allora, se la prossima stagione la intendiamo come autunno,
0: certo,
1: io la metto come la primavera, sono le stagioni più belle dell'anno.
0: Vero?
1: Nel senso che si sta bene, non si suda, non si fa troppo freddo, si può andare via in bicicletta, si può andare a fare le passeggiate a piedi, puoi fare tutto quello che vuoi e non stai male. L'estate secondo me è un inferno, soprattutto per chi lavora in dei capannoni senza aria condizionata.
0: Mamma
1: è
0: mia,
1: un morire
0: veramente,
1: chi lavora per le strade e tutte quelle cose lì,
0: tanta stima.
1: E l'inverno secondo me è un'altra stagione molto bella, a parte quando nevica o ghiaccia, perché può creare problemi, ma
0: chiaro,
1: almeno se uno ha freddo si mette un maglione, ma se uno ha caldo non si può cavare la prima pelle.
0: Beh, Robbie Williams nel video Rock DJ sarà strappato la pelle, magari funziona così. 393-7366-240, cosa non vedi l'ora che arrivi insieme all'autunno? Ditecelo.

tutti le vacanze, voi, beati voi. Quindi parliamo di autunno, una roba che dici, dai che fra poco c'è, dai che fra poco arriva, che bello, non vedo l'ora, l'autunno è bello. A parte per Andrea che dice, posso dirti Joe che personalmente lo odio l'autunno, forse mi piace pensare che riprende la Serie A. Ci stavo pensando anch'io l'altro giorno, ho detto cavoli, mi mancano i derby, non vedo l'ora che ci sia una domenica sera un Inter Milan così giusto per... Porca miseria. Oppure dice ci stanno anche i cibi caldi che ora non sopporteresti, per esempio tipo il risotto di zucca, ovvio. Giulia, che è la sua compagna, dice che lo faccio buonissimo. Buon giovedì Gio. Ah, il risotto di zucca. Oh, il risotto di zucca. E...

0: in un mondo senza reggaeton.
1: E l'Alfa Ete su Peter Pan, lui dice guarda che non devi aspettare tanto per un derby.
2: Non è che devi andare troppo lontano per vedere un derby, o il 5 e l'8 di agosto c'è un derby.
1: Sì, lo so.
2: Inter Milan.
1: Ho visto, già sto sabato c'è la partita dell'Inter contro il Manchester City, però sono partite quelle d'estate, non contano niente, non c'è niente sul tavolo, sono giocatori imballati, non c'è neanche la formazione completa, non c'è quel brio lì. Comunque non vediamo l'ora che arrivi, non tanto ottobre, settembre, perché...
3: E finalmente riprendono le scuole!
1: Tanti genitori non vedo l'ora di sta cosa qui. Fra poco chiudiamo la domanda del cavolo con due Z, una cosa che non vedi l'ora che accada giusto fra un paio di mesi, con l'arrivo dell'autunno. E poi l'oroscopo, e poi il GR sti cazzi.
4: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
6: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
7: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro.

0: euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Benvenuti a Estate al Top con Obi. Oggi parliamo di giardino. Sentiamo l'esperto.
2: È un classico. Il sole e la pioggia estiva fanno crescere l'erba a dismisura. Per questo Obi consiglia i nuovi robot rasa erba Mova, che lavorano in autonomia per un prato perfetto anche mentre siete via.
1: Ottimo! E si trova tutto in negozio online?
2: Ma certo, da Obi trovate tutta la gamma di robot da giardino Mova. Quest'estate rilassatevi al mare. Alla cura del prato ci pensano loro. I robot Mova ti aspettano da Obi.
3: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
4: me tiene loco, loco contigo, che tra tutti i pasti riesco.
5: Radio Peter Pan.
6: Non c'è altra scelta.
7: Così fai scappare i pesci. Non faccio rumore, sto solo sfogliando la pesca mosca e spinning.
8: Nell'adrenalina dell'attesa, la pesca mosca e spinning è la rivista per chi vuole di più. Consigli su tecnica, attrezzature, itinerari esclusivi, dalle acque di montagna al grande mare, con i migliori esperti del settore. La pesca mosca e spinning, passione, tenacia, sfida, la trovi in edicola.
9: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
10: Battolo Design Store a Manzano. Ci sono i saldi. Sconti fino al 70% su arredo, design e oggettistica. Da Battolo vivi un'esperienza di shop

0: Renault. A luglio Renault Clio Full Hybrid Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione mobile financial services. Info e condizioni in sede.
1: Da Auto Nord Fioretto a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.
2: On Radio Peter Pan.
3: La domenica dalle 7 c'è Happy Ending con Joe e Angelo PA1.
4: Radio Peter Pan.
5: Non c'è altra scelta.
6: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
7: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

0: Yankee Shaky Shaky, state ascoltando Radio Peter Pan. Nella Generation ci stiamo lanciando verso l'autunno, che dici, manca ancora un sacco di tempo, ma va, è dietro l'angolo, ho già visto le zucche dal fruttivendolo. Joe, io non vedo l'ora, arrivi mia figlia, a fine agosto dovrebbe nascere, ci ha fatto sudare parecchio. Iris, una baby generation, visto che vi ascolta a casa, in negozio. Bello Iris, quando arrivi batti un colpo che ti salutiamo per primi.
1: Ragazzi, no per dire, ma non manca tanto a Natale.
0: Non manca tanto,
1: perché da Natale è un attimo, poi arrivare a Ferragosto, ragazzi, siamo attenti,
0: cioè è già estate 2027 nella sua testa. E poi c'è Daniele che dice, io non vedo l'ora che torni l'inverno per addobbare ancora di più la casa. Allega 72 foto, ragazzi, degli addobbi tipo case americane, quelli esagerati, fichissimi.
2: Ciao Gio, allora mi manca una bella tazzona di latte caldo prima di andare a dormire. Con ci ho provato anche in estate, cioè quest'estate, ma non lo consiglio a nessuno. Ciao!
0: Ma latte col Nesquik?
3: Che quello è buono, dai!
4: Gio, non vedo l'ora che arrivi ottobre, le sagre della collina, castagni,
0: il vino rosso,
4: tutto quel frutti del sottobosco, funghi. Oh, quanto mangiare!
0: Mangiare, a proposito, Luca aggiunge lo spezzatino, madonna che voglia! Dai, chiusa questa storia qui, sulla prossima stagione godiamoci l'estate, che deve ancora entrare nel suo vivo. Un paio di dischi, scopriamo i segni che van bene, quelli che no, i migliori, i peggiori. Tutto questo dopo Peggy Goo, Wow Man.

0: The Fate of Ophelia, Taylor Swift, su Peter Pan. Lui è rimasto a questa frase qua.
1: Sono bloccato alla frase: dai che l'estate deve ancora entrare nel suo vivo.
0: Sì. Allora, a parte che hanno previsto che il grande caldo sta per tornare, e poi tanti ascoltatori, comunque tanti italiani in generale, devono ancora entrare nella modalità vacanza. Agosto è un bel mese per stare in vacanza, e quindi quello è il punto centrale dell'estate. Senti che bello sto messaggio qua, che è proprio estivo, con la cicala che canta sotto.
2: Buongiorno Gio.
0: Buongiorno.
2: A me piace un sacco l'estate.
0: Bello, senti che bello.
2: A me le altre stagioni proprio niente. Mi piace l'estate perché posso vivere appieno mio bambino. Vedi. Posso giocare con lui dalle 8 di mattina fino alla sera.
0: Tutto il giorno, così dice. Poi quando ricomincia la scuola, torno a casa e lui non c'è perché è ancora a scuola. Che si salvano e che vanno bene in questo giovedì, giornata serena, felice, gioviale anche per l'Ariete, per i gemelli, pure per il cancro, ancora la bilancia, il sagittario e il capricorno. Questi quelli dal lato buono, gli altri rimandati a domani.
3: Nessun dubbio al riguardo, sono pronto a soffrire di nuovo.
0: Non è la vostra giornata preferita del mondo. Rullo di tamburi, rimangono fuori due segni principali, i migliori e i peggiori. Oggi i The Best col voto 8 in pagella sono quelli dell'acquario. Non hai gli strumenti giusti, ma ce la fai lo stesso. Non hai le forbici, ma puoi lo stesso tagliare il traguardo. Non hai un fiammifero, ma puoi lo stesso bruciare le tappe. Non hai la corda, ma puoi sempre saltare la cena. Sei tipo MacGyver. Se non hai, improvvisi con arguzia. I più fighi sono quindi quelli dell'acquario.
3: Un ottimo lavoro.
0: Che bravi.
3: E non
0: amici.
3: Applaudo con ironia.
0: Peggiori oggi, quelli dei pesci, male.
3: Un ottimo lavoro.
0: No, è ottimo.
3: E non.
0: No, ho detto male, male.
3: Oddio! Pesci, no, sì. Dio, ti prego, no! No! No! No!
0: Non è che devi far finta di non aver sentito.

0: Anno 1999, i FES 65, blu, su Peter Pan.
1: GR sti cazzi.
0: Torna l'appuntamento con il GR sti cazzi.
2: E sti cazzi.
0: Carrellata di quelle notizie lì raccolte nelle ultime 24 ore. Si parte dal Fatto Quotidiano. Trump distribuisce mentine al funerale del senatore Lindsey Graham.
2: E sti cazzi.
0: Che, secondo me, vista l'età, doveva distribuire caramelle Rossana. Però comunque non si accettano caramelle dagli sconosciuti. Dal Today. Escort la sera, insospettabili di giorno. Per un'ora del mio tempo chiedo 300 euro. C'è chi dice sì, soprattutto imprenditori.
2: E sti cazzi.
0: Gli stessi imprenditori che poi ti pagano 6 euro l'ora. Fatto Quotidiano. Tom Holland dichiara: la tuta dell'uomo ragno puzza da morire.
2: E sti cazzi.
0: Non avevamo dubbi. Questa dal Giornale di Vicenza è un grande classico. C'è d'estate, c'è d'inverno, c'è durante le vacanze. Tradita dal navigatore, finisce con l'auto sulla gradinata.
2: E sti cazzi.
0: Perché poi ti fidi, ti butti giù anche dalle scarpate. TGCOM 24, addio allo spritz alle 18. Ora l'aperitivo si fa dopo il workout.
2: E sti cazzi.
0: Ma vai a rubare, dai, vado a fare aperitivo. Fatto Quotidiano, 7 italiani su 10 bocciati sull'Odissea. Per il 52% è stata scritta da Virgilio, male. Pensano che le sirene siano donne pesce. Davvero non lo sono? E che nel film manca il cavallo di Troia.
2: E sti cazzi.
0: Però rimandati a settembre tutti da rifare l'esame. ADN Kronos, lunghi viaggi in aereo, guai a togliere le scarpe. I consigli antitrombosi.
2: E sti cazzi.
0: Ma anche perché fa male agli altri passeggeri. Chiudiamo con Joe Pop, che oggi si domanda: perché si dice porco cane?
2: E sti cazzi.
0: Perché altrimenti è disco night.
1: Radio Peter Pan. Peter Pan.

0: The Avener White Shirts Alpaca. Sai che abbiamo parlato un'ora della prossima stagione che arriva, autunno, poi l'inverno e via le stagioni che corrono. E abbiamo parlato ovviamente anche d'estate. C'è la famosa storia, no, della cicala e della formica, quella che la cicala canta per tutta l'estate e la formica invece mette da parte per l'inverno. Loriano fa parte della categoria formiche. Dice: Joe, 150 giorni alla fine dell'anno, ho già fermato le castagne per ottobre per la sala, 8 chili. Cioè lui ha già fermato, preso, pagato 8 chili di castagne, che poi non si dica che non ce ne sono più, lui le ha già prese. State con noi, fra poco seconda ora insieme.
1: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive, oltre la carta casa.
2: Non siamo soli e forse non lo siamo mai stati. X Times è il mensile dedicato agli enigmi del nostro tempo. UFO, entità misteriose, altre dimensioni, controinformazione. Dalle testimonianze ai fenomeni inspiegabili, uno sguardo oltre i confini della realtà. X Times, la verità è più vicina di quanto pensi. Ogni mese in edicola.
3: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
4: Con Radio Peter Pan, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800-651-651.
5: Il Charity Festival più grande d'Italia ritorna in spiaggia. Domenica 2 agosto a Jesolo, Aperi Show on the Beach. Dalle 16 a mezzanotte, 30 artisti per la versione estiva di Aperi Show. Spiaggia del Faro, Jesolo. Ingresso gratuito. Donazione volontaria. Noi di Radio Peter Pan ci saremo. E tu?
4: Battolo Design Store. Arredo, design, oggettistica e saldi fino al 70%. Orario continuato dal lunedì a sabato. Battolo, il nuovo negozio sediarreda.com. A Manzano, via Cividale 24.
6: Rispetto per tutti, paura di nessuno.
7: Peter Panno Clock.
0: Le 11:02, c'è il meteo.
7: Peter Panno Clock. Peter Panno Clock ti ha offerto da...
8: Qual è la coppia perfetta?
9: Io e te.
8: Sì, ma guarda nel carrello, qui da lì a lì per questi due. I biscotti Mulino Bianco da 800 grammi a 2,49 euro. Con un litro di latte UHT Arborea parzialmente scremato a 85 centesimi.
9: Una coppia sveglia per il mattino.
8: Fino al 19 agosto la trovi a un prezzo incredibile con carta fedeltà.
10: A lì migliora la vita.
7: Peter Pan Meteo.
11: Amici di Radio Peter Pan, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Ci attendono giornate bollenti in Italia a causa di questa alta pressione nordafricana che si è impossessata del Mediterraneo e del nostro paese. Già questo giovedì pomeriggio in pianura padana arriveremo a toccare i 36-37 gradi. Sto parlando di temperatura all'ombra, figurate voi al sole, ma il problema riguarda il weekend e settimana prossima. Lì sono attese temperature anche di 38-40 gradi, salgono anche le temperature serali notturne, soprattutto nei grandi centri urbani, e la sera e la notte si farà sentire anche parecchia umidità. Per sapere a questo punto quanto caldo farà proprio da voi e quanto durerà, c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.

0: 19,79. Negli iper e market aderenti. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
3: Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come Coca-Cola Zero 2 bottiglie da 1,5 litri a 2,49 euro, e con le mega offerte noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero.

0: al periodo delle girl band e delle boy band, i Five, Everybody Get Up, fine anni 90, ce n'erano tante, metà fine anni 90, questa precisamente è del 1998. Ciao, io sono Joe, seconda ora della Peter Pan Generation, quella che dovrebbe essere in coppia con Emma Rossato, ma è in ferie a Porto Cervo, se l'avete vista sui social. Accidenti se è in ferie, accidenti se è in vacanza. Saluto Loriano, del quale ho citato poco fa un messaggio, parlava di castagne, dice: mi sono portato avanti, mi sono prenotato già, ho già fermato le castagne per ottobre per la sagra, 8 kg ho detto io, però l'avevo letta male, in realtà era 8 quintali, mi ha anche scritto: ti rimando a scuola Joe, non sai leggere, QLI, sai che QLI, non lo so se lo sapevo che stava per quintali, forse Q, comunque non ci sarei arrivato, perché vabbè, KG sappiamo tutti che è chilo, KM trattino H sai che è chilometri orari, GR sta per grammo, però tipo se mi dici una T, una tonnellata, ci metto 2 anni ad arrivarci, se mi dici una tonnellata, stavo cercando un po' di abbreviazioni legate a unità di misura, perché poi è vero si usano, però magari tante sono legate al lavoro che fai e io non peso e non misuro niente, quindi vabbè, insomma, questa è la Long the Broad della Peter Pan Generation, si parla un pochettino di tutto.
1: Attenzione!

0: Calvin Harris, Jazzy, Satisfy su Peter Pan. Ma può essere che toppi di continuo in questo programma? A parte lui dice che...
1: Joe, non offenderti, però chi va col lupo impara a lupare. A stare con Emma Rossato non sei più neanche l'unità di misura.
0: Ma a parte che si dice che va con lo zoppo impara a zoppicare, chi va con la lupa impara la lupara. Joe, hai toppato ancora, si dice G per misurare i grammi, non GR come hai detto te. Ma G non è l'unità di misura della gravità, adesso faccio una confusione. Cioè se io dico il 5G vuol dire che sono 5 volte la gravità terrestre, adesso mi sto confondendo da solo, quindi shish, cambia argomento. Vedi, la cosa bella di questo programma, comunque della radio in generale, è che basta un suono per darti un'esperienza d'ascolto diversa. Non servono le immagini per utilizzare la fantasia. Così hanno pensato anche gli organizzatori dei concerti di Bruno Mars, che hanno proposto per le date inglesi a Wembley dei biglietti no view, audio only. Cioè non li vedi, sei in una posizione dove non puoi vedere il palco, è coperto, quindi dietro, di fianco c'è la scenografia, quindi non vedi il palco ma senti e basta. E dici, boh, li hanno fatti a un'offerta buona, 67/68 euro, solo per ascoltare il concerto e non lo vedi. Porca miseria, dove stiamo andando con i prezzi? Accidenti.

0: Selecto.
1: W Sound, J Balvin, Ovi on the drums, Godzilla.
2: Non posso vivere in un mondo senza reggaeton.
1: Come non posso vivere in un mondo senza gelato? Sai, è arrivata l'estate, no? Sei lì e ogni tanto ti viene la voglia, che va soddisfatta. Sia quello confezionato, ma soprattutto quello artigianale. C'ho una gelateria vicino a casa mia che c'è sempre 7-8 km di coda davanti e dico, mannaggia quanta voglia di gelato che c'è nel mondo. Talmente tanta che ci sono delle iniziative, un po' in Italia, ma anche nel resto del mondo, che hanno portato la tradizione dell'all you can eat sushi anche nella versione gelato. Pare che ci sia una gelateria in Piemonte, precisamente c'ha due sedi, una a Rivarolo Canavese e una ad Alba, che propone il gelato all you can eat, però lo propone con un gusto solo. Si serve solo il famoso latte gelato, un fior di latte a base appunto di latte vaccino fresco senza addensanti. C'è un gelato con la panna, una roba così semplice. Se invece lo vuoi di tutti i gusti, allora devi andare all'estero. Comunque questa versione qua, un gelato che puoi mangiare con un gusto solo all'infinito, 12 euro. Per un gusto solo, ne vale la pena? Forse no. Cioè, ti prendi più gusti, spendi meno. Se vai all'estero, cioè, ci sono modalità differenti, però siamo sempre fra i 12 e i 15 euro e lì hai una selezione di 8 gusti, che comunque può essere accettabile. Ma veramente, hai bisogno di fare all you can eat per il gelato? Cioè, secondo me è una di quelle cose che, per carità, puoi mangiarne tanto, ma dopo un po', cioè, ti stomaca un pochino.
3: Il Summer!

gelato all you can eat, che è arrivato anche in Italia, è partito da fuori, dal resto del mondo, però in Italia lo stanno proponendo. Ci sono delle soluzioni che prevedono all you can eat, ma solo per un gusto solo, che non mi manda via con la testa. Joe, anche al lago Trasimeno c'è l'all you can eat di gelato, non tutto l'anno, da Bibop, il messaggio che manda Silvia. Qualcuno dice: ciao Edo, sono

0: non è giusta. Ma Alberto dice: ciao, a proposito di gelato, ti compro, ha scritto ti compro, quindi io mi immagino che mi arrivi, questa nuova macchina per fare il gelato, ha 3 barattoli per fare 3 gusti, ti fai il gelato a casa e te lo mangi quando vuoi, te la ripaghi in 2 o 3 mesi di gelati comprati fuori. Te la ripaghi te, perché hai detto che me la compri. Fra poco torniamo, c'è il dilemma.
1: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 AMD Ryzen 7 scontato del 25%, tuo a €559,25, anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
2: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
3: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
2: Brava Samira!
3: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
2: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
3: Riso Flora, non scuoce mai.
4: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
5: Radio Peter Pan.
6: Non c'è altra scelta.

0: Silhouette Donna, il make-up firmato Catrice, gli illuminanti all'over effetto glow o gli ombretti finish duo chrome. E per le labbra il tinted lip oil effetto gloss. Inoltre meno 3 kg con la dieta Drener a soda. Silhouette con illuminanti, ombretti e lip oil by Catrice.
1: Nuovo store ufficiale per il sano dormire a San Giorgio di Nogaro. Mobilia Group Sogno Veneto. Comfort, qualità e prezzi convenienti. Sogno Veneto by Mobilia Group. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
2: A luglio, Renault Clio Full Hybrid Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione mobile Financial Services. Info e condizioni in sede.
3: Da Auto Nord Fioretto, a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.
4: Ogni anno con il 5 per 1000, moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1.500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
5: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
6: Peter Pan Pink Power.
7: Nel cuore dell'estate, l'appuntamento più atteso con Radio Peter Pan al Primavera Beach. Sabato 1 agosto, una serata in compagnia di Pink Power, la console in rosa targata Peter Pan, con Sister Gloria e Francesca Voice. Che tu sia in vacanza o semplicemente con la voglia di far festa, sabato 1 agosto, dalle 18 DJ set e dalle 21 Pink Power al Primavera Beach. Rosolina Mare.
8: Il tetto tiene ancora.
9: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama Nico per tutto al 329-704-3343.
10: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800-651-651. Radio Peter Pan.

0: Mamma mia. Mamma mia. Voi siete i primi, i primi, i primi nella planeta Terra.
1: Oh yeah.
0: I primi. Peter Pan. I primi.
2: 11.37, state ascoltando Radio Peter Pan, Nelly Furtado da 2006, Man Eater, 30 luglio 2026, seconda parte della Generation, un'ora e mezza andata, un'ora e mezza ce l'abbiamo di fronte, siamo senza Emma Rossato, belli, sereni.
3: Senti John, ma butto lì l'idea.
2: Vai.
3: Se per la seconda ora della Generation lasciamo a Porto Cervo Emma,
1: ma no,
3: e ti tieni,
1: ma no,
3: come seconda voce
1: chi?
3: Le cicale di prima.
1: Sono belle,
3: la butto lì, eh. Secondo me funziona.
2: Ma è che sono belle le cicale, però poi ci sono solo d'estate, d'inverno come faccio? Devo trovarmi un'altra spalla su cui appoggiarmi. E poi non posso fare il dilemma rossato, scusa.
4: Il dilemma rossato.
2: Che anche se non c'è, lo facciamo lo stesso. Oggi nel dilemma vorrei affrontare il discorso macchine per fare delle cose. Poco fa abbiamo parlato del gelato all you can eat e Alberto mi suggeriva una macchina per produrre il gelato, farlo fatto in casa, che secondo me sono quelle macchine che spinto dal desiderio ti compri, te le metti in casa, le usi una volta sola, due, al massimo tre, e poi rimangono lì a prendere polvere. Tipo, che ne so, la macchina dei popcorn. Quella ce l'avevo quando ero piccolo. Mi ricordo, l'abbiamo tirata fuori in 10 anni, forse 3 volte. E quindi 393-736-6240, questo è il dilemma. Le macchine per fare cose, ne avete? Le avete sfruttate oppure fanno la fine che prendono polvere? Spiegami che macchina c'hai te.
4: Radio Peter Pan. Radio Peter Pan.

0: State ascoltando Radio Peter Pan e Gabri Ponte, Easy on My Heart. Siamo partiti dal gelato Il Lucchianit, siamo arrivati alle macchine per farsi il gelato fatto in casa e quindi un'analisi su quelle macchine lì dedicate a fare una roba sola, che ce ne sono tante: c'è la macchina per fare il pane, quella per fare il gelato, quella per fare il latte, quella per fare il ghiaccio, quella per fare la granita, quella per fare il pellet, sto leggendo da Google, per fare la pasta, ecco, che poi sono quelle robe che dici figata, la prendo, la userò tantissimo, e poi rimane lì a prendere polvere. Smentitemi, è questo il dilemma: rimangono lì a prendere polvere o vengono sfruttate? Julian mi chiede che gelatiera mi hanno consigliato, che ne vuole una anche lui, perché ti viene la voglia a un certo punto della vita.
1: Io ho la macchina per fare la pasta, buonissima, pasta in casa,
0: talmente buonissima che
1: tra l'altro la vendo a qualcuno se interessa, ma forse questo avviso lo devo mettere al mercatoio, sì. Eventualmente se qualcuno è interessato passate il mio numero, grazie.
0: Anche perché poi il mercatoio ieri hanno fatto l'ultima puntata e poi riparte a settembre. Joe, io ho l'estrattore per fare i succhi di frutta, posso garantirti che l'ho usato 2 o 3 volte in 8, non ha detto cosa, mesi, anni che ce l'ho, però sì, vedi, sono quelle robe lì che rimangono in un angolo. Joe, secondo me la cosa più gettonata comprata e usata pochissimo, anche se non è una macchina per fare cose, è la affettatrice. La compri, la usi un po', capisci che è difficilissima da pulire ogni volta e poi non la usi più. 393 736 240, a te ti sei mai comprato una di quelle macchine lì, anche quella per fare i popcorn, poi l'hai usata o è rimasta a prendere polvere? Peter Pan.

0: piace tantissimo fare la rullata con la bocca in questo disco. SDJM, Connor Maynard, The Way. State ascoltando Radio Peter Pan. Si parla di quelle macchine dedicate a fare una roba specifica. Le compri, ma poi le usi o rimangono a prendere polvere? Gio, diversi anni fa per una festa ho avuto l'insana idea di prendere la macchinetta per lo zucchero filato, scrive Andy. Usata solo per l'occasione, ma fortunatamente dopo non molto l'ho venduta, cioè è riuscito a ripiazzarla. Quella dei popcorn, sì, la uso poco, ma la uso. Che poi popcorn è facile, prendi la pentola, ci metti un filo d'olio di semi, 130 grammi di mais per popcorn per due, fuoco a manetta e 5 minuti li hai fatti, gli dai una girata ogni tanto, uno scossone alla pentola. Io, siccome so che finisce in uno spreco di soldi comprare queste macchine, mi sono autocostruito una macchina giracanne da pesca, l'ha messo fra parentesi, per fare le legature degli anelli utilizzando il motore di una vecchia poltrona usata una volta e poi finita nell'armadio. Soldi risparmiati, funziona comunque benissimo, quindi era una bella idea, ti sei trasformato in MacGyver. Io ho un'affettatrice che uso sempre, ma la lava mio marito. Vabbè, è facile così, allora sì che le utilizzi le cose, se lavano gli altri. Perché poi la rottura di maroni di queste macchine è lavarle, è pulirle. Macchina per fare il pane, dice lei, si chiama Monica. Dice macchina per il pane, la uso da 15 anni almeno una volta a settimana, fantastica. Vedi, allora è un investimento ammortizzato.
1: Radio

0: chiudere il discorso legato a quelle macchine dedicate a una cosa sola specifica, che poi la fai, la prendi, la usi una volta, devi lavarla, ti accorgi che lavarla è una rottura di maroni e poi rimani lì a prendere polvere. Non abbiamo ancora citato la macchina per fare lo yogurt. Ringrazio Andrea che l'ha segnalata. Scrive: altra meteora di casa. Se la chiamavano macchina dello stracchino rancido era più azzeccato. È vero, perché viene un po' acida, però Gabriele ha un fratello, senti.
1: Allora, io non ne ho mai comprate di macchine inutili che poi non ho mai usato, però posso dirvi che mio fratello anni fa si è comprato usato, per fortuna,
0: sì,
1: una Spremia Grumi da bar.
0: Bella.
1: Per uso personale, cioè a casa aveva sta Spremia Grumi in acciaio, tipo in acciaio inox.
0: È un bel oggetto d'arredo.
1: Da bar, che proprio ti prendeva le arance, le mettevi dentro in terra, le spelava, faceva mille robe.
0: Figata.
1: Ok? E poi ti faceva la spremuta, quella buona. Però, cioè, capisci che per uso domestico, anche se ti bevi 27 ettolitri di spremuta,
0: non rientri.
1: Infatti dopo l'ha rivenduta e ci ha pure guadagnato qualcosa. Però vabbè.
0: Bello, secondo me, o questo in una casa, metti che vai a abitare in casa nuova, o una Spremia Grumi da bar in acciaio inox, o un flipper, o un jukebox, sono robe belle, fanno arredo.
2: Orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367. Saldi estivi negli Stosa Store diretti aziendali. Sconti fino al 70%. 8 super promozioni con garanzia certificata ufficiale Stosa Cucine. E inizia a pagare da gennaio 2027. Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Stosa Cucine. La qualità è una scelta.
3: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
2: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
4: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.
5: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
6: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 60 6:12.
7: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
8: Rispetto per tutti, paura di nessuno. Peter Pan O'Clock.
0: Mezzogiorno e uno, ci sono le news.
8: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa.
9: Breaking news.
10: Buona giornata da Federica De Boni. Decine di incendi hanno colpito aree agricole e boschive della Grecia nelle ultime 24 ore, mentre i forti venti continuano a rendere estremamente difficili le operazioni di spegnimento. Fiamme fuori controllo nella parte meridionale dell'isola di Creta. Il fuoco si è propagato rapidamente verso centri abitati e località turistiche. Operazione antiterrorismo a Salerno. In manette un 25enne italiano accusato di apologia del fascismo e del nazismo e terrorismo. Avrebbe fatto anche propaganda propaganda di idee fondate sulla superiorità razziale e sull'antisemitismo attraverso vari canali telematici sul proprio smartphone, manuali per la costruzione di armi. Leone XIV ha espresso il desiderio di andare negli Stati Uniti e ha mandato un messaggio di incoraggiamento agli immigrati che vivono nella paura. Il Papa lo ha confidato in queste ore durante una intervista ad una emittente americana. Si apre un nuovo corso per la nazionale di calcio con il ritorno in panchina della CT. Roberto Mancini: riporterò l'Italia dove merita, ha detto durante la presentazione ufficiale. I giocatori bravi ci sono. Primo impegno il 25 settembre in Nations League contro il Belgio. Queste le breaking news di TGcom 24.
8: Ora, grazie a Dabbed FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
9: Benvenuti a Estate al Top con Obi. Oggi parliamo di vacanze. La vostra auto è pronta?
11: Il sole e la salsedine non perdonano. Preparatevi con i trattamenti giusti come quelli Mafra. Lavavetri antimoscerini, uno sgrassatore carrozzeria e un protettivo UV per cruscotto e plastiche.
9: Ottimo! E si trova tutto in negozio online?
11: Non solo. Da Obi trovate tutta la gamma di prodotti Mafra per la pulizia e la cura dell'auto. E fino al 23 agosto, liquido radiatore 5 litri a soli 6,99 euro.

0: market aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Con il cuore tutto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero combinato da incasso Beko Total No Frost con tecnologia Harvest Fresh a 599 euro fino al 9 agosto, solo da 1 euro.
2: Forever Fun, Forever Summer. Peter Pan 90210.
3: Hey girls, the boys, superstar DJs, here we go!

0: 2009, Chemical Brothers, Hey Boy, Hey Girl. Terza ora della Generation è quella della sala giochi.
1: Sala giochi.
2: You win.
1: Sono forte, sono bravo e sono competitivo.
0: E tu sei forte, sei bravo, sei competitivo? È tempo di dimostrarlo. Portati a casa uno dei due ticket che mettiamo in palio oggi. Sono numerati, oggi assegniamo i numeri 7 e 8 di questa settimana. La penultima coppia, poi domani gli ultimi due, se arriva a 10 ticket come ogni settimana. E poi lunedì a quest'ora il sorteggio fra i 10 vincitori di Onore e Gloria e un ticket. Uno si porta a casa, quello fortunato, i gadget di Peter Pan e un premio offerto da Sand Beach Sottomarina questa settimana. Il gazebo, quello dei VIP, per una giornata di coccole col prosecco, la frutta fresca. Ciao computerone.
3: Ciao,
0: bellissimo. Dai che andiamo. A cosa giochiamo per assegnare il ticket numero 7?
4: Campione dei campioni.
0: È un gioco musicale ma in realtà di memoria, nel quale si può essere approssimativi. Mi basta che tu mi faccia capire che hai capito. Che cosa? C'è un campionatore che è una tastiera, utilizzano questa tastiera i produttori musicali, la puoi programmare. Ci sono 7 tasti colorati, sotto ogni tasto colorato c'è un pezzettino di canzone. Ti faccio sentire cosa c'è sotto ogni tasto colorato e alla fine ti chiedo cosa c'è sotto uno in particolare. Quindi 393-736-6240, fammi capire che hai capito. Basta questo.
5: 7 tasti colorati, 7 brani. Inserimento nel campionatore dei brani.
6: Ascoltali e memorizzali. Da

0: oppure settato.
1: Yes!
0: Che brano riproduce se premo il tasto?
2: Arancio.
3: Che c'è sotto l'arancio? Puoi cantarla, puoi dirmi il titolo, puoi dirmi l'artista. Insomma, fra poco soluzione, vincitore o vincitrice.
4: Attenzione!

0: tutti in Fate and Fun Generation. Chi forza?
1: Chi forza? La testa gira. Fred De Palma, Anita e Mischilla si è giocato per assegnare il settimo ticket di questa settimana all'interno della Peter Pan Generation con un gioco di memoria. Aveva a che fare con delle canzoni, ma non è che dovevi essere così preciso, dirmi titolo, artista, come negli altri giochi. Questo è semplicemente di memoria, quindi puoi canticchiarla. Fammi capire che hai capito cosa c'era sotto un particolare tasto colorato. C'era il giallo, il rosso, il verde, il blu, l'arancio, il rosa e il nero. Ti ho chiesto che canzone hai sentito sotto il tasto arancio. Qualcuno dice Gali, qualcuno dice Dance Online, che era Dance All Night, voglia di Dance All Night, non online. Con la faccia al sole la tua pelle sta di sale, non era quella.
2: Voglia di Dance All Night.
1: No, voglia di Dance All Night, te lo dico, era sotto il verde, Aeo, che era Oeo, era il tasto rosso, era Gali, Cara Italia, no.
2: Shakerando
1: era sotto il blu.
3: Bella storia,
1: Bam Bam era sotto il tasto nero.
4: Storia bella.
1: Senti che bravo.
5: Quando mi dicono a casa.
1: Questo era Gali, Cara Italia, l'abbiamo detto, era sotto il rosso.
6: Storia bella.
1: Comunque sì, l'avete beccata in tasca.
7: Tasto arancio?
1: Sì.
7: La bella lava il posto, rava le remula, no. Stava dentro, no. La tira stagherà,
1: no.
7: Tutto.
1: Questa Aldo Giovanneggia come un repertorio. In realtà sotto il tasto arancio sì, c'era proprio Bella storia di Fedez. È bastato scrivere storia bella a lei che mi ha fatto capire che aveva capito. Vince il ticket numero 7, quindi Patrizia Turrini è stata la più veloce. Brava Patti, you win.
8: Peter Pan, estate.

0: non si fa così.
1: Ma no, anche perché Marozzato è in ferie, quindi l'unica cosa truccata in questo programma è lei.
2: Radio Peter Pan e Next Event.
1: Prossimi appuntamenti con Peter Pan: venerdì torna al Frasca 2000 a Ponzano Veneto, provincia di Treviso, dalle 19 per tutta la sera. Poi sabato 1 agosto il Pink Power al Primavera Beach di Rosolina Mare, dalle 21 la console tutta rosa con Sister Glory e Francesca Voice. Il 2000 Heroes, quindi i suoni più belli degli anni 2000, all'August Beer Fest di Signoressa a Treviso, dalle 21.30. Marco Boffo, Edo, Andrea Nordio e l'animazione in stile Super Heroes. Siamo anche a Trevignano Udinese, provincia di Udine, per Amici in Bale, dalle 21.30 in console il nostro The DJ Maxwell e Fede. Domenica 2 il Party People al Limousine Risto Pizza and Music di Morsano al Tagliamento, Pordenone, dalle 18 il DJ set che parte all'aperitivo con Thomas Menegazzi e Fede. Siamo partner dell'Aperishow on the Beach domenica 2 agosto, quindi sulla spiaggia del Faro di Jesolo, questo grande appuntamento ad ingresso gratuito ma con registrazione obbligatoria su ticket SMS. A Aperishow uniti si può. Vi anticipo anche una cosa che accadrà settimana prossima, mercoledì 5 agosto, i suoni degli anni 90 e 2000, quindi Peter Pan e 90210 in piazza Aurora a Jesolo, dalle 21 il The DJ Maxwell, Lady Ellen e Rocky Festaiolo con la Dance Crew, special guest Roby Rossini. Roby Rossini, che figata! Tutte le info, è vero, le ho dette tutte, sono tante, specifiche, precise, le trovi sul sito peterpan.it, sezione eventi. Hai capito, Peter Pan, come ti colora quest'estate? Quest'estate italiana.
3: Poi sei scontato l'offerta di video perché qui ci

0: Girls, Bebe Rexha, David Guetta, fra poco spicchiettino finale della Generation Silver con i tre dischi degli anni 2000, cioè il 2000 Heroes, e poi il secondo gioco di oggi, quello che assegna il ticket numero 8.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degli nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Degli.it?
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Degli è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Degli.it e scopri l'estate Degli. Perché se non Degli, non ci credi.
5: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come Coca-Cola Zero, due bottiglie da 1,5 litri a 2,49 euro. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl vale davvero.
6: Ascoltate musica che fa sempre bene.
7: Io ascolto Peter Pan perché...
8: Radio Peter Pan.
9: Non c'è altra scelta.
10: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
11: Sensitive, oltre la carta casa.
12: Un'esplosione di storie, immagini, mondi da scoprire. Nippon Shock Magazine è il punto di riferimento per manga, anime e cultura pop giapponese. Classici intramontabili e nuove uscite, approfondimenti, curiosità e visioni dal Giappone. Un viaggio tra carta e animazione, dove ogni pagina è energia pura. Nippon Shock Magazine, il Giappone che vivi numero dopo numero.
13: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
14: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
15: Aperto per ferie!
14: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Peter Pan. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
16: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
17: Capannina Beach estate 2026. Aperta tutti i giorni per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia. Tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto. Con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
18: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. A cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su Scarrabili Aurora.
19: Craig David il 2 agosto è a Udine, Villa Manin, l'icona dell'R&B in un'unica data con lo show TS5. Info e biglietti su Ticket One. Media partner Radio Peter Pan.
20: Forever Fun, Forever Summer.
21: Ci fu un'idea.
22: 2000 Heroes.
23: Un gruppo di persone straordinarie.
22: I supereroi degli anni 2000 mixati da
21: Silver.
24: Lui ha un metabolismo evoluto e un'omeostasi termica potenziata.

0: 2000 Heroes, i supereroi degli anni 2000 mixati da
1: Silver.
2: Ha un cervello completamente fuori fase, basta guardarlo per capire che è pazzo.
1: Modera le tue parole.

0: 2000 Heroes, i supereroi degli anni 2000 mixati da
1: Silver.
2: In un'epoca in cui nel mondo tutto sembrava dare sempre meno certezze, c'era una cosa su cui si poteva comunque contare.
0: 2000 Heroes,
2: il team di supereroi del nostro pianeta.
1: Silver
2: era uno di loro.

0: 2000 Heroes.
1: Anche questo episodio è finito.
2: Hai capito, Silver DJ? Ci ha portati al 2006 con Rihanna SOS, al 2008 con Inna Hot, a chiudere dal 2010 Christian Marchi I Got My Eye on You.
3: Thank you.
2: Thank you.
3: Thank you.
2: Thank you, Silver DJ.
1: Bene, ragazzi, ci vediamo al prossimo episodio. Vi amo 3000.
2: Spicchiettino, spicchiettino finale della Peter Pan Generation, quello che ci permette di giocare per assegnare un altro ticket. Sarà l'ottavo di questa settimana, prima però c'è il Dome.
4: Ciao Gio, grande Gio.
2: Ciao Dome.
4: Senti allora, spicchiettino, che non sei altro che... Ho sentito che paura ieri quando ti ho hackerato il microfono, lì tutto, che non sapevi cosa avrei detto. Comunque Gio,
2: che paura.
4: Oggi vediamo la luce in fondo al tunnel.
2: Alleluia.
4: Perché è giovedì.
2: Sì.
4: Altra nota positiva, che è finita quella trasmissione, Gio, così possiamo tornare a dormire normalmente, Gio, bellissimo!
2: Io non ho visto neanche mezza puntata, pensa un po', perché vedi, sono fortunato nella vita. Giochiamo, come detto, per assegnare l'ottavo ticket, sì, ma con che gioco?
5: La vita non è un film.
2: La vita non è un film, che non è nella versione del venerdì, questo è veramente un film, non è un cartone animato, un film d'animazione. C'è una scena di un film, fra un attimo la sentirai, devi capire a che film appartiene. Quindi 393-7366-240, come si intitola questo film qui?
6: La vita non è un film.
7: La mia stanza di giochi.
8: Quando è che questo accade nel film?
9: Voglio fare un gioco.
10: Qualunque cosa sia, io posso farlo.
11: No, no.
10: Lascia che sia io a farlo.
11: Devo farlo io. Devo farlo io. Io posso salvare noi oggi. Tu puoi salvare il mondo. Vorrei che avessimo più tempo.

non lo so, cioè è difficile. Lei però potrebbe salvare il mondo, quindi evidentemente è molto forte. Che film è? Fra poco, soluzione, vincitore o vincitrice?

0: che voce che c'ha sia, fa gara con la capra che urla. Più o meno la nota è quella. Afrojack, Sia, Awake Tonight. Nello spicchiattino finale si è giocato per assegnare il ticket numero 8 di questa settimana con il gioco degli amanti del cinema. Si chiama La vita non è un film. Il pezzettino che vi ho fatto sentire un attimo fa era un dialogo fra due persone evidentemente innamorati l'uno dell'altra. Lui diceva a lei: no, lascialo fare a me. Lei diceva: no, ma io salverò il mondo. No, ma allora io ti amo. No, sempre con quel pathos: oddio, io ti amo. No, e poi parte la colonna sonora mega spaziale. Chi è questa tipa qui che dà anche il titolo al film?
1: Titanic?
0: No, lei non è grossa come una nave. Endgame, scrive qualcuno. Titanic, nemmeno.
2: La fine del mondo in 80 giorni.
0: A parte che era il giro del mondo in 80 giorni. Non so, esiste anche la fine del mondo in 80 giorni?
3: Interstellar.
0: No, Stardust, dice qualcuno. Supergirls, The Avengers, The Day After Tomorrow, Jupiter, tutti inglesi. Secondo me, dice Silvio il Corriere, Wonder Emma. Non era Wonder Emma. Flash, scrive Williams. Ma no, la protagonista era una lei. Nel dubbio CBA come l'altra volta che hai sbagliato. Gna gna gna gna gna. Quel simpatico di Jacopo. Vabbè, oh, si sbaglia nella vita, si sbaglia. Oggi non sbagliamo a dare la soluzione corretta. Il film era Wonder Woman, film del 2017, con protagonista Gal Gadot, tanta roba Gal Gadot, che interpretava questa supereroina che ha i poteri e la donna più forte del mondo. Il più veloce a scrivere Wonder Woman si porta a casa il ticket numero 8 della settimana. Lui è Tobia Vignaga. Bravo! Mitico Tobia, you win!

0: ragazzi, che ritmo!
1: Che ritmo! Move Joe, Malagie su Peter Pan. Vedi che Tobia l'ha azzeccata prima, ha detto oggi è la giornata delle G, grande Joe, che sono due. In realtà sarebbe il 5G, il giovedì della Generation, con giocodimento garantito. Fino a luna è garantito. Dopodiché arriva Fede, non è che posso garantire per lui.
2: Ciao!
1: È arrivato. Ciao, che reattività è. Però anche l'attrice che interpretava Wonder Woman nel secondo gioco che abbiamo fatto, a Gal Gadot, cioè è un'altra doppia G, figata, quante coincidenze. Bello. Un disco estivo per chiudere, quello del 2020 di Conkara e Shaggy, si chiama Banana.

0: chiusura della Peter Pan Generation, c'è chi aggiunge delle altre G. Gal Gadot non ha solo due G, ne ha quattro. Gal Gadot Gragnocca, ancora da Fast and Furious il messaggio che manda Teo.
1: Dai, forte coraggio, spacca tot,
0: spacca tot. Augurio che faccio ad Alice e Fede che fra poco arrivano per Peter Pan a manetta. Noi ci sentiamo domani dalle 10 per le ultime tre ore della settimana della Peter Pan Generation. Ciao da Joe.

0: Sport. Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
1: Silhouette Donna, il make-up firmato Catrice. Gli illuminanti all over effetto glow o gli ombretti finish duo chrome. E per le labbra il tinted lip oil effetto gloss. Inoltre meno 3 kg con la dieta Drenera Soda. Silhouette con illuminanti, ombretti e lip oil by Catrice.
0: Il Charity Festival più grande d'Italia ritorna in spiaggia. Domenica 2 agosto a Jesolo, Aperi Show on the Beach. Dalle 16 a mezzanotte, 30 artisti per la versione estiva di Aperi Show. Spiaggia del Faro, Jesolo. Ingresso gratuito, donazione volontaria. Noi di Radio Peter Pan ci saremo. E tu?
2: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net. 0423 73 66 12.
0: Radio Peter Pan con il comune di Jesolo insieme per una notte speciale. Mercoledì 5 agosto, ore 21, Peter Pan 90210. Tutte le hit anni 92.000 di Peter Pan. Gadget, animazione e musica con DJ Maxwell e Lady Ellen. E dal successo della sua Italo Dance anni 2000, ospite sul palco Roby Rossini. Peter Pan 90210, mercoledì 5 agosto, in Piazza Aurora, Jesolo Lido. Sabato 1 agosto, i supereroi degli anni 2000 arrivano a Signoressa. Peter Pan 2000 Heroes all'Agost Beer Fest per una serata esplosiva. Marco Boffo, Edo e Andrea Nordio in console avranno anche la tutina attillata? Vieni a scoprirlo. Sabato 1 agosto, 2000 Heroes a Signoressa, Treviso.
3: Radio Peter Pan. Rispetto per tutti, paura di nessuno.
4: Peter Pan O'Clock.
5: Le 13 da un minuto.
4: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da...
6: Questi due sono inseparabili.
7: Ma chi? Dove?
6: Ma qui, da Alia Liper. I riccioli di mais Pakita Croc Canyon da 200 grammi a 89 centesimi. Con l'estate da 1,5 litro limone o pesca a 1,59 euro.
7: Una coppia sfiziosa.
6: Fino al 19 agosto in offerta con la nostra carta fedeltà.
8: Ali migliora la vita.
9: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
10: Sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
11: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Rasoio Philips One Blade Pro QP6652 che rade, regola e rifinisce viso e corpo a 79 euro fino al 9 agosto. Solo da Unieuro.

0: vergogna.
1: Capito? Vergogna prima ancora di proferire verbo, oh. Cioè prima ancora di cominciare.
2: Facciamo sempre i danni, ma una volta che ancora non parliamo.
1: Sulla fiducia, vergogna. Surra-

0: alle 13 su Radio Peter Pan vuol dire solo una cosa: benvenuta Queen della radio, la nostra mitica bionda Alice Fassina.
1: Ma quando mai?
0: E quella zanzara ronzante che dice cose a caso.
1: Dice cose a caso. Fede, te lo giuro, è uno dei suoni che mi triggera più nella vita.
2: Ha detto che sono una zanzara ronzante.
1: A proposito di cose che mi triggerano, ho appena visto fare a un collega della radio una cosa, ragazzi, che ve lo giuro, mai nessuna l'aveva vista, gliel'avevo mai vista fare, non mi ero mai accorta che nessuno lo facesse, ve lo giuro, mi sono sentita male.
2: Allora, è una cosa che possiamo dire ai nostri ascoltatori o ce la teniamo per noi?
1: No, la possiamo dire. Ero a pranzo con lui. Si è ordinato una pasta fredda. Sai che ha fatto?
2: No.
1: Ha messo il grana grattugiato sulla pasta fredda. Che poi, in linea di principio, se ci pensi, che ne so, il grana scaglie sulla pasta fredda ci sta, quindi non è prova di gusto.
2: Scaglie.
1: Sì, però questa roba che ha messo sulla pasta fredda, il grana, ve lo giuro, ho avuto un mancamento, ma non mi so spiegare bene perché.
2: Questo è quello che provo.
1: Vabbè,
2: per 393 73 67 140,
1: fatemi sapere se è cosa normale o sono io che non so. Mi è partito l'embolo strano.
2: Stai prendendo il sondaggio alla Rocky?
1: Ditecelo.
2: Sì, no, forse
1: sondaggio alla Rocky per cominciare bene questo Peter Pan manetta.
3: Attenzione,

0: lasciamo stare le cose che ci trigger, ma facciamoci casse dell'Emma. Ma sei stato con qualche altro bel maschione? Che l'hai un po' spompato come la settimana scorsa.
1: Ma io lo so che voi volete sapere cosa faccio io in pausa pranzo prima di venire in onda alle 13 fino alle 15. Ma qui ci sono un sacco di colleghi che non conoscete, che non sono in onda.
2: Basta, per favore, perché sennò inizio a fare così.
1: Secondo me in un'altra vita. No, ti prego.
2: Basta parlare. No.
1: In un'altra vita, secondo me, io sono nata a zona Romagna, Emilia Romagna, Bologna. Sì, secondo me. Esatto, c'era un po' nelle vene.
2: Chiedo subito, falò di confronto, non ti voglio più sentire parlare così, per favore.
1: Allora, mi consola che non sono l'unica che è svenuta quando ha visto il collega con la pasta fredda metterci sopra il grana grattugiato.
3: Allora, partendo dal presupposto che gusti su gusti, però è come la pasta, il grana sulla pasta col pesce, ridondante, la pizza con l'ananas, cioè non si fanno certe cose.
1: Vabbè, adesso arriveranno tutti i detrattori, no, ma è buonissima, dovete assaggiarla, ma sì, ma il formaggio col pesce ormai è stato sdoganato, ognuno fa quello che gli pare, a me non piace,
2: a
1: me non mi piace.
2: Allora, in realtà c'è pure chi mette il parmigiano sulla pasta col basilico, anche lì non si fa, il sugo del basilico non va messo, non va accompagnato col parmigiano. Vabbè, non mi guardare così.
1: No, in realtà però in quel caso lì c'è un sacco di pecorino, di formaggio dentro al pesto col basilico.
2: No, parlo del sugo col basilico.
1: Cos'è il sugo col basilico, scusa?
2: Il pomodoro.
1: Non ci metto, vabbè, ma scusa, ma nella pasta al pomodoro, anche se ci metti tre foglie di basilico, ci sta il grana?
2: No.
1: Allora, dobbiamo fare un il falò di confronto. No, ci sono delle lacune, delle mancanze sulle buone regole di cucina e di altro che bon ton, dove va la forchetta. Dove e quando si mette il formaggio grana grattugiato?
2: Ma non saremo noi a parlarvene, perché forse abbiamo fatto un piatto buono in tutta la vita.
1: Ma io sono una grande cuoca. Sei mai venuto a mangiare a casa mia? No. Quindi come puoi saperlo?
2: Se le persone non le inviti,
1: è perché ti stanno sulle balle.
2: Chiedo subito falò di confronto.

0: Alice, delle volte ti direi tirali un coppino, il problema è che da Fede non sai dove inizia e finisce la sua colpa.
1: È vero.
0: Capisci a me, dai.
1: Lo so, hai ragione, hai ragione.
0: Se vedi che prende una piega solita sua, fa partire la musica e a posto, dai, ci siamo capiti.
1: Lo censuro in onda, dai, faccio partire un disco e ciao, basta.
2: Avevo visto a proposito il video di uno, di un pelato che si lavava la testa col sapone, diceva quando parti ma non sai dove finire, e quindi si lavava alla fine la schiena perché continuava a
1: le
2: salire.
1: Le scapole, ok.
2: All'infinito.
1: Allora, ho capito che c'è una lacuna di informazione, di cultura, c'è questa zona grigia sulla culinaria italiana, su come, dove e quando si usa il formaggio grattugiato.
2: Qualcuno dice giustamente, ma sulla pasta fredda vanno le scaglie.
1: Appunto, per quello che io sono scioccata, però dicono anche...
3: No, allora, per cortesia, quando si fa il sugo di pomodoro con il basilico, si intende sugo di pomodoro fresco con il basilico, quindi con molto basilico, si deve sentire l'aroma del basilico.
1: Ho capito.
3: E non va assolutamente messo il grana.
1: Ma è pur sempre una
3: magari
1: pasta al pomodoro.
3: Un pochino di pepe nero.
1: Ma
3: il grana no.
1: Ma ragazzi, ma la pasta al pomodoro, per quanto basilico ci mette dentro, buonissimo, ma ci sta bene. Cioè, il grana è il suo, è proprio il piatto all'italiana. Ma
2: questo è quello che penso quando mi dici queste cose qui.
1: Gente che scrive: io il grana grattugiato lo metto da per tutto, anche nell'insalata. Ma ragazzi, ma il grana scaglia,
2: io me ne vado
1: anch'io,
2: me ne vado.
1: Io non ero pronta a tutto questo, ma io questo giovedì me l'ero immaginato un po' diverso.
2: Doveva essere un giovedì tranquillo in cui si parlava di cibo solo per capire un po' com'era la situazione, invece siamo finiti a parlare di parmigiano grattugiato ovunque, pure si quando ti fai la doccia.
1: Guarda, per chi vuole fare business, aprite un'app quando uso il formaggio grattugiato.

0: Corra Google, il sugo.
1: Adesso non fare discriminazione, c'è anche quello padano, a ognuno il proprio gusto. Attenzione, perché mi dicono che forse sei anche titolato per parlare di cucina italiana.
2: Alice, come puoi contraddire Federico? Sei visto tutte le puntate di Masterchef?
1: Ah, beh, allora.
2: Portandosi in salotto il fornelletto della Campigas, replicando i piatti dei giudici in maniera molto professionale. È arrivato anche in finale, non ha vinto purtroppo perché non faceva parte dei concorrenti, ma io so il suo potenziale.
3: Grazie.
1: Io vi svelerò un segreto: io non ho ancora mai mangiato nulla cucinato dal nostro Fede, tanti nostri colleghi della radio sì, tra cui Rocky, hanno dato le loro recensioni e infatti adesso è Fede che va a mangiare a casa loro. Vi dico solo questo, vi dico solo questo.
3: È vera questa cosa, però quante allora volte ti ho invitato a pranzo?
1: Io mica scema mi chiamo, non ho capito io.
3: E allora facciamo una cosa, dai piatti di merda la musica quella bella, quella brava, arrivano loro, gli amici del
1: Miami Baby.
4: Este es el flow latino del Miami. Coñazo.

0: appuntamenti del Miami dal vivo, il prossimo nello specifico a Bagheria Palermo 8 agosto, e adesso è tempo di lavorare per me, di vibrare per voi.
1: Esto es el sonido PK.

0: cambieremo l'umore nella stanza. Non ci credi? Provalo.
1: Seguici su miami.tour.
2: Flow Latino, il sonido piccante del Miami con Radio Peter Pan.
3: L'S Lunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'olio extravergine Cirio, classico, un litro, è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
4: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto solo con carta MediaWorld Club, impastatrice planetaria G3 Ferrari, pastaio 10 e lode da 10 litri, scontata del 30%, tua a 160,30 euro. Approfittane in negozio e online. MediaWorld.
5: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
6: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
7: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
8: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
9: Perché se non Deghi, non ci credi.
10: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: così fai scappare i pesci. Non faccio rumore, sto solo sfogliando la pesca mosca e spinning.
1: Nell'adrenalina dell'attesa, la pesca mosca e spinning è la rivista per chi vuole di più. Consigli su tecnica, attrezzature, itinerari esclusivi, dalle acque di montagna al grande mare, con i migliori esperti del settore. La pesca mosca e spinning, passione, tenacia, sfida, la trovi in edicola.
2: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
3: Nasce a San Giorgio di Nogaro il nuovo store ufficiale per il sano dormire. Mobilia Group presenta Sogno Veneto. Materassi di nuova generazione, reti e cuscini per comfort, qualità e benessere. Prezzi firmati Mobilia Group. Sogno Veneto by Mobilia Group è sulla statale a San Giorgio di Nogaro. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
4: Con il 5 per 1000 moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
5: Peter Pan Pink Power.
6: Nel cuore dell'estate, l'appuntamento più atteso con Radio Peter Pan al Primavera Beach. Sabato 1 agosto, una serata in compagnia di Pink Power, la console in rosa targata Peter Pan, con Sister Gloria e Francesca Voice. Che tu sei in vacanza o semplicemente con la voglia di far festa, sabato 1 agosto, dalle 18 DJ set e dalle 21 Pink Power al Primavera Beach. Rosolina Mare.
7: On Radio

0: Peter Pan.
1: Ogni lunedì alle 21, il meglio dei tormentoni social del momento. TikTok Show.
2: Non so voi, ma a me lo psicologo non mi basta più. Ho bisogno di parlare con Dio in persona.
1: Radio Peter Pan.
3: Non c'è altra scelta.
4: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama classe 1 pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

0: Black Eyed Peas, Just Can't Get Enough. 2011, seconda mezz'ora di Peter Pan a manetta. Iniziano le ricorrenze
1: certificate, quelle che sono veramente accadute, oppure giornate mondiali, internazionali, che si festeggiano oggi, in questo giovedì 30 luglio.
0: Allora, abbiamo detto bene, giovedì 30 luglio. Devi sapere che uscì nel 1932, quindi parliamo di qualche anno fa, un certo Flowers and Trees.
1: Sai che non conosco?
0: Beh,
1: che cos'è?
0: 1932, è un cartone animato della Disney,
1: sì,
0: ma è il primo cartone animato a colori della storia.
1: Davvero?
0: Sì.
1: Guarda, non ne avevo mai sentito parlare, sì, che della Disney, insomma, qualcosa so.
0: Allora, a quanto pare fu distribuito e realizzato a colori con il rivoluzionario all'epoca sistema Technicolor
1: a tre colori. Il Technicolor, che meraviglia.
0: Mamma mia, certo ci pensi sta roba, sì, che era a colori, a tre colori.
1: Tre colori.
0: Madonna. E faceva parte della Silly Symphonies, ovvero la serie di cortometraggi Disney accompagnati appunto dalla musica.
1: Ok, quindi non il classico cartone Disney che ci immaginiamo da un'ora e mezza, ma era un cortometraggio un po' in stile il cartone, come si chiamava quello di Topolino, non quale? Fantasy. Lui che era mago.
0: Ho capito, quello storico.
1: Sì, che abbina la musica da orchestra, musica classica, all'immagine del cartone.
0: È vero, mi hai sbloccato un ricordo però di cui non c'ho la certezza.
1: Vabbè, dopo cerco.
0: La storia è ambientata in un bosco e ha come protagonisti alberi, fiori, piante, trattati come veri e propri personaggi. Quindi è molto bella sta storia, due giovani alberi si innamorano, ma un vecchio albero geloso cerca insomma di separarli, eccetera.
1: Il succo di questa storia è che il successo del colore convinse Disney a proseguire su quella strada, aprendo così una nuova era per tutto il mondo dell'animazione.
0: Però sti colori, mica male.
1: Sai che tutto sommato bianco e nero un po' triste.
0: Pensa ai daltonici nel 1932, tre colori, chissà che colori vedevano.
1: Poverini.

0: Fantasia, film d'animazione del 1940 a episodi, diretto da vari registi. Tra l'altro, proprio il primo cartone animato di cui abbiamo appena parlato diede poi il là per questo filone di cartoni animati in cui la musica classica partiva di base, su cui poi veniva costruito l'episodio. In questo caso erano 8 episodi all'interno di un unico cartone. Famosissima la scena di Topolino da apprendista stregone.
1: È vero, era quello che proprio è l'immagine che ci ricordiamo col cappello con le stelline.
0: L'evoluzione del cartoon poi è stato esattamente il contrario: si parte dal cartone animato su cui si costruiscono dei pezzi inediti che diventano anche hit per i bambini.
1: Sì.
0: Guarda Frozen.
1: Mamma
0: Madonna,
1: mia.
0: C'erano bambini che continuano negli anni a cantare i pezzi, colonne sonore, Il Re Leone, La Sirenetta. Quindi c'è stata anche un'evoluzione nel modo in
1: nella
0: cui
1: struttura,
0: si andava a costruire un cartoon.
1: Fantasia del 1940, che giusto per fattor di cronaca era il lungometraggio, anzi è tuttora il lungometraggio più lungo della storia della Disney. Quanto durava?
0: 126 minuti.
1: E due coglioni.
0: Ma no, era bellissimo.
1: Bello.
0: Ma
1: bello.
0: T'abbiuccavi, Ancelo.

0: Fede, ti sei tonto. Tonto.
1: È la sua canzone, sì. È un'autodedica.
2: Volevo farlo a tempo, invece sono tonto, appunto.
1: Salviamo qui, anzi alziamo il livello perché arrivano quelli del 2000 Heroes. Oggi tocca a chi?
2: A Thomas Menegazzi.
3: Ci fu un'idea.
4: 2000 Heroes.
5: Un gruppo di persone straordinarie.
4: I supereroi degli anni 2000 mixati da Thomas Menegazzi.
6: Un genio miliardario playboy filantropo. Worldwide to infinity, you know the roof on fire. We gon' boogie, oogie, oogie, jiggle, wiggle, and dance like the roof on fire. We gon' drink drinks and take shots until we fall out like the roof on fire.

0: Heroes.
1: Anche questo episodio è finito.
2: Hai capito, Thomas Menegazzi, che ci ha accompagnato col 2000 Heroes?
3: Non ho capito l'incipit. Diceva genio, imprenditore, multimiliardario.
2: E poi?
3: Se qualcuno è interessata, citofonare Peter Pan.
1: Bene, ragazzi, ci vediamo al prossimo episodio. Vi amo 3000. Peter Pan. Squat.
4: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
5: Sensitive. Oltre la carta casa.

0: gioco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
1: Con Radio Peter Pan una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
2: Sabato 1 agosto, i supereroi degli anni 2000 arrivano a Signoressa. Peter Pan 2000 Heroes all'Agost Beer Fest per una serata esplosiva. Marco Boffo, Edo e Andrea Nordio in console avranno anche la tutina attillata. Vieni a scoprirlo. Sabato 1 agosto, 2000 Heroes a Signoressa, Treviso. Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
3: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
2: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
3: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
4: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
2: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Life is simple. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
5: Radio Peter Pan. Rispetto per tutti, paura di nessuno.
6: Peter Pan O'Clock.
7: Le 14 da un minuto.
6: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa.

0: negli ipermarket aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Lavatrice Haier X serie 5, 10 kg, classe A, con AI e cesto XL a 449 euro. Fino al 9 agosto, solo da Unieuro.
2: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
3: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
2: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
3: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia!
2: È buonissima!
3: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
2: E per risotti cremosi?
3: Anche! Con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.

0: Alan Walker, Ava Max ad aprire la seconda ora di Peter Panamanetta. Ciao Alice!
1: Ciao Fede! Io dicevo che se ci installassero delle cimici all'interno dello studio . E ascoltassero cosa diciamo noi nel fuori onda in due ore, A, ci licenzierebbero, B, non avremmo più amici.
0: E infatti, proprio perché oggi è la giornata internazionale degli amici, delle amicizie.
1: Quindi oggi, nel fuori onda, almeno oggi tratteniamoci.
0: Dovete sapere che c'è un articolo su Salute, il Fatto Quotidiano, che dice: avere pochi amici fa male alla salute, come fumare 15,5 sigarette al giorno.
1: Esatto, e esce questa notizia proprio oggi nella giornata mondiale dell'amicizia, che spiega quanto è importante la socialità nella longevità delle persone.
0: Vero.
1: Il fattore sociale è determinante proprio per vivere meglio e vivere più a lungo.
0: Sì, e allora proprio oggi che è la giornata mondiale dell'amicizia voglio dedicare a te Alice.
1: Ma noi non siamo amici.
0: Vabbè, allora a te Alice.
1: A te, a tua sorella
0: e a tutti i tuoi amici una canzone storica sull'amicizia.
1: L'amico è Madonna. Ma questa è Radio Peter Pan? Ciao, scusa, ma sono sintonizzato su Radio Peter Pan?
0: Sì.
1: Ho il dubbio.
0: Salsa!
2: Non ti giudica.
1: No, ti giudica.
2: La stessa l'anima.
1: Allora, ti faccio una domanda che mi chiedevo stamattina quando appunto leggevo che è la giornata internazionale dell'amicizia.
0: Sì.
1: Quando è che si capisce veramente che quella persona lì è diventata una persona amica? Cioè, quando il limite tra colleghi e amici, cioè, quando quella persona diventa anche amico, non solo collega.
0: Hai fatto una bella domanda a cui non so darti una risposta, però magari se i nostri amici ci vogliono, i nostri amici. Ascoltatori, perché non sono amici, se vogliono magari farcelo sapere.
1: 393-7366-240.
0: Amici!
1: Ma no!
0: Ah no, non era così.
1: No, questi sono gli amici dello sfogatoio.
0: Che tornano oggi dalle 17.30. Nel frattempo voi fateci sapere. 393-7366-240.
3: Attenzione! No.

0: che un rapporto di lavoro si può trasformare in amicizia. Secondo me, quando magari usciamo, io e te in questo caso, non so, fare aperitivo, e ci accorgiamo che dopo un po' di uscite non parliamo più di lavoro, ma di cose nostre private di vita.
1: Devo dire che in tanti ci hanno segnalato questa cosa, cioè capisci che quella persona lì è anche un amico e magari non solo il collega di lavoro, il compagno di corso, di fotografia, cioè rispetto all'occasione in cui vi siete conosciuti, si va oltre, quindi si passa del tempo al di fuori del contesto in cui ci si è conosciuti e non si parla di lavoro, di quel corso, di, delle persone in comune, ma di tanto altro.
0: Oppure diventa amico quando con quella persona ci perdi il pudore. Il nostro amico Enrico raccontava di un'amicizia nata per un rutto nell'orecchio. Sì. Vieni qua.
1: No, tu, manteniamo le giuste distanze. Lui invece dice, ovviamente, quando va in trasferta all'estero insieme e nessuno dei due racconta nulla alla proprietà di quello che avete fatto nel vostro tempo libero.
0: Va bene da qua?
1: Sì, molto bene, molto meglio. Capito? Quindi della serie, tutto quello che si fa in trasferta resta in trasferta. Una sorta di patto di amicizia anche tra colleghi di lavoro.
0: È un po' quello che succede a noi quando andiamo a fare le serate per Peter Pan.
1: No, io non voglio sapere nulla, perché se mi raccontate cose io non voglio sapere nulla di quello che combinate.
0: Ma no, che magari ti bevi una cosina in più, parte la pazzia, si toglie qualche freno e nascono lì le amicizie. Ti ricordo, io sono arrivato qui a Castelfranco, il Peter Pan, il 6 agosto. Sì. Il 7 il direttore Marco Pazzo, il 7 o l'8 adesso non ricordo, mi ha mandato l'altro anno a rovare quei remix. Ti dico com'è finita.
1: Torneremo tra l'altro
0: a casa di quel tuo amico Leopano che mette il parmigiano
1: in piscina con i gin tonic, che vedi, è così che si fa amicizia. Infatti qualcuno dice, ma io che vado tutti i pomeriggi dopo il lavoro un'oretta, un'oretta e mezza al bar con gli amici, allora quella è amicizia o no? Dipende da quanto alcolizzati sono gli amici che frequenti.
0: Infatti quella non è un'amicizia, no. Quella è alcolismo, che è un'altra cosa. Mamma mia, che figura, santa allegria che ci porta via. Radio P.

0: proposito di amicizia, nella giornata mondiale proprio dell'amicizia, sfatiamo finalmente questo falso mito.
1: Cioè?
0: Quello della rivalità femminile tra donne, tra amiche.
1: Ma se non vi potete vedere, vi parlate sempre male.
0: Assolutamente no, smentito tramite anche uno studio scientifico che dice appunto che l'amicizia tra donne aumenta la produzione di progesterone, che è un ormone antiansiogeno, a discapito di quella del cortisolo, quindi abbassa i livelli di stress migliorando la qualità di vita, proprio a livello fisiologico.
1: E quando subentra il momento in cui vi tirate i capelli e vi parlate male alle spalle?
0: Scusate, ma nella vostra vita adesso, sì, ho capito che voi guardate tanti film su piattaforme strane, film un po' hot in cui la vostra immaginazione galoppa, ma nella tua vita quante donne hai visto che si tirano i capelli?
1: Quando vado a fare la serata, sì.
0: Ma che serata, sì. Ma figurate, vabbè. Sì, sì. Insomma, quindi sfatato anche il mito della rivalità tra donne in amicizia. Anzi, l'amicizia tra donne fa molto molto bene alla salute. Sì, anche, sai perché? Perché parliamo male di voi. Cioè, noi facciamo fronte comune e qui la ti sfoghi ed è il migliore antistress del mondo.
2: Ma secondo voi, Radio Lovers, l'amicizia tra uomini e donne?
0: No, ragazzi. No. Allora, l'amicizia fra uomini e donne, se volete, la approfondite dalle 15 alle 17 con Muva nella casa.
2: Ma secondo voi invece gli amici, quelli che vanno a uomini e donne,
0: no,
2: come li giudicate?
0: Smettila! Arriva invece un pezzo molto figo dall'archivio di Radio Peter Pan, dal 2021 c'è Purple Disco Machine. Dopamine!

0: carissimi, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: E un altro studio, però, riguardante l'amicizia delle donne,
1: sì,
0: dice che l'amicizia delle donne finisce nell'esatto momento in cui una delle due diventa felice, cioè magari si sposa o diventa ricca o entrambe le cose. Insomma, le donne, secondo quel studio, sono amiche finché sono infelici.
1: Capito?
0: Tutto qua. Buona giornata. E comunque, Fede, l'amicizia tra uomo e donna non esiste. Ciao.
1: Che opinione incredibile che avete sulle donne, sulle donne amiche. Mamma mia.
2: Ovviamente si scherza, come nel rapporto uomo-uomo, donna-donna, credo non cambi fondamentalmente nulla. Cioè, se sei una persona invidiosa, sei invidiosa sia che tu sia un uomo che sia una donna, cambia nulla.
1: In realtà però credo che ci siano importanti e profonde differenze sul modo in cui le amiche sono amiche e gli amici sono amici tra di loro. Cioè, io vedo come si relazionano gli uomini tra di loro in amicizia e come si relazionano tra di loro le donne. Cioè, due mondi, ragazzi, che non si conoscono.

0: il guarda che figa quella, è andata, siamo finita.
1: Amici. Sì, però quella non è un'amicizia profonda, perché qua l'amicizia va costruita. Noi siamo più bravi a stare in gruppo, probabilmente.
0: Sai chi è bravissimo a stare in gruppo e tutti insieme creano delle magie pazzesche?
1: Chi è?
0: Quelli di Remastered.
2: Su Peter Pan a manetta. Remastered the Trucks. Remastered the Trucks. Il disco del giorno selezionato da Thomas Menegazzi, Marco Boffo e Lori Di.

0: minchia che bravi quelli di Remastered, torneranno anche domani nell'ultima puntata del venerdì di Peter Panamanetta, domani sera 21, puntata per esteso. Perché ridi?
1: Pensavo, acci minchia che minchia.
0: No, pensavo così. A proposito di amicizia tra donne.
2: Ciao, io non so se dirti se per fortuna o per sfortuna, comunque io sono molto eremita, quindi le mie amicizie sono veramente un numero ridotto,
0: sì.
2: Però le donne non sono d'accordo che non si tirano i capelli, non se li tirano nel senso materialmente no, ma c'è una bella rivalità tra le donne e quando una donna ti stronca proprio fino all'ultimo.
0: Ma allora quelle, amica mia, non sono amiche, infatti
3: brava.
0: Poi sei pure risposta da sola, senza parlare di quelle che ti portano via il fidanzato e se fingono anche amiche. Non sono amiche, ragazze, le amiche non sono queste.
1: Quando si parla d'amicizia, l'amicizia è una cosa, quando si parla di uomo uomo donna donna, tutto il resto è noia, cioè fondamentalmente.
0: Sì. Ma poi gente che si comporta così, tutto è tranne che amico.
1: Esatto. Noi torniamo tra poco, ultima mezz'ora del giovedì, che facciamo, Alice?
0: Sex Education.
1: Proprio brava.

0: spot.
1: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it. Lo coccoli, ci giochi. Lo porti con te ovunque. Amarlo è facile. Nutrirlo è una scelta consapevole.
5: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana. Monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
6: Ascoltate musica che fa sempre bene.
7: Io ascolto Peter Pan perché...
8: Radio Peter Pan.
9: Non c'è altra scelta.
10: Orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423-7367.
11: Silhouette Donna, il make-up firmato Catrice. Gli illuminanti all'over effetto glow o gli ombretti finish dual chrome. E per le labbra il tinted lip oil effetto gloss. Inoltre meno 3 kg con la dieta Drena e Rassoda. Silhouette con illuminanti, ombretti e lip oil by Catrice.
12: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
13: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie. Il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
14: E ora mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova. Dai funghi trifolati classici agli champignon sic con gusto, alle strepitose salse vegetali. Tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
15: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua.
16: Perché Nova del gusto.
17: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things the
18: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
17: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.

0: Modulor, demoliamo per l'ambiente.
1: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid e-tech da 160 cavalli.
2: A luglio, Renault Clio full hybrid e-tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
3: Da Auto Nord Fioretto, a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.
4: Ogni anno con il 5 per 1000, moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
5: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.

0: Radio Peter Pan. Perché ridi?
1: No, così, perché non era neanche vagamente somigliante.
0: Aspetta, sistemo le cuffie.
1: Sintonizzati sulla radio giusta.
0: Ah, e allora era The Drill. Scusa, perché si vede che c'avevo le cuffie un po' smontatine. Senti che base.
1: Perché benvenuti. Se avete appena acceso la radio, questa è Radio Peter Pan e si parla di sex education.
0: Fammi entrare, Alice.
1: Quella... Mamma mia. Ma perché non si può fare una cosa seria con te? Impossibile.
0: Beh,
1: allora, si parlava di ormoni antistress, sì, già collegati nella giornata internazionale dell'amicizia. E se vuoi, continuiamo sull'onda degli ormoni.
0: Ok.
1: Perché recenti studi hanno dimostrato che i ventenni uomini di oggi hanno livelli di testosterone simili ai settantenni del 1970.
0: E già così fa un po' ridere.
1: Fa un po' ridere, ma fa anche riflettere, amico mio.
0: Sì, esatto.
1: Negli ultimi decenni i livelli medi di testosterone degli uomini sono decisamente in calo, anche in crollo, aggiungerei, quando si considera l'età e in parte l'indice di massa corporea. Questo trend è stato osservato negli Stati Uniti.
0: Sì, dove è stato fatto appunto una ricerca su oltre 1 milione di uomini, rivelando che i livelli di testosterone continuano a scendere.
1: Sì.
0: Quindi in realtà tra qualche anno sarà ancora peggio, molto probabile.
1: Esatto, c'è stato una sorta di reset fisiologico del testosterone. Tra l'altro, sia Stati Uniti sia Europa hanno dato gli stessi risultati. Da cosa può essere dovuto? Stress, qualità del sonno peggiorato,
0: le esposizioni magari a inquinanti ambientali che possono influire negativamente sulla produzione di testosterone.
1: E invece, vabbè, ma che mi frega? Cosa mi cambia avere livelli di testosterone così basse?
0: No,
1: potrebbe anche, ma in realtà è accaduta una serie di conseguenze importanti.
0: Ve ne parliamo tra poco, prima il nuovo disco di Peggy.

0: I vent'anni di oggi hanno livelli di testosterone simili ai settantenni del 1970. Allora, apro parentesi per tutti gli uomini che ci hanno scritto: ma i vent'anni di adesso, noi quarantenni, nei sessantenni. Sì. No, se loro ce l'hanno basso, pure voi non state messi bene. Cioè, capito? Si fa il paragone con gli uomini del 1970.
1: E noi trentenni invece, Alice?
0: Non state comunque messi bene. Ma cosa vuol dire? Che effetto ha avere bassi livelli di testosterone negli uomini ad oggi?
1: Cioè, tipo, c'ho meno energia, sono più stanco.
0: Bravo, stanchezza che non passa con il riposo. Difficoltà a mettere su massa muscolare, quindi a fare muscoli.
1: Sono io.
0: Maggiore tendenza ad accumulare grasso nella zona addominale. Ce l'hai? Calo del desiderio, problemi di erezione.
1: No,
0: ce l'hai?
1: No, questo non ci provare.
0: Sbalzi d'umore, tristezza e fatica a concentrarsi. Decisamente ce l'hai. Fede, non vorrei fare una diagnosi, ma non stai messo tanto bene pure te.
1: Il testostestone.
0: Ma la cosa che ci ha fatto un po' sorridere, un po' per vendicare le donne prima che avete maltrattato nel fatto della rivalità delle donne in amicizia, mi ha fatto morire i commenti sotto a questo articolo di salute. Francesca dice: e ce ne siamo accorti che i livelli di testosterone non viaggiano più tanto bene.
1: Vabbè, però stai calma tu,
0: Arianna dice: ho riso più del dovuto leggendo questo articolo.
1: Oppure la Titti: nel 70 spostavano i trattori, oggi spostano le sveglie di 10 minuti.
0: Capito? Che tutto torna.
1: Ce l'hai, pure questo c'ho, hai capito?
0: Qualcun altro dice: non importa il livello di testosterone, importa il livello di empatia. No, amica, importa anche

0: ragazzi, è il testosterone che lavora. Attenzione perché Sex Education torna giovedì prossimo. So che vi siete appassionati, ma adesso è l'ora degli eventi.
1: Radio Peter Pan. Next event.
0: Domani venerdì 31 luglio vi aspettiamo con Peter Pan alla Frasca 2000, siamo in quel di Ponzano Veneto Treviso, dalle 19 opening DJ, poi a seguire in console Danielino DJ.
2: E se volete sparare il vostro testostestone, come lo chiamano i nostri amici, sabato 1 agosto c'è il Peter Pan Pink Power al Primavera Beach, Rosolina Mare, dalle 21 alla console tutta rosa con Sister Gloria e Francesca Voice.
0: Sempre sabato siamo con il Peter Pan 2000 Heroes al Lagos Beer Fest, Signoressa Treviso, dalle 21:30 in console Marco Boffo, Edo e Andrea Nordio con tutta l'animazione in stile Super Heroes e la grande musica anni 2000.
2: E se invece il testosterone lo volete perdere totalmente, venite sabato 1 agosto ad Amissimbale, Trivignano Udinese Udin, dalle 21:30 in console DJ Maxwell con Fede.
0: Fede vi aspetta anche domenica 2 agosto però per l'aperitivo firmato Peter Pan Party People al Limousine Risto Pizza e Music a Morsana al Tagliamento Pordenone, dalle 18 DJ set in aperitivo anche con Thomas Menegazzi DJ.
2: Tutti gli altri appuntamenti li trovate sui nostri profili social oppure sul sito peterpan.it alla sezione
0: eventi.
1: Radio Peter Pan.

0: una domenica molto difficile.
1: Mi vogliono picchiare, no?
0: No!
2: Siamo pronti a vincerla la Coppa Chiosco a Trivignano Udinese!
0: Capito, preparati!
2: Amici in vale!
0: Ragazzi, è solo giovedì, loro stanno già messi così. Tu immagina domenica!
1: C'ho l'ansia che devo fare una super performance. Vabbè, però sono insieme a DJ Max, allora vado bene.
0: No, no. Ah sì, è vero, sei con Maxwell. Ah, beh, allora ragazzi, Maxwell è astemio, io ve lo dico.
1: Io no. Vi lasciamo in compagnia di Muva nella casa fino alle 17 e noi torniamo domani per l'ultimo appuntamento della settimana.
0: Ciao!
3: Non siamo soli e forse non lo siamo mai stati. X Times è il mensile dedicato agli enigmi del nostro tempo. UFO, entità misteriose, altre dimensioni, controinformazione. Dalle testimonianze ai fenomeni inspiegabili, uno sguardo oltre i confini della realtà. X Times, la verità è più vicina di quanto pensi. Ogni mese in edicola.
4: Sabato 1 agosto, i supereroi degli anni 2000 arrivano a Signoressa. Peter Pan 2000 Heroes all'Agost Beer Fest per una serata esplosiva. Marco Boffo, Edo e Andrea Nordio in console avranno anche la tutina attillata. Vieni a scoprirlo. Sabato 1 agosto, 2000 Heroes a Signoressa, Treviso.
5: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
6: Nuovo store ufficiale per il sano dormire a San Giorgio di Nogaro. Mobilia Group Sogno Veneto. Comfort, qualità e prezzi convenienti. Sogno Veneto by Mobilia Group. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
7: E per finire la nostra bruschetta, aggiungiamo la salsa pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
8: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.
9: Perché Nova del gusto.
10: Con il 5 per 1000 moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
11: Rispetto per tutti, paura di nessuno.
12: Peter Pan O'Clock.
13: Sono le 15 on point.
12: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da...
14: Guarda che bella coppia.
15: Quei due lì davanti.
14: Ma no, qui nel carrello da Alia Liber. Lo stecco gelato Groovy, 4 pezzi a 2,49 euro con la pote Magnum Algida gusti assortiti a 2,89 euro.
15: La coppia dell'estate è perfetta.
14: Fino al 19 agosto a un prezzo incredibile con carta fedeltà.
16: Alì migliora la vita.
17: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella alta qualità Granarolo 100% latte italiano, 400 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
18: Benvenuti a Estate al Top con Obi! Oggi parliamo di vacanze. La vostra auto è pronta?
19: Il sole e la salsedine non perdonano. Preparatevi con i trattamenti giusti come quelli Mafra. Lavavetri antimoscerini, uno sgrassatore carrozzeria e un protettivo UV per cruscotto e plastiche.
18: Ottimo! E si trova tutto in negozio online?
19: Non solo. Da Obi trovate tutta la gamma di prodotti Mafra per la pulizia e la cura dell'auto. E fino al 23 agosto, liquido lavavetri 4 litri e mezzo a soli 4,99 euro.
8: Obi, tutto è possibile.
5: Forever Fun, Forever Summer.
0: On Radio Peter Pan.
4: Non mi fraintenda, adoro tutta la musica, ma preferisco.

Smith, Real to Real, per iniziare questa puntata del giovedì, 30° giorno di luglio. Siete pronte? Siete pronti? Andiamo!

0: cos'è? Che cos'è? Dobbiamo essere in spiaggia oggi! In spiaggia!
1: Ah, è vero, è ritornato il grande caldo, è ritornato il grande caldo, ci sta affliggendo un po' tutti e tutte. Ciao grande bro, mi scrive lui, volevo informarti che Federico ha accettato una mia invitazione per una grigliata a casa mia con degustazione di birra e vino siciliani. Invitati Muva, Fede, Rocky Festaiolo e Joe, dopo le ferie. Ci organizziamo? Beh, questa è una proposta allettante. Questa è una proposta veramente allettante, potremmo parlarne. A proposito di ferie, c'è il nostro amico Oppabacco.
2: Oppabacco, Peppacco, buongiorno, Magoma.

0: Sì. Te le dico, Marco. Vai. Benissimo, domani ultimo appuntamento con Oppepacco, guarda caso, con Andrea Martini Mix, perché Oppepacco vi saluta tutti quanti e ci vediamo quando, Marco. Parla anche bene le menici,
1: sentiamo.
0: Marco, 31 agosto e che è l'ultimo giorno d'agosto.
1: Bravo.
0: Ci vediamo, Marco, però sarò presente domani. Vai, Marco, Omar.
1: Va benissimo, delle ferie meritate, soprattutto perché ha imparato l'uso di AKA, cioè l'uso esatto dell'acronimo AKA, e io sono molto molto felice, proprio un giorno prima delle tue vacanze. Adesso un nuovo disco molto figo.
2: Attenzione.

0: sede di Radio Peter Pan. Ciao.
1: Caldo oggi, troppo caldo oggi.
0: Vero, vero, fa caldo, è vero. Molto bene. Vi piace molto l'uso di AKA, also known as, cioè come dire, che ne so, Curtis Jackson, AKA 50 Cent, cioè also known as, conosciuto anche come. Però no,
2: AKA tipo Ario che
0: Ario che non ce la fa più, non ce la fa più, non ce la fa più. Allora facciamo così, io ho scelto un disco un po' sessuale, devo dire, un po' sessuale come boombox track di oggi, che ci riporta sul, cioè, allora tu prendi una macchina, tagliaci tutto il tetto, adesso fai una cosa, prendi un flessibile, qualcosa, tagliaci tutto il tetto, apri tutti i finestrini, devi essere bordo mare, cioè lungomare, per ascoltare questo pezzo al 100%, anche se non sei lungomare, va benissimo comunque, l'importante

0: e Rocci, scritto Rocci, probabilmente si pronuncia Rossi, con Too Many Hoes. Questa la Boombox Track di oggi.
1: Il disco del giorno selezionato da Andrea Martini.
0: Saluto il mio socio di Boombox, nonché prestanome di questa pillola, Andrea Martini DJ.
2: Sì. Mamma, che giornate impegnative, no? Non ce la faccio più. Oggi ho sudato anche l'acqua del mio battesimo.
0: Molto bene.
2: No, troppo. Bisogna di ferie. E quest'anno niente ferie.
0: Non si fanno ferie. Vabbè, è per molti italiani. È così. C'è qualcuno di voi che invece è in prossimità delle vacanze?

0: com'è che fa, se c'è qualcuno molto bravo a fare il di Michael Jackson è sempre, sempre gradito, però ancora più gradite sono le vacanze.
1: Buongiorno ragazzi.
0: Buongiorno.
1: Io appena finite, appena rientrata dalla scorsa settimana,
0: sì,
1: ferie in Sardegna.
0: Ehi.
1: Ed ora aspettiamo le ferie di agosto.
0: Ah, ciao a tutti. Hai capito? La Sardegna era l'antipasto praticamente delle vacanze. C'è chi dice invece fa un caldo infernale, Muva, a.k.a. mi suda anche l'anima. In realtà si sta sotto il gazebo, privé con Radio Peter Pan a palla in cuffia. C'è chi dice si lavora fino a mercoledì, poi si vola a Minorca, quindi nelle Baleari. Molto bella, molto bella. A proposito di vacanze, c'è chi è in Croazia, ci manda la foto del mare e dice la vostra radio in FM arriva fino a Rovigno. Molto bene, questa è una bella notizia, questa è una bella notizia che possiamo accompagnarvi fin lì. Io, dice lei, prontissima a partire, prontissima per la settimana prossima in Puglia. Mi fermo nelle Marche e a settembre poi Stati Uniti. Allora, Stati Uniti, che mete hai? Gli Stati Uniti si sa, sono grandi, per cui che mete hai all'interno della tappa americana? Per quanto riguarda invece l'Italia, io credo che se farò qualcosa, nel mese di settembre, fine settembre, giù di lì, probabilmente andrò qui in Italia. Andrò qui in Italia, mi sono innamorato l'anno scorso dell'Umbria. Chi mi segue da un po' lo sa. Probabilmente si ritorna lì, non lo so.
2: Buongiorno Muva.
0: Buongiorno.
2: Allora, finalmente meno 10 giorni si va in ferie.
0: Oh, bene.
2: E quest'anno dai, devo dire che mi vada Dio. Mi faccio una settimana con la mia migliore amica a bomba.
0: A bomba? Dov'è
2: e poi
0: a bomba?
2: Mi faccio altri 5 giorni con il mio ragazzo. Spettacolo. Spettacolo.
0: Spettacolo, però non ci hai detto dove vai. Cioè, tu ci hai detto, vabbè, la domanda è dove andate? Stiamo cercando di capire le località preferite dai peterpaniani e dalle peterpaniane. Nel caso voi aveste già fatto le vacanze, potete fare gli advisor o le advisor, cioè potete dirci come è andata nel posto in cui siete andati a trascorrere le vacanze. Adesso una canzone proprio adatta alle ferie. 1, 2, 3, let's go.

0: bene, ce l'abbiamo. Lui è candidato per imitare l'urlo, il celebre urlo di Michael Jackson. Sentiamo. No, questo non è il celebre urlo di Michael Jackson. Muva nella casa,
1: lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai una riduzione di 150 euro sulla retta annuale. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
2: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 5 agosto, Coca-Cola B-Pack da 1,5 litro l'uno a 1,99 euro con carta payback. Nell'ifere online, in Carrefour abbassiamo i prezzi.
3: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza.

0: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive, oltre la carta casa.
1: Un'esplosione di storie, immagini, mondi da scoprire. Nippon Shock Magazine è il punto di riferimento per manga, anime e cultura pop giapponese. Classici intramontabili e nuove uscite, approfondimenti, curiosità e visioni dal Giappone. Un viaggio tra carta e animazione, dove ogni pagina è energia pura. Nippon Shock Magazine, il Giappone che vivi numero dopo numero.
2: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
3: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
4: Aperto per ferie!
3: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Peter Pan. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
5: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
6: E per finire la nostra bruschetta, aggiungiamo la salsa, pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
7: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.
8: Perché Nova del gusto è la prova.
9: Negli Stosa Store diretti aziendali sono arrivati i saldi estivi. La qualità Stosa non è mai stata così conveniente. Sconti fino al 70%, 8 super promozioni con garanzia certificata ufficiale Stosa Cucine e inizia a pagare da gennaio 2027. Un'occasione unica per acquistare la cucina che vuoi alle migliori condizioni. Solo nei nostri store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Stosa Cucine. La qualità è una scelta.
10: Chi si occupa delle pulizie nella tua azienda usa le migliori macchine in termini di qualità del pulito, efficienza e contenimento dei costi? Eureka può aiutare il tuo team a fare meglio, con meno sforzo. Prenota una consulenza senza impegno. Vai su eurekamacchinepulizia.it o chiama lo 049 94 81 800. Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali da 40 anni.
11: Se cerchi dolcezza
12: o se preferisci un gusto più deciso,
11: ci pensa Salumificio Zare. Salame dolce o affumicato
12: sono entrambi buonissimi.
11: Tradizione ed eccellenza nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
13: Il tetto tiene ancora.
14: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama Nico per tutto al 329 704 3343.
15: Forever Fun, Forever Summer
16: può rappresentare nella sua essenza il mistero della musica.

0: Hide and Seek di Mojenip, canzone che noi millennials abbiamo conosciuto per una scena di un finale di stagione di The O.C. Te la ricordi? Molto bene. Allora, stiamo parlando di ricordi e di aspettative, perché stiamo parlando di vacanze, ma in realtà è venuta fuori così spontanea la domanda più classica dell'estate, cioè di parlare delle vacanze. Però visto che ci sono molti messaggi interessanti, vado a pescarne qualcuno dalla nostra chat al 393 7366 240. C'è chi festeggia, chi dice meno 15 giorni alle ferie in Tunisia. Ciao Muva, quest'anno una settimana di ferie in agosto andando in cerca del fresco in liberi con la tenda, e a novembre si va negli Stati Uniti al SEMA Show, che non conosco, a Las Vegas. Mi spieghi? Adesso vado a cercare che cos'è questo SEMA Show a Las Vegas. Poi si andrà a visitare Utah, Idaho, Colorado, Arizona e un giretto veloce in California per poi ritorno. Effettivamente, cosa fai? Sei lì in provincia, non vai a vederti Nupoke, California? Poi
1: ciao, io e il mio ragazzo siamo andati in ferie la seconda settimana di luglio, perché la fabbrica ce ne dà due centrali in agosto e una a luglio, fortunatamente, e andiamo sempre in ferie in quella settimana lì. Quest'anno siamo andati in Sardegna, abbiamo fatto un po' tra Stintino
0: bellissimo,
1: e Alghero, bellissimo,
0: con Giulio Russo.
1: Consiglio a tutti, una volta nella vita andateci, e sicuramente magari nei prossimi anni faremo anche il resto di altre zone. Bellissimo, stupendo.

0: le bobbe male.
1: Appunto.
0: Avevi i tuoi capelli longhe.
1: Bene.
0: Aveva la tua chitarra elettrica.
1: Sì.
0: Aveva sempre gli occhi chiusi.
1: Chissà perché.
0: Avevi il suo microfono in bocca.
1: Beh.
0: Yo yo yo. Bobbe male. Bobbe male l'America, l'America.
1: L'America, l'America è una, come dire, una meta quotata fra Peter Paniani e Peter Paniane, devo dire. Ciao, si lavora fino a domani e poi si parte per la California. Fra l'altro noi abbiamo suonato delle boombox track in questi mesi che di California all'interno ne hanno tanta, per cui se ti ricordi i titoli farei anche bella figura lì. Capito? Te capì? Comunque, c'era la ragazza di prima che diceva a settembre vado negli Stati Uniti, abbiamo chiesto un po' l'itinerario e dice vado a casa mia a Washington DC. Ho fatto la ragazza alla pari lì e torno a trovare la famiglia e le bambine. Molto bene. Poi sentiamo.
2: Ciao Nuva!
1: Ciao!
2: Ma sono l'unica stronza io che devo aspettare fino a settembre per
1: no.
2: fare le ferie.
1: No.
2: Mannaggia, mannaggia. Comunque quest'anno crociamo.
1: Sì.
2: Viaggio di nozze.
1: Beh, allora aspetti per un bel motivo. Anch'io fine settembre sto cercando di ricavarmi un'altra settimanina. Da settimana prossima 3 settimane di ferie, ma come ogni anno sarò a casa, come sempre, perché non ho mai nessuno che viene via. Sempre tutti senza soldi, ma poi sono tutti sempre al bar o in giro. E ormai i miei coetanei sono tutti accoppiati e con figli. Farò un paio di giorni via in moto, poi sul divano aspettando di tornare al lavoro. Ma a parte che fanno un casino di viaggi anche per, aperte virgolette, single, chiuse virgolette. Cioè, se tu vai in viaggio da solo, ma beccati uno di quei viaggi che organizzano, no? Vai in gruppo, se senti così il bisogno di andare all'avventura, io ho ricevuto buoni responsi.

0: Poco fa abbiamo letto un messaggio di un nostro ascoltatore che andrà al SEMA Show a Las Vegas. Io non ero a conoscenza, però c'è chi ti invidia.
1: Quello che va al SEMA Show lo invidio parecchio. È lo show automotive più grande del mondo ed è troppo una figata. Sappi che lo invidio molto quello.
0: Va bene, messaggio consegnato. Poi
2: noi abbiamo fatto già le ferie,
0: sì,
2: 10 giorni alle Maldive a febbraio,
0: okay,
2: senza figlia, viaggio di nozze.
0: Senti che contento. Senti
2: siamo
0: che...
2: riusciti a regalarci questo meraviglioso viaggio, un'isola,
0: sì,
2: piccolissima, vietate minori di 14, molto intimissima, mandato,
0: sì,
2: benissimo,
0: molto
2: stupendo, mare, sì, fantastico, meglio di così non si poteva chiedere.
0: Oh.
2: E adesso a Ferragosto portiamo con noi la figlia, la facciamo contenta, andiamo a Marsalam.
0: Ah, bello, bello, molto bello. Ci sono i classici messaggi del tipo: dov'è la crisi? Tutti in vacanza, dov'è la crisi? Che cosa ne pensa Michael Jackson?
3: Ah?
0: No, no,
3: ah!
0: No, no, no, no, non è questo. Continuo a scambiarlo per l'urlo di Michael Jackson. In realtà non è l'urlo di Michael Jackson. Adesso si sta preparando la nostra Sister Gloria con More Music in the Mix.
4: Music in the mix. More music in the mix.
5: On Radio Peter Pan.
4: More music in the mix.
6: It's time to Sister Gloria.

0: Alex.
1: Grazie mille alla nostra sister, sister Gloria,
2: all'ascoltatrice che ha detto che deve aspettare settembre. Tranquilla vecchia, ci sono anch'io. Fine settembre per le ferie.
1: Molto bene, per cui non vi preoccupate. A fra poco, grazie.
0: Davvero molto bene.
3: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
4: Silhouette Donna, il make-up firmato Catrice. Gli illuminanti all over effetto glow o gli ombretti finish duo chrome. E per le labbra il tinted lip oil effetto gloss. Inoltre meno 3 kg con la dieta Drena e Rassoda. Silhouette con illuminanti, ombretti e lip oil by Catrice.
3: Capannina Beach estate 2026. Aperta tutti i giorni per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia. Tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto. Con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
5: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli.
6: A luglio, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
3: Da Auto Nord Fioretto, a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.
7: Chateau da Sestosa Cucine presentano i saldi estivi di Home Decor. È il momento delle grandi occasioni. Sconti fino al 70%, 8 super promozioni ed inizia a pagare nel 2027. Saldi, convenienza e design. Tutto quello che cerchi per la tua casa adesso è ancora più conveniente. Store diretti aziendali a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro. Home Decor, la casa secondo te.
8: Rispetto per tutti, paura di nessuno.
3: Peter Pan O'Clock.
1: Mancano 60 minuti alle 17.
3: Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa. Peter Pan, viabilità.
9: Buon pomeriggio, in Emilia la situazione più difficile per quanto riguarda la viabilità in a questo momento. In A1 abbiamo code a tratti fra Modena Sud e Nord in direzione di Milano per traffico intenso, sempre per lo stesso motivo. C'è coda sul bivio dell'auto Brennero provenendo da Bologna verso Milano. C'è coda anche in uscita a Parma provenendo da Bologna. 5 i chilometri di coda fra Terre di Canossa Campeggine e Fidenza invece a causa di un incidente. Rimaniamo in A1 ma ci spostiamo nei pressi della capitale per segnalare 2 chilometri di coda tra Fiano Romano e bivio diramazione Roma Nord a causa di un incidente, tempo di percorrenza di 18 minuti. Sulla A4 per traffico intenso code fra Cormano e Milano Est verso Venezia. C'è coda in A5 tra Cormayer Sud e raccordo con la statale 26 diramazione per il traffico intenso sulla viabilità ordinaria. Sulla A9 coda tra Como Monte Olimpino e Chiasso per operazioni di attraversamento della dogana svizzera. In A14 5 km di coda tra Bologna Borgo Panigale bivio con la A13 per un incidente, il tempo stimato di percorrenza di quasi un'ora. Coda di un chilometro anche tra Bologna Casalecchio e bivio raccordo Casalecchio A14. Sulla A23 coda in uscita alla barriera di Ugovizza. C'è anche un chilometro di coda tra Pontebba e Ugovizza per traffico congestionato verso il confine di Stato. Infine la A24 segnaliamo code a tratti fra inizio Complanare e bivio grande raccordo in direzione di quest'ultimo. È tutto, buon viaggio!
10: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto solo con carta MediaWorld Club, impastatrice planetaria G3 Ferrari, pastaio 10 e lode da 10 litri, scontata del 30%, tua a 160,30€. Approfittane in negozio e online. MediaWorld.
11: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
12: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
11: Brava Samira!
12: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
11: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
12: Riso Flora, non squace mai.
13: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
14: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
15: Forever Fun, Forever Summer.
16: Hola, amanti della musica!
17: Menestrello della coscienza della musica.

0: Paradise. Disco che mi sa molto d'estate, mi sta molto di vacanze, molto molto bello. Sono felice di averlo ritrovato in apertura della seconda ora di Muva nella casa. Come potete sentire dagli audio al 393-7366-240, si parla di vacanze oggi.
1: Ciao Muva.
0: Ciao.
1: Anch'io inizi settembre. Vado a fare le vacanze.
0: Sì.
1: Ciao.
0: Ciao. Ciaone. Ciao. Non ci hai detto dove, non ci hai detto come, ma siamo felici per te. Attenzione perché abbiamo anche una richiesta d'aiuto. Peter Paniani e Peter Paniane, attenzione.
2: Ciao ragazzi.
0: Ciao.
2: Datemi una mano. Probabilmente prendo ferie ad ottobre. La seconda o la terza di ottobre, dove posso andare senza spendere una follia?
0: Beh, secondo me seconda e terza di ottobre te la viaggi alla grande, anche perché mi ha avvertito che Italia o estero è uguale. Budget 3.000 euro in due. Secondo me metà ottobre in poi, con un budget di 3.000 euro in due, riusciamo a trovare qualcosina. Però appunto, raga, fateci sapere, c'è sempre lui che ha un consiglio comunque.
1: Ciao ragazzi.
0: Ciao.
1: Allora, discussione faccia a faccia, si scuote con i miei dipendenti, poi con i clienti, quindi
0: l'abbiamo perso, eccolo.
1: Ciao Muva.
0: Ciao.
1: Ma dove volete andare a luglio e agosto? Venite a Rovare.
0: A Rovare.
1: Alle festeggiamenti di San Lorenzo dal 30 al 10. C'è la Peter Pan, logicamente, poi c'è il Ballo Liscio, poi c'è i gnocchi San Lorenzo, il Pollo San Lorenzo.
0: Sì.
1: E l'anatra, è un buon vino. Ti aspettiamo tutti.
0: Capito, ho capito. Una meta da visitare. C'è chi già per la coppia di ottobre consiglia l'Oktoberfest. Dicono Oktoberfest facile. Non so. Noi intanto recapitiamo il messaggio.
3: Attenzione. No.

0: ottobre, mi consigliate un posto con un budget in due di 3.000 euro?
1: Ciao Muva.
0: Ciao.
1: Allora, seconda e terza di ottobre, o il classico Egitto, che sì, va sempre bene, oppure molto consigliato, che si spende poco e trovi sicuramente belle giornate e sole per andare a fare il bagno, Cipro.
0: Cipro,
1: veramente veramente bella.
0: Beh, ci proviamo assolutamente. Poi c'è anche chi dice
2: ottobre, metà ottobre fa ancora caldino, insomma non, non è che faccia freddo. Potreste andare alla scoperta dell'Albania,
0: certo,
2: ci sono tanti bei posti da scoprire.
0: Vero, vero.
2: Potrebbe essere un'idea, con 3.000 euro, in due.
0: In due. Ci sta pensando, era lì che rimuginava sulla cosa. Effettivamente Albania, meta turistica cresciuta tantissimo, soprattutto negli ultimi anni. Attenzione, perché c'è chi dice: se posso consigliarti invece di restare in Italia, cioè se vuoi restare in Italia, un bel tour della Toscana con una bella spa, con piscina sui colli Casentini e poi San Gimignano, la Maremma, Firenze, Chianti e Fiorentine. C'è meno confusione in quel periodo e ce la si gode meglio. Effettivamente Toscana, meta ambitissima da italiani e anche poi stranieri, godersela con un po' meno di gente deve essere molto bello. Adesso è il momento della canzone novità di oggi. Canzone novità di oggi freschissima, freschissima, perché è uscita mezz'ora fa, un'ora fa tipo, no, due ore fa però sì, Lenza Vali assieme a Rita Ora con Ayer. Devi alzare il volume della radio. Let's go!

canzone novità di oggi che vede come protagonisti Lenza Vali e Rita Ora con Higher. Lenza Vali l'abbiamo scoperto assieme qui all'interno di Muva nella casa. Lenza Vali, ex coreografo neozelandese di fama internazionale, che adesso si è dato anche alla produzione musicale. Allora, c'è chi dice: non avete già abbastanza egiziani in Italia senza andare là in ferie? Ma rompete i coglioni per tutto, allora. Allora, se vengono qua, se andiamo lì, ma fate pace con voi stessi, per favore. C'è anche chi, per quanto riguarda seconda o terza settimana di ottobre, dice: Maldive, e ti avanzano anche dei soldi, quindi con 3.000 euro di budget in due. C'è chi, appunto, parlando di Maldive, poco fa le consigliava e diceva: le Maldive vanno viste almeno una volta nella vita. Consiglio Mofushi oppure Mufushi nell'atollo di Ari del Sud. Un altro ascoltatore invece si lamentava del fatto che non ha amici che vanno in vacanza con lui perché dicono di non avere i soldi, però lui vuole andare. Ascolta, puoi fare dei viaggi, quelli organizzati con un tot di gruppi, se non te la senti chiaramente di prendere lo zaino e andare da solo. C'è chi dice: i viaggi da solo sono i più belli, senza alcun gruppo parto e vado anche senza una meta precisa, mi fermo dove voglio e faccio quello che mi va, la gente la conosco durante il viaggio se ne ho voglia. Sono d'accordo, però per chi magari non se la sente proprio di fare quel passo lì, ci sono un sacco di gruppi che organizzano dei viaggi collettivi.

testa gira quando effettivamente senti parlare tutti di vacanza e tu non ci puoi andare, tu quest'anno salti, tu quest'anno hai il notaio e quindi dici niente ferie. Raga, ogni tanto può capitare. Non sono fortune che toccano tutti, tanto se il tuo vicino di casa fa le ferie o non fa le ferie, a te che cosa cambia? Niente, giusto? Per cui continuiamo a parlare di vacanze. C'è lui che l'ha presa sul personale per quanto riguarda il messaggio di prima che parlava della Toscana. Un nostro ascoltatore ci ha chiesto aiuto e dice: seconda o terza settimana di ottobre, siamo in due, abbiamo un budget di 3.000 euro, dove ci consigliate d'andare? Poco fa abbiamo insomma elencato i benefici della Toscana in quel periodo e c'è lui che dice: la Toscana è una merda, per che già iniziare così non mi sembra troppo giusto, posso dire. Per quanto riguarda gli autovelox, poi aggiunge: ci ho abitato per lavoro e ci sono andato in ferie e ho sempre preso multe, infatti i comuni toscani sono quelli che guadagnano di più con i velox, non merita andarci in ferie come tutte le mete turistiche italiane. Allora, secondo me sei un po' troppo incazzato, cioè mi sembra, vuoi dirmi tutte le mete turistiche italiane non valgono la pena? E poi noi dovremmo indagare

0: Jackpot.
1: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 5 agosto, branzino a 8,49 euro al chilo. Negli iper e market aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
2: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
4: Radio Peter Pan.
5: Non c'è altra scelta.

0: giornata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
1: Sabato 1 agosto, i supereroi degli anni 2000 arrivano a Signoressa. Peter Pan 2000 Heroes all'Agost Beer Fest per una serata esplosiva. Marco Boffo, Edo e Andrea Nordio in console avranno anche la tutina attillata. Vieni a scoprirlo. Sabato 1 agosto, 2000 Heroes a Signoressa, Treviso. Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things the
2: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
1: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
2: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
3: Battolo Design Store. Saldi fino al 70% su arredo e design. Battolo, il nuovo negozio sediearreda.com a Manzano.
4: Il nuovo store ufficiale per il sano dormire è a San Giorgio di Nogaro. Mobilia Group presenta Sogno Veneto. Tutto per comfort, qualità e benessere a prezzi convenienti. Sogno Veneto by Mobilia Group. Sulla statale a San Giorgio di Nogaro. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
5: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.

è qua è Bruno, è arrivato con Caribì e ci ha portato Gran Finesse, anzi

0: in Toscana. Sentiamo.
1: Ciao raga.
0: Ciao.
1: Faccio autista di camion in Italia ormai da tantissimi anni.
0: Sì.
1: Ma una fame di multe con le autovelox e tutto ciò come in Italia non si è mai vista.
0: Ah sì?
1: Sì, in Toscana hanno ragione. Sono una marea di autovelox dappertutto se non stai attento. Pure anche in Veneto non è che non ci sono, ma in Italia è un disastro, paghi le multe se non stai attento ogni giorno. Ciao, ciao.
0: Quello sì, è vero, abbiamo tanti autovelox.
2: Ciao.
0: Sì, ciao.
2: Sono 10 anni, forse anche di più, che vado in ferie in Toscana. Mai preso una multa.
0: Mai una multa?
2: Mai. Basta stare attenti dove sono i cartelli, dove sono gli autovelox, dopo che si accelera.
0: Sì.
2: Comunque la Toscana è tutta bella.
0: Ci stai pensando?
2: Se serve qualche consiglio agli ascoltatori che domandano.
0: Sì. Vabbè.
2: Chiedi e ti sarà dato.
0: Va bene. Ci sentiamo tanta attesa all'interno. Per uscire un po' dal discorso autovelox in Toscana, c'è cioè chi dice ferie a Chicago. Io vado a fare ferie a Chicago, bellissima città, temperatura ancora accettabile, pulita, downtown tranquillo e c'è pure un lago con le spiagge. Ciao da Stefano da Padova. Lui ci dice: io mi trovo benissimo, ci mangio, ci bevo e Chicago soprattutto. Alza il volume della radio, si va!

0: Chinatown. Allora, non siamo Chinatown, ma torniamo in Toscana. Con tutta questa storia degli autovelox abbiamo ricevuto una forte lamentela di un ascoltatore che dice: ho preso così tante multe in Toscana che non ci tornerò mai più. Cioè, si è incazzato proprio per questa cosa qui.
1: Ciao Mufa.
0: Ciao.
1: Io sono di Grosseto. Mare in mano al 100%.
0: Vai.
1: Ma io, è vero che ora mi sono trasferito in provincia di Varese, ma
0: sì,
1: giù da me in Toscana tutti questi autovelox, dico la verità, non l'ho visti. Ci sono, come in tutte le altre città, i dissuasori, tanti.
0: Certo.
1: Forse la città peggio è Firenze, ma per il resto insomma abbastanza tranquillo. Un saluto, Alessandro.
0: Ciao.
1: Da Grosseto.
0: Alessandro, noi abbiamo un problema perché lui deve aver fatto delle strade che evidentemente sono state costruite per fregare la gente. Senti,
2: Uva, ti assicuro che in Toscana la storia di autovelox è assurda, perché qua in Veneto, in Friuli, ti mettono in posti che dici vabbè, ci può stare che ci stia un velox. In Toscana te li mettono a cazzo di cane pronto per far multe.
0: Sì.
2: Ma ti faccio un esempio.
0: Vai.
2: Ho preso una multa su un rettilineo di non so quanti chilometri, tutto 90 km orari, in mezzo al nulla, Muva, non c'era un cazzo, attraversamento pedonale con limite 50 e autovelox.
0: Ecco, capito. Adesso poi il messaggio continua per molto, ma abbiamo sentito il suo esempio. Adesso si ritorna al 2024.

0: degli anni, certo. Auguri Flavio. Attenzione perché ci abbiamo anche un cin cin speciale.
1: Cin cin.
0: Auguri Flavio. Molte scherzi a parte, tanti auguri, dai. Oggi abbiamo parlato di vacanze, ce la siamo un po' raccontata come se ci trovassimo al bar. E quindi è l'ora vacanze e si comincia a parlare. Chiudiamo con una bella notizia.
1: Bella Muba.
0: Ciao.
1: Quest'anno qua mi sono già fatto 9 giorni giù a Mola di Bari.
0: Sì.
1: E una settimana a Londra a studiare.
0: Bella.
1: Dove ho preso anche il C1 tra l'altro, quindi
0: bravo,
1: si gode.
0: Bravo.
1: E ad Amsterdam invece, altra meta che vorrei andare, ci vado a settembre, 4-5 giorni con i miei amici. Un bacione, ciao ciao.
0: Ho capito, vai a vedere il Museo delle Cere, Van Gogh, i canali.

0: proposito di ferie,
1: Monte Carlo e chi va a San Robè, ma io conosco un posto il più bello che c'è.
0: Ehi,
1: Scalea, ma come mi arritrea andare in vacanza, dici noi rindana stanza.
0: Questo me l'hanno mandato registrato ambientalmente, effettivamente. Allora, dicevamo, il nostro ascoltatore va ad Amsterdam con gli amici qualche giorno per il Museo delle Cere, per il Museo di Van Gogh, per i canali,
2: a fumarsi le trombe, no, a vedere le ragazze scostumate, no, continua,
0: no,
2: a muovere.
0: Ma no, non si fanno quelle cose. Allora, attenzione, perché io ti devo ricordare l'appuntamento di domani sera con Peter Pan alla Frasca 2000, Ponzano Veneto Treviso, dalle 19 Fabio Pizzo, a seguire in console Danielino DJ, e poi dopodomani, e che ieri sabato, Peter Pan Pink Power al Primavera Bridge di Rosolina Mare con Sister Gloria e Francesca Voice dalle 21, 2000 Heroes al Lagos Beer Fest, Signoressa Treviso, pardon, Giro la Ruota con Pruna Vocale dalle 21:30, Marco Boffo ed Andrea Nordio con l'animazione in stile Super Heroes, e poi Peter Pan alla Misimbale Trivignano Udinese Udin dalle 21:30 in console DJ Maxwell e Fede. Come d'abitudine, comunque, tutte le date sul sito peterpan.it, e io vi lascio con La Perla del Pirla che Parla, molto spesso una canzone un po' viaggione, e infatti Flores con Clarity. Alza il volume e il gol.

0: Clarity, io vi do appuntamento domani e vi lascio con Peter Pan 90210. Ciao!
1: Sono nella casa Pubano, nella casa. Sono nella casa, frate, vuoi portarmi a casa?
2: Peter Pan, squat.
3: Così fai scappare i pesci. Non faccio rumore, sto solo sfogliando la pesca mosca e spinning.
4: Nell'adrenalina dell'attesa, la pesca mosca e spinning è la rivista per chi vuole di più. Consigli su tecnica, attrezzature, itinerari esclusivi, dalle acque di montagna al grande mare, con i migliori esperti del settore. La pesca mosca e spinning, passione, tenacia, sfida, la trovi in edicola.
5: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
6: Con Radio Peter Pan, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
4: Sabato 1 agosto, i supereroi degli anni 2000 arrivano a Signoressa. Peter Pan 2000 Heroes all'Agost Beer Fest per una serata esplosiva. Marco Boffo, Edo e Andrea Nordio in console avranno anche la tutina attillata? Vieni a scoprirlo. Sabato 1 agosto, 2000 Heroes a Signoressa, Treviso.
7: Scopri One Sweep 90 di InOnce, la spazzatrice industriale elettrica progettata per la pulizia di ampie superfici produttive e logistiche. Più ore di lavoro, meno ricariche, zero emissioni dirette e costi operativi ridotti. Grazie alla tecnologia elettrica di ultima generazione e alle batterie a litio ad alta efficienza, garantisce massime prestazioni e consumi ottimizzati. Potente nella raccolta della polvere, intelligente nell'utilizzo dell'energia. One Sweep 90. L'energia della pulizia industriale portata a un livello superiore. Scopri OneSweep 90 su i-once.com. E-Once, Smart Green Always On. E-Once è un brand del gruppo Eureka SPA.
4: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
8: Rispetto per tutti, paura di nessuno.
2: Peter Pan O'Clock.
8: Le 17 da un minuto, ciao.
2: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da...
9: Ma che belli, come stanno bene insieme?
10: Anna e Marco.
9: Ma no, qui nel carrello da Alia Liber. La pasta di semola di cecco da 500 grammi a 79 centesimi. Con la salsa pronta mutti, datterini o ciliegini da 300 grammi a 1,29 euro.
10: Una coppia tradizionale perfetta.
9: Fino al 19 agosto in offerta con carta fedeltà.
11: Alì migliora la vita.
12: Anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come Coca-Cola Zero, due bottiglie da un litro e mezzo a 2,49 euro. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero!
13: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Lavatrice Haier X serie 5, 10 kg, classe A, con AI e cesto XL a 449 euro, fino al 9 agosto, solo da un euro.
14: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
15: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
16: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
17: All'S Lunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'anguria perla nera al chilo è scontata del 30%. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
18: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
19: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Forever Fun, Forever Summer.
20: On Radio Peter Pan.
21: Stai partendo per un viaggio. Un viaggio nella memoria. La tua destinazione. Un luogo e un tempo in cui sei già stato.

siamo scemi noi, Max, perché continuiamo a ritornare indietro con i pensieri, con tutto quello che è stato, o forse siamo talmente bisognosi di emozioni vere, visto che oramai è quasi tutto sintetico, quasi tutto artificiale, che ritorniamo inevitabilmente in quel decennio che ci ha regalato tante gioie, sì, e anche gli anni 2000, certo. Infatti

Remix 2011 e abbiamo iniziato il penultimo appuntamento della decima stagione. Poi fermeremo i motori e li riaccenderemo a settembre, ma per questi ultimi due appuntamenti, ragazzi, abbiamo tenuto il meglio del

2000 in TV, quando cenavi, c'era Gerry Scotti. Sì. Ah, c'è ancora? Ah, sì. Con la notte della fortuna, da 12 mesi filati. Ma che vitamine prende quell'uomo? Comunque ce l'avevamo con Passaparola al tempo, ma era accerchiato da.

potete fare voi? Solamente alzare il volume. È un altro disco storia. Loro, Datura, Eternity. E con Datura Eternity dal 1993 si chiude il quarto appuntamento della settimana della

0: Sport.
1: Che quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come Coca-Cola Zero, due bottiglie da 1,5 litri a 2,49 euro. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero.
2: Benvenuti a Estate al Top con Obi. Oggi parliamo di giardino. Sentiamo l'esperto.
3: È un classico. Il sole e la pioggia estiva fanno crescere l'erba a dismisura. Per questo Obi consiglia i nuovi robot rasa erba Mova, che lavorano in autonomia per un prato perfetto anche mentre siete via.
2: Ottimo! E si trova tutto in negozio online?
3: Ma certo! Da Obi trovate tutta la gamma di robot da giardino Mova. E fino al 23 agosto, robot taglia erba Mova VX 300. Per voi a soli 499 euro.
4: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
6: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
7: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
8: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
7: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
8: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia!
7: È buonissima!
8: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
7: E per risotti cremosi?
8: Anche con Riso Flora il successo è assicurato, perché non scuoce mai. Parola di Samira.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come Coca-Cola Zero, due bottiglie da 1,5 litri a 2,49 euro. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero.
9: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: scelta.
1: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive,

0: Capannina Beach estate 2026, aperta tutti i giorni per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia, tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
1: Peter Pan Pink Power.
2: Nel cuore dell'estate, l'appuntamento più atteso con Radio Peter Pan al Primavera Beach. Sabato 1 agosto, una serata in compagnia di Pink Power, la console in rosa targata Peter Pan, con Sister Gloria e Francesca Voice. Che tu sei in vacanza o semplicemente con la voglia di far festa, sabato 1 agosto, dalle 18 DJ set e dalle 21 Pink Power al Primavera Beach. Rosolina Mare.
3: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Autodemolizioni a Farra di Sonso.
4: Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
3: Modulo Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
4: Modulo. Demoliamo per l'ambiente.
3: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
5: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
6: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso, senti qua.
7: Perché Nova del gusto.
8: A luglio, Renault Clio Full Hybrid Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
9: Da Auto Nord Fioretto, a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.

0: poco calma, eccolo lì, che sbordo, sei in ferie.
1: Adesso quelli di Caserta, che cazzo hanno capito? Niente.
2: Iaiafulo, che sbordo.

0: vacanze dello sfogatoio. Se si blocca il programma per un mese, facciamo riposare anche voi, perché insomma va bene anche non sfogarsi per un mese.
1: Ci sta, dai.
0: Sarete molti in vacanza e avrete poco bisogno di sfogarvi. Quindi 393-7366-240, dateci dentro per questi due ultimi giorni.
1: Ma tu, l'acqua del condizionatore la ricicli? Perché mi hanno cazziato, perché dice che l'acqua che...
0: Deumidificatore.
1: No, del condizionatore, dice che è un'acqua purissima, perché praticamente è come se fosse acqua distillata e non va buttata. Cioè quella che esce dal tubicino che mettiamo nel secchio che poi buttiamo, quella è che buttano tutti, credo. Sono stato cazziato perché invece quella è praticamente acqua distillata e va riutilizzata.
0: Credo che tu stia parlando però del deumidificatore.
1: No, anche del condizionatore, uguale.
0: Ma quello del condizionatore va nello scarico direttamente?
1: No, c'è il tubo che va fuori e poi tu metti il secchio sotto e poi butti.
0: Il secchio?
1: E certo, dove va?
0: Come sei messo?
1: No, come sei messo? Dove va? Scusa, il tubicino del condizionatore fuori dalla, che va fuori di casa, dove l'acqua, dove la sgoccia?
0: Ma quello del pinguino, dici?
1: E dalle questo, vabbè, anche se fosse un pinguino, il condizionatore.
0: Ma lo split è collegato a uno scarico che,
1: dove?
0: Che va.
1: Che ma va, c'è il tubo che va fuori da. Controlla. C'è il tubo.
0: Io
1: che
0: ho già secchi.
1: C'è il tubo, perché chissà chi stai allagando.
0: Ma
1: tu,
0: chi cazzo
1: tu da due dicendo? Anni stai allagando.
0: Ma
1: il vicino.
0: No, il mio condizionatore.
1: Certo.
0: Va nello scarico che è collegato, poi lo scarico anche della doccia.
1: Tu sta allora vicini di Baxo, se ci stai ascoltando. Se pensate di avere. Non sono delle perdite, è il pirla qui accanto che non ha messo il secchio sotto il tubicino esterno.
0: Io, ma dov'è che vedi i secchi fuori di casa? Ma no, tu sei fuori.
1: Posso chiedere scusa ai tuoi vicini?
0: A Cittadella siete messi male.
1: Posso chiedere scusa ai tuoi vicini?
0: A Cittadella siete
1: messi male. Vicini di Baxo, vi chiedo scusa.
0: Ma siete messi male a Cittadella.
2: Attenzione. Nuovo disco molto figo.
3: Tacata! Tu sai che cos'è il tacata? Te gusta il tacata? A me mi gusta quando la mamita

0: cucinare accendi ancora il fuoco, scaldi il pentolone per cucinare.
1: Di Baxo, io vi chiedo, non sono infiltrazioni, se voi avete chiamato un idraulico per le infiltrazioni, non è colpa di Baxo che non ha messo il secchio fuori dal tubicino.
0: Il piano terra è impossibile che gli arrivano sopra le infiltrazioni.
2: Selvaggi, ho visto l'ora, stavo già imprecando perché non avevate ancora cominciato, poi mi sono accorto che ero collegato su un'altra radio.
1: Vedi?
2: Sono esaurito, ho bisogno di ferie.
1: Lololo.
0: E non va bene.
1: Beh, ma il periodo ci sta, dai.
3: E l'acqua dell'umidificatore, e siccome però tu non stiri, puoi fare a meno di riciclarla.
1: No, io stiro, lascia fare che stiro. Lololo.
0: Manco fa partire la lavatrice, manco l'asciugatrice, manco la lavastoviglie fa partire.
1: Pensa che la mia lavatrice e lava tutte e due le faccio funzionare con l'app. C'è un'app sul telefono che mi fanno partire direttamente la lavatrice in contemporanea. Pensa a te, eh?
0: C'è ancora il Nokia 8210.
1: Lo StarTAC.
4: Buonasera, Selvaggi.
1: Buonasera.
4: Pedro, sì. Comunque, guarda che il clima può andare sia su un secchio sia anche sugli scarichi. Quindi, sì, è giusto tutto. Chi ha la possibilità di avere uno scarico vicino per la condensa lo butta via direttamente. Altrimenti in molti casi si è messo un secchio, una panica, qualsiasi cosa. E c'ha ragione, si può recuperare.
0: Nella favela se ancora succede questo.
1: Vi chiedo scusa, vicini di Baxo, non chiamate idraulici, basta mettere un secchio sotto il tubicino del...
0: Nelle favela succede ancora
1: comunque
0: questo.
1: Tutto questo per dire che avevo ragione.
5: Ma hai ragione, l'acqua del climatizzatore è acqua distillata ed è quella che va dentro il bidoncino.
1: Vedi, lololo.
0: Ma l'acqua distillata te ne fai solo per il ferro da stiro?
1: Solo per quello?
0: Adesso non so cosa serva anche altro, ma intanto non la puoi bere. Non è bevibile.
1: Non è potabile.
0: Però la puoi usare
1: non
0: sì
1: è,
0: per il
1: non è potabile, siamo sicuri?
0: Assolutamente.
1: Cioè,
0: no.
1: Peter Pan. Ma schifo, però non è potabile. Non è potabile. No.

0: parla di acqua del condizionatore, amici.
1: Va. Buonasera Selvazzi. Allora, il condizionatore, certi, non hanno possibilità di avere lo scarico, quindi hanno il tubicino che porta su un secchio. Invece chi è già predisposto dall'inizio ha un tubo che porta su uno scarico di acque bianche e non si sa dove, va di preciso.
0: Va dai vicini, dove deve andare?
2: Perché dai vicini,
0: non scusa.
2: Il mio va direttamente nello scarico della doccia.
0: Almeno paga e dividi le spese dei vicini che hanno fatto i lavori.
2: Va nello scarico della doccia.
3: Buongiorno, Radio Peter Pan. Beh, da quello che so io, l'acqua del deumidificatore e del condizionatore assolutamente non si può bere, si può, cioè noi non la possiamo bere, è piena di residui, di sporco e la si può usare benissimo per le piante, ma per noi no, assolutamente, neanche per i cani, neanche per gli animali non si può utilizzare. La si può usare solamente per dar da bere alle piante.
0: Sì, le piante sì.
2: Ma
0: anche le piante.
2: Anche un dubbio sulle piante.
0: Dai, addirittura.
2: No, perché manca dei principi dell'acqua che beviamo.
0: Ma lui.
4: Avete ragione tutte e due. Chi ha un impianto senza voler fare delle tagliole, magari c'ha comodo il terrazzo, d'estate mette il tubicino fuori e riempie la tanica. Se no, magari uno sta ristrutturando il bagno o lì vicino c'ha un lavandino, uno scarico, ci collega il climatizzatore, ci collega al tubicino e mette l'acqua direttamente nello scarico. Anche se d'inverno, quando usi la pompa di calore, da fuori la macchina al suo tubicino che scarica dell'altra acqua, quindi quella è un'altra cosa ancora.
2: Ma io d'inverno non faccio le pompe di calore.
5: Radio Peter

0: discutibile argomento, sì, credo che alla fine abbia ragione lui su come funziona.
1: Ciao selvaggi, chi ristruttura casa e predispone il climatizzatore fa lo scarico direttamente negli scarichi della casa, chi installa il climatizzatore dopo è obbligato a mettere un tubo esterno e scaricare in un secchio oppure in uno scarico. Ciao selvaggi.
0: Cioè, se la casa la fai già predisposta, ma se poi lo metti dopo sei obbligato a fare questa cosa qua. Se trasferimo una...
2: È un idraulico bravo che riesce a fare un collegamento, cioè un po' più elaborato, cioè nel senso ti collega uno scarico del lavandino o della doccia, è più comodo che avere un secchio.
0: Non è così comodità, credo che non si possa fare, io non sono un idraulico, non lo so, però. Se trasferimo una capitale, se parla dei dubbi, attenzione amici, perché alla fine scopriremo anche un altro utilizzo della
2: l'acqua distillata.
0: Dell'acqua distillata.
3: Ciao selvaggi, per i condizionatori diciamo che avete ragione tutte e due. Se hanno fatto bene impianto, i lavori e tutto quanto, c'è ragione Baxo.
0: Se hanno fatto bene, scarichi prima che dopo, che bene, che c'è.
3: Però quello
0: bene
3: che dice Fedro, tanti hanno il tubo che va fuori al barcone e ci mettono il secchio, taniche, quello barcone che sia. Io comunque c'ho il tubo. E l'acqua che riciclo la metto dentro ai schizzetti della macchina.
0: Vedi?
3: Così nemmeno mi si attappano perché non c'è il calcio e non si attappano.
0: Vedi?
3: Ciao selvaggi.
2: Ma tu c'hai una barca fuori dal... Ha detto che c'è il tubo che arriva sul barcone.
0: Non posso passare la puntata a chiedere scusa al posto tuo, dai.
2: Ha detto che c'è il tubo sul barcone.

0: Ciao selvaggi, mi sono collegato adesso, comunque sì, Baxo, fidati del buon Fedro che ha ragione, controlla anche tu o dove hai le macchine o sotto da qualche parte,
1: non so dove
0: street,
1: c'è
0: butta fuori, c'è uno scarico, l'acqua deve uscire e quindi da qualche parte deve andare, non nel secchio magari, però butta su qualche scarico appunto per terra, fuori.
1: Certo, ma mica ho detto che non è vero che il condizionatore scarica, ma se c'è un minimamente una casa moderna,
2: di Baxo.
1: Se sei una persona civile,
2: vicini di Baxo, se c'entra civile
1: ce l'hai,
2: vicini di Baxo. Io peraltro conosco anche un idraulico bravo, se
1: anche,
2: volete dividiamo le spese
1: dal punto di vista estetico, un secchio
2: dividiamo le spese
1: casa,
2: tra selvaggi,
1: dai, il tubo sul barcone, dai,
2: ascolta gli ascoltatori,
1: dai.
3: Ha ragione Fedro, perché se è stato fatto l'impianto di climatizzazione su una casa vecchia o dopo,
1: allora diciamolo,
3: con in tempo, sei obbligato a mettere un secchio sul scarico della compensa.
1: Cioè, non mi hai mai detto che vivevi su una palafitta, però dai, su, potevi dirmelo.
2: Ascolta gli ascoltatori.
4: Buonasera, allora vorrei sfogarmi con sempre il direttore Marco Baxo, che vuole avere sempre l'ultima. Fedro, hai ragionissima. Tutti i climatizzatori hanno uno scarico della condensa, che sia nel secchio, nella grondaia, nel lavandino o dove cavolo vuoi, c'è uno scarico esterno.
1: Ma io ho mai negato che c'è uno scarico.
2: Lolololo.
1: Ho mai negato che c'è uno scarico.
2: Vicini di casa.
1: Io ho mai negato
2: se
1: che
2: volete...
1: c'è uno scarico. Cioè, lo so che c'è uno scarico, ma io pensavo fosse normale che fosse collegato a
2: vicini
1: a
2: di casa di Baxo. Io conosco un idraulico bravo, se vi serve.
1: Cioè, nel mio condominio nessuno ha il secchio.
5: Radio Peter Pan.

0: poi stranamente per colpa di un camion.
1: Ciao ragazzi, per lo sfogatoio segnalo incidente, camion con carico ceduto, rotonda nella Castellana tra il centro di paese e il centro commerciale Castellana.
2: Carico
1: tutto
2: ceduto.
1: Un po' bloccato, municipale che gestisce il traffico, è cool.
0: Lollo, ha fatto una rotonda un po' veloce, si è aperto e si è rovesciato.
2: Si è perso il carico.
3: È lo sfogatoio in diretta su Peter Pan.
4: Peter Pan. Pannina Beach estate 2026, aperta tutti i giorni, per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia, tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto, con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social, Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido, media partner Radio Peter Pan.
5: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
6: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
5: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
6: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
5: Peter Pan Pink Power.
7: Nel cuore dell'estate, l'appuntamento più atteso con Radio Peter Pan al Primavera Beach. Sabato 1 agosto, una serata in compagnia di Pink Power, la console in rosa targata Peter Pan, con Sister Gloria e Francesca Voice. Che tu sia in vacanza o semplicemente con la voglia di far festa, sabato 1 agosto, dalle 18 DJ set e dalle 21 Pink Power al Primavera Beach. Rosolina Mare.
8: Ogni anno con il 5 per 1000, moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
9: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.
10: Ti piccheranno Jordi con una corda d'oro. È un privilegio. Proposta i ceri nel parco.
11: Radio Peter Pan. Rispetto per tutti, paura di nessuno.
12: Peter Pan O'Clock.
0: È l'ora dei selvaggi, le 18 e 2 minuti.
12: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa.
13: Breaking news.
14: Ben trovati da Mattia Venini. Dopo gli scontri e le violenze no TAV di sabato, il prefetto di Torino ha disposto il divieto di campeggio nei territori di Susa, Bussoleno e Venaus fino a lunedì. No al volto coperto in 6 comuni, ma gli attivisti non hanno intenzione di andarsene. Restiamo a Venaus in presidio. Da Mattarella richiamo alla politica. Le tensioni elettorali e l'aggressività verbale non tolgano attenzione ai problemi del paese, ha detto il capo dello Stato durante la cerimonia del ventaglio al Quirinale. Sul caso Roggero non si può adattare la legge ai singoli casi. Inammissibili gli scontri in Val di Susa. Botta e risposta tra l'Unione Europea e l'Italia sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale per il riconoscimento facciale negli spazi pubblici, previsto da un decreto all'esame del Parlamento. È vietato dall'AI Act, contesta Bruxelles. Fonti di Palazzo Chigi assicurano: continueremo a rispettare le normative. Calcio. Si completa il quadro manageriale della nazionale. Oriali sarà team manager, Zola il coordinatore tra la squadra maggiore e le giovanili. Oggi la prima riunione operativa tra il CT Mancini e il direttore tecnico Ranieri. Queste le breaking news di TGcom 24.
15: In my mind. Ora puoi ascoltare il suono Forever Fun, Forever Young, anche in DAB a Pordenone e Trieste.
16: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come Coca-Cola Zero, due bottiglie da un litro e mezzo a 2,49 euro. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero.
17: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
18: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era.
2: A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.

0: 7366 240 per lasciarci un audio. Lo riprendiamo con buone notizie.
1: Dai, dai, ancora domani a lavorare e poi chiuso per ferie.
2: No, chiuso, culo.
1: Tutti.
0: Ah, okay, no, okay. Lui, domani va in ferie tutto il mese.
2: Anche lui? Non ha detto tutto il mese?
0: No, non ha detto.
2: Ha detto chiuso per ferie.
0: Ha detto, perché se le ferie se non sono un mese, io do per scontato. Uno dice, vado in ferie, io non chiedo do quanto. Ferie è un mese.
2: Un mese.
0: Se no, è inutile che
2: se
0: dici.
2: Se vai via 2 settimane è un viaggio di lavoro.
0: Dici,
2: va bene.
0: Vado via 2 settimane.
2: Ma via
0: ferie...
2: 2 settimane che è una specie di viaggio di lavoro.
0: Weekend lungo, un ponte lungo.
2: 2 settimane di vacanza. Se fate vacanza 2 settimane, non è una vacanza, è una distrazione.
0: Sì, è un ponte lungo, chiamalo come te pare.
2: Esatto,
0: se uno dice vai in ferie, non c'è bisogno di specificare i giorni, perché ferie è tutto il mese.
2: Perfetto.
0: Oh, se no, allora. non si esce.
2: Ma, c'è scritto anche nel dizionario.
0: Si sa, non c'è bisogno di scriverlo.
2: Prendete un Garzanti, un vecchio Garzanti, e vedrete che là dentro c'è scritto questo.
0: I nostri ascoltatori che ti conoscono, senti qua.
3: Ogni anno che passa il direttore diventa sempre più polemico.
0: Vedi?
3: Mamma mia, adesso che ha passato anche i 50. Direttore, brutta bestia la vecchiaia.
0: Sei polemico?
2: No.
0: Pochetto,
2: per
0: dai.
2: Ma per cosa?
0: In generale, così, in generale, ah. Sei uno polemico.
2: Vabbè.
0: Attenzione amici, parliamo dell'acqua, ma in questo caso seri. Occhio a dove scaricate l'acqua del condizionatore, del pinguino, quello che vi pare, perché potreste commettere un reato.
4: Buonasera selvaggi, attenzione a dove scaricate l'acqua del climatizzatore, perché se abitate in un condominio e scaricate nei pluviali, quindi praticamente dove vanno le acque piovane, state commettendo una violazione al codice civile. Ci vuole la delibera all'unanimità dei condomini, altrimenti dovete buttarvela dentro sulle acque bianche, quindi sui lavandini e docce.
0: Occhio, eh?
2: Io ce le ho nelle acque bianche. Nelle acque bianche va bene, quindi?
5: Attenzione!

0: Ciao Baxo, ciao Fedro. Allora, avete ragione tutti e due, nel senso che per chi fa praticamente una casa nuova, un progetto nuovo e prevede già il climatizzatore, lo scarico della condensa,
1: l'abbiamo detto, però
0: o la fai andare direttamente fuori dal muro e, come dice Fedro, la raccogli in un secchio esterno, oppure anche come dice Baxo, o lo colleghi alla grondaia, allo scarico dell'acqua, alla doccia e quant'altro. Quindi avete ragione tutti e due. Lolo.
1: Lolo.
2: Come nei kibbutz.
1: Cosa, l'acqua?
2: Sì.
1: A proposito di acqua, un sacco di gente la impiega invece quest'acqua. Senti qua.
3: Oggi. Ma l'acqua dei climatizzatori, se vuoi, la puoi usare anche se hai degli sterilizzatori per bambini, biberon, quelle cose lì, o se no monti un kit con l'ugello e la spruzzi per aria e non devi neanche mettere la tanica.
1: Capito? Puoi umidificare l'ambiente con l'acqua.
2: Però è piena di batteri, dicono, no?
1: Sì.
2: Cioè, non è proprio pulito. Cioè,
1: io lo faccio sentire, aspetta che lo ritrovo, lui.
2: Va bene, ma in generale si sa. Cioè,
1: si
2: non
1: sa?
2: Ma no, dico, ma non è pepino, non è
4: portato. L'acqua lì è piena di batteri perché deriva dal nostro respiro e nel condizionatore si formano un sacco di batteri. Quindi io la butterei via. Lolo.
1: Allora lui sta facendo una cazzata perché lui ci fa il caffè, ad esempio.
5: Lo scarico dell'acqua del mio clima invece l'ho attaccato direttamente alla macchinetta del caffè. Yeah! Lolo.
2: Tu hai provato a farci la pasta?
1: Sì, per quello dico che si può utilizzare, che è anche buona la pasta.
6: Serve per le piante!
2: Per le piante potrebbe. Non lo so, però mi sembra strano.
7: Radio Peter Pan.

0: Amico di Roma, che c'è il tubo sul barcone?
1: Barcone.
0: Sì, la signorina.
2: Servaggi, mo quanto mi è piaciuto il tubo sul barcone. Oh, ciao!
0: Il tubo con dubbi.
1: Tubo sul barcone che non si immagina, un bel barcone sur, fuori di sur. Casa.
0: Tubo sur barcone. Barcone.
1: Cioè lo scarico del condizionatore certo. Sulla barca direttamente.
0: No, sul balcone.
1: Vabbè, barcone, però,
0: balcone.
1: Barcone.
0: Comunque, amici, si può ovviare il problema del condizionatore, acqua, cosa fare, secchi.
3: Ciao raga, avete ragione entrambi. Io invece non ho sto problema. Patisco il caldo e non me ne frega niente dell'acqua.
0: Vedi?
3: La la la la.
0: Basta non montare il clima, ha risolto il problema. La la la.
1: Fedro, abbiamo anche il bonus andrologo.
4: Lo sfogatoio di Peter Pan.
5: Sì?
6: Sì, salve, guardi, la chiamavo per confermarle che il suo bonus andrologo è arrivato, può andare a farsi curare gratuitamente.
5: Cos'è arrivato?
6: Il bonus andrologo, per i suoi problemi di erezione.
5: Non mi torna.
6: Cosa?
5: Quale bonus?
6: Cioè, lei mi conferma che ha problemi di erezione, no?
5: No.
6: Come no?
5: No.
6: Ma è sicuro?
5: Sono sicuro.
6: Ma non deve vergognarsi se ha problemi di erezione, eh?
5: Io non ho dei problemi.
6: Ma di che tipo?
5: Di nessun tipo.
6: Di erezione, ma sa di che stiamo parlando?
5: No.
6: Allora che dice? Dell'andrologo.
5: Cos'è andrologo?
6: Come cos'è l'andrologo?
5: Abbassi un po' la voce, per favore.
6: Beh, mi scusi,
5: Dimmi, che problemi hai?
6: Ma non io, lei.
5: Io non ho dei problemi.
6: Di erezione.
5: Dica, cosa ha bisogno?
6: E dalle? Io niente, io le sto comunicando che lei può andare a farsi curare il suo problema gratuitamente.
5: No, io non ho dei problemi.
6: Ma come no?
5: No, no, io non ho dei problemi. Forse lei ha dei problemi.
6: Ma io che problemi ho, scusi?
5: Non lo so mica io che problemi hai.
6: Ma lei dovrebbe ringraziarmi che le sto comunicando che può andare a farsi curare il suo problema di erezione gratuitamente.
5: No, no, io non ho. Io chiamo tutte le sere, anche 2 o 3 volte.
6: Addirittura?
5: Sì.
6: Guarda, quelli che dicono che chiamano tutte le sere 2 o 3 volte di solito non lo fanno mai, comunque.
5: No, no, io lo faccio. Se portano qualcuno, se vuol verificare. Verifica. Vabbè.

0: amici di oggi, stavo per sentire un romagnolo che parla anche dell'argomento. Ma i romagnoli poi alla fine, dopo un po', cosa vuoi? Sono così, diciamo esuberanti, va bene?
1: Ma investi il condizionatore, hai messo il tubo che va fuori in d'acqua e sardè, quindi e va fuori.
0: Stai capendo fino adesso?
2: Sì. È il tubo che va fuori.
0: Il tubo dell'acqua, sì, lui l'ha messo va in giardino.
2: Sì.
1: Se no, l'acqua che è precisa quella dell'asciugatrice.
0: Si può usare anche credo che abbia detto che la usa. Eh no, come la fa?
2: L'asciugatrice non ha mica bisogno dell'acqua.
0: No.
1: È precisa. Acqua del condizionatore, dell'asciugatrice, è sempre acqua distillata, è sempre.
0: Ah, l'acqua dell'asciugatrice, sì.
1: È sempre precisa. Tutto lei. Ciao ragazzi, la Romagna, il fuoco, la figa, il tutto quello che volete. Wow!
0: I romagnoli sono così.
2: Anche se ho il dubbio, l'acqua dell'asciugatrice è acqua che viene asciugata dalla biancheria, quindi non credo sia distillata.
0: Non so,
2: quella del deumidificatore sicuro, condizionatore anche, ma l'asciugatrice
0: Ma se ne possono fare un sacco di usi, eh?
2: Sì.
3: Esatto ragazzi, l'acqua distillata la potete prendere, quella del condizionatore si può mettere nel tallo da stiro e si può mettere nel robotino che ti spazza, lava e asciuga.
0: Quindi
3: tutta casa pulita.
2: Però se non è acqua pulita, tu lavi con acqua non pulita.
0: Perché dicevano è pulita?
2: Prima dicevano che l'acqua non è pulita, è piena di batteri.
4: Peter Pan,

0: sarà legale quello che stiamo per sentire riguardante lo scarico dell'acqua?
1: Ehi, ciao sfogatoio! Un bel buco sulla grondaia e passa la paura, altro che tubicini, taniche, secchi. Oh, ma chi ce l'ha fatto fare? Tubo sulla grondaia e via, e vai!
0: È legale sta cosa? Si può fare il buco sulla grondaia?
2: Viene approvato.
0: Ma non credo.
2: Condominio, ma che tu possa
0: perché quello sotto solo. Gli cade d'acqua sotto, quindi è difficile che quello sotto
2: fa il buco sulla grondaia che va nello scarico delle acque.
0: No, ma lui io credo Giovanni. La grondaia fa il buco e quella esce. Credo che sia una cosa un po'. No,
2: bucare una grondaia non si può, se no, in maniera certo. Autorizzato.
0: Amici, stiamo per scoprire un nuovo dispositivo. E parliamo di condizionatori nuovi. Sentite cosa fa questo nuovo dispositivo.
3: Ciao selvaggi, ma quali secchio, voi siete ancora la vecchia. Adesso hanno fatto un dispositivo che prende l'acqua della condensa e te la nebulizza nell'aria come i getti di Gardaland, così non dovete mai star lì a svuotare il secco.
0: Cioè, nebulizza all'interno del locale l'acqua del condizionatore, questo in un certo
2: cioè,
0: dispositivo.
2: Spruzzi nell'aria, sì, sì, fai sì, felice sì. Il vicino di sotto.
0: Ma allora scusa,
2: gli arriva l'acqua spruzzata.
0: Perdona, ma se abbiamo detto che è piena dei batteri, che fai? Spruzzi acqua piena
2: esatto.
0: Dei batteri?
2: Vedrai il vicino che, no. Se, che ha sempre il raffreddore, no, sempre no. Un po' acciaccato.
0: Secondo me invece l'acqua è pulita.
2: È pulita?
0: Sì, secondo me sì. Ma. Tant'è che la signora.
4: Signorina. L'acqua distillata del deumidificatore, oltre che per il ferro da stiro, va benissimo anche per le piante, per i fiori. È ottima.
2: A me hanno scritto che non va bene per le piante perché è priva di minerali che
0: io mi fido
2: del principio.
0: Mi fido della signorina.

0: Selvaggi, prima di andare in pausa, stiamo per sentire un selvaggio che ci spiega come si forma l'acqua condizionata. L'acqua, sì,
1: l'acqua.
0: L'acqua del condizionatore, come si forma il residuo e come si può impiegare. Sentiamo.
2: Ciao Marco, ciao Fedro. Allora, per quanto riguarda l'acqua distillata lì che stiamo parlando, si può tranquillamente mettere anche nelle batterie dei muletti. Io la recupero e la metto nelle batterie dei muletti quando carico
1: il muletto.
2: Muletto
1: a casa tua.
2: E
0: qualunque batteria,
2: per capire il processo di come viene fatta quell'acqua lì, pensa solo che l'aria passa attraverso una batteria fredda, la quale crea un processo per cui l'aria si secca e la goccia, la particella d'acqua cade nella vaschetta della condensa. Quindi quell'acqua lì che tu andresti a bere, non so quanto sia pulita, insomma io non la berrei.
1: No, è imbevibile. Non berla.
3: Me l'ho sfogato io in diretta su Peter Pan. Peter Pan.
4: Scott. Anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come Coca-Cola Zero, due bottiglie da un litro e mezzo a 2,49 euro. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero.
5: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
6: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
7: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 5 agosto, nettarine gialle coltivate in Italia, un chilo a 1,79 euro. Negli iper e market aderenti. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
8: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
9: mi tiene loco, loco contigo. Che tra tutti i pasti e scocco.
10: Radio Peter Pan.
11: Non c'è altra scelta.
12: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
13: Sensitive, oltre la carta casa.
14: Non siamo soli. E forse non lo siamo mai stati. X Times è il mensile dedicato agli enigmi del nostro tempo. UFO, entità misteriose, altre dimensioni, controinformazione. Dalle testimonianze ai fenomeni inspiegabili, uno sguardo oltre i confini della realtà. X Times, la verità è più vicina di quanto pensi. Ogni mese in edicola.
15: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
16: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
17: Aperto per ferie!
16: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Peter Pan. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
18: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
19: Negli Stosa Store diretti aziendali sono arrivati i saldi estivi. La qualità Stosa non è mai stata così conveniente. Sconti fino al 70%. 8 super promozioni con garanzia certificata ufficiale Stosa Cucine. E inizia a pagare da gennaio 2027. Solo nei nostri store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Salta di Porto Gruaro. Stosa Cucine. La qualità è una scelta.
20: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
21: Eureka offre

0: macchine Eureka perché ci garantiscono una pulizia accurata e un'asciugatura ottimale. Inoltre sono di facile utilizzo e questo è molto apprezzato dai nostri operatori.
1: Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali da 40 anni. Eureka macchinepulizia.it

0: Ciao Selvaggi, un saluto da Cavallino Treporti. E voi direte, sei lì in vacanza? Ma col cazzo! Sì. Siamo qui per lavoro! Vai Doblo, che andiamo a casa, cazzo!
1: Salutiamo i selvaggi che sono al mare, ma non sono al mare per vacanza, ma
2: e
1: sono al mare
2: per andare
1: lavoro.
2: A casa perché sono cotti. Oggi giornata caldissima.
1: Molto,
2: eh.
1: Ma era previsto.
2: 40 gradi.
1: Quarta ondata di calore.
2: Ma 40 gradi? Sì. 40.
1: Terzo quartile sfogatorio, selvaggi, co-conduce. Co-conducetelo insieme
2: a
1: noi.
2: Hai di vacanze?
1: Sì, sì, okay, sì.
2: Okay.
1: Lasciateci un audio al 393-7366-240. Lui ci fa la storia dei condizionatori di tutta la sua famiglia, parenti.
3: Allora confermo quello detto del condizionatore, perché mio fratello ha lo scarico con una canalina nello sgabuzzino in un secchio. I miei suoceri ce l'hanno sempre con una canalina nel lavello del bagnetto di servizio. Mentre noi che abbiamo ristrutturato casa abbiamo fatto le tracce e quindi il tubo di scarico della condensa va direttamente nei tubi di scarico normali. Saluta!
1: Lololo! Lui ha fatto quello che noi prima dicevamo, ma sarà legale?
4: Selvaggi, Mario, arrivo in ritardo. Comunque io ho il forellino, io ho lo scarico del condizionatore. Ho fatto un forellino sulla grondaia e scarica lì.
1: Si può fare?
2: Cioè, se è casa tua, sì. Se grondaia condominiale, non credo.
1: Perché rischi di fare quello che stiamo per sentire. Sentite la vicina, la sua vicina che fa.
5: Pensate che la mia vicina sopra di me, la condensa del condizionatore la scarica direttamente sopra la mia tenda da sole.

0: valigie fatte?
1: Eh sì, eh.
0: Fatto tutto, tutto, pensato a tutto.
1: Tutto, tutto.
0: Sei sicuro? Anche certo. Il termometro per la febbre
1: tutto,
0: metti
1: tutto,
0: che è un colpo
1: tutto,
0: di freddo.
1: Tutto, oh, tutto, tutto.
0: Partenza intelligente?
1: Beh, da uno come me ti aspetto partenza non intelligente.
0: Oh, pronto per evitare le grandi code?
1: Alle 19:30 domani sera sono in auto.
0: Sei sicuro che sei intelligente?
1: Dici no?
0: Ma non lo so.
1: Lui purtroppo è nel disastro a proposito di traffico.
2: Avete rotto il cazzo con quest'acqua distillata, fatevi il bidet.
1: Si può
2: invece
1: fare.
2: Sto tornando da Milano e sono in coda da 100 km da Brescia fino a Verona, tutta una coda, che
0: mamma
2: due coglioni.
0: Mamma mia,
1: ma si può fare il bidet con l'aria, l'acqua distillata?
0: Penso di sì.
1: Sì.
0: Deve sciacquare.
1: Allora, sull'argomento come si forma l'acqua distillata.
3: Buonasera Radio Peter Pan. Chi ha spiegato come si crea l'acqua distillata è più o meno corretto, ma è poco chiaro il concetto. Facciamo che in realtà non ci hanno per gli scambiatori di calore, perché questi vengono impiegati nei condizionatori, si hanno due fasci tubiari. Il primo dove vi scorre acqua calda, nel secondo dove vi scorre acqua fredda o aria.
1: Capito?
0: Sì.
1: Bravo, perché io invece non ho capito niente.
0: No, ma cioè, sì, non è stato chiarissimo, però io ho detto così.
1: Il bello che ha corretto quello che non era chiaro, però sì. Va bene. Altro impiego, amici, però poi devo aggiungere una cosa, dell'acqua distillata, sentite lui che ne fa.
4: Ciao amici di Peter. Beh, io l'acqua dei miei condizionatori li ho su un secchio.
1: Sì.
4: Che poi do da bere all'orto, i pomodori, l'insalata, e hanno un gusto stupendo, immagino. Magnifico. Non vedo dove sia il problema.
0: Pomodoro distillato.
4: Perfettamente, d'accordo. È carica di tutto quella. Vai tranquillo.
1: Secondo me qui ci porta fuori strada quello che prima ha detto, che è piena di batteri, perché magari non è vero.
0: Oppure sono batteri che in realtà ingrassano le piante, le fanno tipo concime.
5: Titi me pregunto si tengo mucha novia. Muchas novias, hoy tengo a una, mañana a otra, ey. Pero no hay boda, Titi me preguntó si tengo muchas novias. Muchas novias.

0: 3, 7, 3, 6, 6, 240 lo sfogatoio, penultima puntata prima poi della pausa di agosto.
1: E salutiamo anche i replicanti, ciao selvaggi, buon inizio di venerdì mattina. Stiamo per sentire uno ricco, lui ha un castello, quindi ha problemi diversi dai nostri.
2: Allora, nel castello della tenuta di Stefanino Fab, che sarei io, sì, che io abito lì, allora due split, di cui un motore con due split scarica nelle acque bianche e l'altro motore che fa tutto il soggiorno, quindi il terzo split, fa fuori, un tubo fuori. Avendo, non avendo condomini, avendo un castello, non ho di questi problemi. E siete invitati quanto
1: ci
2: prima, quando
1: grazie
2: volete. Lololollo.
0: Scarica nelle fosse attorno al castello.
1: Sì, avrà fossato, immagino. Sì,
0: sì, e c'è il ponte elevatorio.
1: Ponte elevatorio,
0: però è telecomandato il ponte elevatorio.
1: Con la domotica, dici?
0: Sì,
1: beh,
0: sì,
1: moderno, ci sta.
0: Certo.
1: Allora, prima uno ha detto attenzione a dove scaricate l'acqua del condizionatore, del pinguino, quello che volete, perché si può commettere un reato.
3: Ma va a cagare al coglione che dice che devono essere utilizzate l'acqua di scarico del climatizzatore, acqua distillata può essere utilizzata o andare sugli scarichi delle fognature, che non rompe i coglioni precisini del cazzo.
4: Radio Peter Pan Next event.
0: Domani sera la Frasca di Ponzano Veneto, Frasca 2000 con le più belle degli anni 2000, Danielino, DJ Marco Baxo, poi sabato 1 agosto Pin Power al Primavera Beach di Rosolina con le Sister, la Sister Gloria e Francesca Voice, poi c'è il 2000 Heroes sempre sabato sera all'August Beer Fest di Signoressa, provincia di Treviso, Boffo, Edo e Andrea Nordio con l'animazione Super Heroes, poi saremo anche a Trevignano Udinese, provincia di Udine, ovviamente, con DJ Maxwell e Fede sempre sabato sera, e poi domenica 2 agosto Party People alla Limousine Risto Pizza Music a Morsano al Tagliamento,
1: amore,
0: provincia di Pordenone, dalle 18 Thomas Menegazzi e Fede in DJ 7. Siamo anche partner di Aperi Show on the Beach, dove andrà anche Fedro questa domenica, essendo insomma lì a Jeso. Faremo un bel saltino all'Aperi Show lì in Spiaggia del Faro a Jesolo. Iscrizione obbligatoria, ma l'ingresso è libero.
4: Peter Pan.
5: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanti.

0: stiamo per scoprire delle cose incredibili. Amici, facile dire sì, dall'acqua ci puoi, la puoi utilizzare per dar da bere alle piante, ma quali piante? Non a tutte. Sentite quali piante bevono l'acqua distillata.
1: Se, se priva dei minerali va bene per le piante carnivore,
2: ecco,
1: con quelle ci vai a nozze.
0: Sì.
1: Invece per le piante normali se gliela dai non gli succede niente, ma non trovano sostanza, quindi come, come non dargliela.
0: Sì, non so chi abbia le piante carnivore, ma se hai le piante carnivore l'acqua distillata va bene, se no no, va bene?
2: Pensa che le mie piante carnivore mangiano sempre insieme al mio cane, cioè gli do la carne cruda e mangiano insieme il cane con le piante. Ma esistono le piante carnivore o sono una leggenda della famiglia Adam?
0: No, questa
2: no, ci sono.
0: Certo che ci sono, perché... ma carnivore non mangiano gli umani,
2: insetti,
0: certo. Va bene, sentite il romano che dice a proposito dei...
2: sicuri che non mangiano anche l'umano?
0: No, ma che cazzo
2: secondo
0: dici?
2: Me ce n'è qualcuna nella giungla,
0: sì, quelle di Batman, ma quelle nostre no, mangiano gli insetti.
2: Vabbè, okay.
0: E sentite il romano,
2: Sonia, non c'era,
0: non credo, non lo so, poi magari che adesso ci lascio un
2: cioè,
0: audio,
2: sai, quella pianta che ti,
0: sì,
2: che
0: ma
2: ti
0: quella
2: succhia la testa,
0: ma solo in Indiana Jones.
2: Ah,
0: sentite il romano che parla se ci sono o meno i batteri nell'acqua distillata.
3: A Pedro te te fidi da signorina perché sarà stata una mirfettona amica tua.
0: Lo sai, sì.
3: Dilla tutta. Ma come fa a averci i batteri l'acqua dei condizionatori?
0: Ehi.
3: Dai, che è l'acqua che si trova nell'umidità dell'aria. È l'umidità che diventa acqua, non ce può avere i batteri. A meno che il condizionatore non fa talmente tanto cagare, ecco, che sei morto prima per lo schifo del condizionatore che per i batteri dell'acqua. Ciao a tutti!

0: anche l'acqua dell'asciugatrice è la stessa del condizionatore, dice.
1: Allora, l'acqua che viene giù dal clima, che si chiama chiaramente interna, comunque è acqua distillata.
0: Sì.
1: Quindi tipo quella, anche quella della lavatura dell'asciugatrice è uguale, perché l'asciugatrice funziona come un clima. Quindi è acqua distillata, va bene per il ferro. Per il ferro da stiro.
0: Lolololo, e prima di andare in pausa, finalmente uno che...
2: Oh, ma tu pensa che io l'acqua del clima la utilizzo per bere, invece che prendere l'acqua Sant'Anna, me la bevo a ettolitri.
0: Tu bevi l'acqua del... lascia fa.
3: Gli è venuto fuori uno scarico anche a lui.
0: Lascia fa.
3: Gli è uscito lo scarico. Sfogati d'estate, sfogato in diretta su
4: Peter Pan. Tè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
5: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid e-tech da 160 cavalli.
6: A luglio, Renault Clio full hybrid e-tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
7: Da Auto Nord Fioretto, a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste. Peter Pan Pink Power.
4: Nel cuore dell'estate, l'appuntamento più atteso con Radio Peter Pan al Primavera Beach. Sabato 1 agosto, una serata in compagnia di Pink Power, la console in rosa targata Peter Pan, con Sister Gloria e Francesca Voice. Che tu sia in vacanza o semplicemente con la voglia di far festa, sabato 1 agosto, dalle 18 DJ set e dalle 21 Pink Power al Primavera Beach. Rosolina Mare.
8: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
9: Nasce a San Giorgio di Nogaro il nuovo store ufficiale per il sano dormire. Mobilia Group presenta Sogno Veneto. Materassi di nuova generazione, reti e cuscini per comfort, qualità e benessere. Prezzi firmati Mobilia Group. Sogno Veneto by Mobilia Group è sulla statale a San Giorgio di Nogaro. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
10: Rispetto per tutti, paura di nessuno.
11: Peter Pan O'Clock.
0: È l'ora dei selvaggi, più o meno le 19.
11: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da...
12: Qual è la coppia perfetta?
13: Io e te.
12: Sì, ma guarda nel carrello, qui da lì a lì, per questi due. I biscotti Mulino Bianco da 800 grammi a 2,49 euro, con un litro di latte UHT Arboria parzialmente scremato a 85 centesimi.
13: Una coppia sveglia per il mattino.
12: Fino al 19 agosto la trovi a un prezzo incredibile con carta fedeltà.
14: A lì migliora la vita. Breaking
15: news. Una buona serata da Mattia Venini. Si scava tra le macerie a Messina, dove un'esplosione ha sventrato una palazzina di 3 piani. Il bilancio al momento è di 5 feriti gravi e 6 dispersi. Al piano terra erano in corso dei lavori di manutenzione. A causare la tragedia, forse la deflagrazione di una bombola di gas. 3 ordinanze urgenti a Torino contro i No TAV. Dopo gli scontri di sabato, il prefetto ha disposto il divieto di campeggio a Susa, Bussoleno e Venaus fino a lunedì. No al volto coperto in 6 comuni. Ma gli attivisti non hanno intenzione di andarsene e hanno annunciato che resteranno in presidio a Venaus. L'Unione Europea richiama l'Italia sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale per il riconoscimento facciale negli spazi pubblici, previsto da un decreto all'esame del Parlamento. È vietato dall'AI Act, contesta a Bruxelles, ma fonti di Palazzo Chigi assicurano che le normative verranno rispettate. La Procura di Roma ha aperto un'inchiesta l'inchiesta sulla morte di Samuele Spinelli, il 28enne deceduto a maggio a Barcellona dopo un fermo di polizia. Per i medici catalani sarebbe stato vittima di un'overdose, ma la famiglia ha chiesto chiarimenti sui lividi presenti alla schiena e ai polsi. Si indaga anche in Spagna. L'enclave spagnola di Ceuta, in Nord Africa, presa d'assalto da centinaia di migranti arrivati a nuoto dal Marocco. Oltre 1500 gli arrivi registrati nell'ultima settimana, sovraffollamento del 2400% nei centri d'accoglienza, ma Madrid ha negato alle autorità lo stato d'emergenza. La UEFA pronta alla guerra con la FIFA dopo la proposta del numero uno del calcio mondiale Infantino di trasferire la proprietà delle competizioni a investitori privati. L'organismo europeo si è detto pronto a boicottare tutti gli eventi intercontinentali. I mondiali non sono in vendita. Queste le breaking news di TGcom 24.
16: Grazie a Dabbed FM puoi viaggiare con Peter Pan da Parigi a Cesena, passando per Cremona di Bologna. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
17: Ghi.it, ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
18: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
19: Sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
20: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
21: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
20: Brava Samira!
21: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
20: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
21: Riso Flora, non scuoce mai.
22: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
23: Forever Fun, Forever Summer.
24: Sfogati, sfogati, sfogati d'estate. Sfogato in diretta su Peter Pan.
23: Radio Peter Pan.

0: 1998.
1: Patatona a quei tempi,
0: bella Barbie, brava. Bene,
1: sì.
0: Ultimo quartino di sfogatoio, penultima puntata della stagione, e poi sarà pausa per un mese, però poi a settembre, cioè, vi ripagheremo della pausa del mese.
1: Ti sei sbilanciato, ti sei allargato, ma perché, dici, cioè, perché tieni il profilo
0: tu
1: basso.
0: Tu mi hai detto che sul pontile a Jesu starei a pensare, a scrivere, a
1: al
0: fare,
1: tramonto, certamente.
0: Sì, sì.
1: Ma tieni il profilo basso, non le aspetta, poi cioè, le aspettative sono alte. Vogliamo basso.
0: Perché hai qualche dubbio?
1: No, vogliamo bassi. Va bene, amici, riprendiamo questo quartino con la signorina che ci mette in guardia e sentiamola.
2: Pedro, sì, l'acqua del condizionatore lo puoi usare, però se la tieni nella tanichetta, attenzione, perché se la tanichetta trasborda potrebbe capitare che l'acqua torna indietro e ti esce dal condizionatore, quindi ti potrebbe bagnare il pavimento o quello che c'è sotto al condizionatore, quindi attenzione, la tanica sì, ma va svuotata spesso, altrimenti
0: davvero?
2: Potresti dice. Incappare in questo. Parlo da segretaria di un
0: basta.
2: Ciao.
1: Così. Ma perché? Dici segretaria di un, ma almeno ci facciamo una ragione, scusa, eh.
0: Allora, lei ti ha detto, sai che la tanica si riempie, dopo un po' la devi
1: svuotare. E che
0: svuotare.
1: Va svuotata.
0: Certo. Però vedi, se non ci pensi.
1: Grazie, signorina.
3: Attenzione.

0: palla dei pesci.
1: Sì,
0: la vasca dei pesci.
1: Sì, sì. E secondo te che acqua c'è dentro?
0: Mettici la distillata.
1: E quella ci metto, certo. Che ci metto. E il pesce è stato addio.
0: Eh sì, sotto, proprio sul fondo della vasca sta.
1: Ci hanno sgamato comunque.
0: Sì.
1: Ragazzi, ai nostri ascoltatori non la si fa.
2: Aia. Ah, ma allora siete registrati più o meno alle 19?
0: Allora,
2: siete registrati?
1: Ci hanno beccato che siamo registrati.
0: C'è beccato?
1: Ragazzi, il programma è registrato, non è l'unico programma di Radio Peter Pan registrato, quindi non rompete le palle, va bene? Oh, amici, lui è avantissimissimissimissimo. Aspetta che lo trovo. Sentite lui cosa si è ingegnato e cosa. Sentite.
3: Selvaggi, io l'acqua che esce dal condizionatore ci ho messo una centralina idroelettrica.
1: Sì.
3: Recupero l'energia e alimento il condizionatore.
1: C'è
3: quanto avanti sono?
1: Molto.
0: L'acqua in caduta la trasforma in energia.
1: È avantissimo.
0: Sì.
1: Amici, stiamo per sentire dopo un'ora e mezza di programma un venditore di ferri da stiro. Saprà di acqua distillata?
4: Ciao Peter Pan, salve, vendo ferri da stiro e vi posso garantire che l'acqua del condizionatore non va bene perché contiene batteri. È espressamente scritto nelle istruzioni. L'unica cosa che si può fare per dire se abbiamo l'acqua tanto dura di tagliarla con l'acqua demineralizzata della tanichetta. Vietate acque dei condizionatori, di asciugatrici e via discorrendo perché possono contenere dei batteri.
0: Vedi?
4: Perché anche se il condizionatore filtra l'acqua non è pura perché sulla massa radiante potrebbero essere dei batteri che vengono trasportati dall'acqua.
0: Tu c'hai le
4: camicie. Ma sei
1: un ascoltatore, tu la beve, dai.
0: Distante che hai, le camicie stirate piene di batteri, vergogna.
1: Ma non per l'aria, non per l'acqua.
0: Mi viene il raffreddore.
1: Sono i batteri miei, non sono dell'acqua.
0: Sì, e aggiungici anche quelli dell'acqua.
5: Radio Peter.

0: Lolo, noi l'acqua dei condizionatori la usiamo per ricaricare le batterie dei muletti.
1: Vedi?
0: È acqua demineralizzata.
2: E fatti un muletto, fai con tutta l'acqua che produce il tuo condizionatore. Fatevi un muletto nel condominio, no?
1: Amico venditore di ferri da stiro, io ti voglio bene. Hai detto che assolutamente non esiste per le piante, fa malissimo. Adesso ti faccio sentire questo tuo collega selvaggio, co-conduttore.
3: Ciao ragazzi,
2: che vende ferri
3: per le piante va bene, va benissimo.
2: Sì.
3: Io
1: senti.
3: Lo uso al secchio perché ho un pinguino. L'acqua che recupero la butto più o meno sempre nello stesso punto in giardino, e dove la butto l'erba è molto molto più rigogliosa, dove non arriva quell'acqua lì. E poi la uso per tutte le altre piante che ho in giardino.
1: E senti l'ufficio?
3: A lavoro
2: la bevono?
3: Noi abbiamo l'acqua osmotizzata, quindi acqua, per intenderci, acqua come se fosse l'acqua del ferro da stiro, e la usiamo per annaffiare i mirtilli.
1: Ci annaffia anche i mirtilli, e dove in giardino la rovescia l'erba cresce più rigogliosa. Ah beh, ma la signorina che
2: sa tutto adesso.
1: Certo, la signorina che stiamo per sentire non è d'accordo.
4: Ciao selvaggi, qualcuno può dire alla signorina che se mette l'acqua del ferro da stiro sulle piante le ammazza, perché è un'acqua senza niente.
1: Non è vero.
4: Quindi priva di sali, di tutto, è proprio un'acqua distillata, e anzi l'acqua distillata assorbe i minerali che ha la pianta, quindi la disidrata e muore, piuttosto da mettergli le acque di lavaggio delle verdure.

0: Ma
1: dai,
0: se lo sono cagato.
1: Povero Guazzoletti. Ciao Guazzo.
0: Quello che conta è l'essenza, Federico Scavo.
1: Allora amici, chiedo scusa, il prossimo audio è solo per Baxo. Però dura poco, dura 16 secondi. Se volete cambiare radio, se volete abbassare il volume, potete farlo, eh. E
0: che
1: niente,
0: che
1: per
0: dice?
2: Ciao selvaggi. Volevo fare per Marco un'osservazione, una distinzione. Allora Marco, l'acqua con batteri e l'acqua spurga sono due cose diverse.
0: Ma mica l'ho detto io.
2: I batteri a 100 gradi sulla vaporella e ferro da stiro muoiono, quindi diventa pulita.
1: Ma non potete rialzare il volume, eh? Potete tornare su Radio Peter
0: Pan.
1: Ma
0: non l'ho mica detta io sta cosa, l'ho detto l'ascoltatore di prima che vende il ferro da stiro. Perché,
1: Marco,
0: perché
1: lo
0: dici a me?
1: Ma perché, scusa, dai, smettila. Allora prima uno ha detto che con l'acqua distillata ci fa il caffè.
3: Buonasera selvaggi, ma il ragazzo che si fa il caffè con l'acqua del condizionatore sa che passa tra la batteria, il condensatore, la polvere, non è acqua potabile? Lololo.
0: Amico, tu sei anche giovane, dovresti essere.
1: Dai.
0: Ma non avevi capito che stava scherzando?
1: Ma non stava scherzando, dai.
0: Vabbè, dai.
1: Per cosa si può utilizzare l'acqua distillata? Attenzione, i prossimi due.
4: Allora, l'acqua distillata dei condizionatori è ottima per le piante, perché è priva di cloro, che invece è contenuto nell'acqua del rubinetto. Il cloro è nocivo per le piante e per tutti gli ortaggi.
1: E adesso lui ci fa l'elenco.
0: Scusa, quindi noi che da una vita diamo con la canna dell'acqua da bere alle piante, le stiamo uccidendo?
1: Assolutamente, assolutamente. Per questo che muoiono le piante.
0: Ma che cazzo?
1: Allora amici,
0: ma che cazzo
1: stiamo per sentire esattamente le cose che si possono o non si possono fare con l'acqua dei condizionatori.
0: Sì.
5: Per il bene di tutti, evitare l'acqua del condizionatore per bere, cucinare, caffè, frutta e verdura, piatti, denti, viso, cani, gatti, umidificatori, diffusori, soprattutto acquari, impianti elettrici senza filtraggio, batterie per auto, radiatore auto, a meno che uno non sia un professionista e non sa quello che fa. Per il bene di tutti, ciao.
1: Ha chiarito le idee?
6: Peter Pan!

0: comunque lo sfogatoio è un programma meraviglioso, perché per qualunque argomento, ma qualunque argomento, non abbiamo mai una certezza.
1: Non c'è mai la verità. Ultimo conduttore, poi ci sentiremo domani sera per l'ultima puntata.
0: Allora lui ce l'ha con te.
2: E dai Marco, l'acqua del ferro da stiro viene comunque trasformata in vapore, che batteri rimangono poi?
1: Non l'ho detto io.
0: Lui ha la scusa buona per fare aperitivo.
3: Maxo, Fedro, è due ore che sento parlare di acqua, mi è andato in quel paese il sistema immunitario.
1: Ecco.
3: Devo andare subito al bar a rimediare.
1: Bravo, buona serata a tutti.
0: Finiamo con lui, amici, fa una domanda eccezionale.
4: Ciao Radio Peter. Volevo chiedervi una cosa. Innanzitutto vi voglio augurare delle buone vacanze.
0: Grazie.
4: E poi volevo chiedervi, ma come mai siete passati dal parlare tutto tempo di figa e insultare i sinistroidi
1: siete arrivati
4: a parlare allo scarico delle condense delle caldaie? Cosa è successo, ragazzi?
0: Ha ragione Marco, ci ascolti poco.
1: Abbiamo bisogno di ferie, questo è successo. Ci sentiamo domani poco dopo le 17:30, tra poco

0: jackpot.
1: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, impastatrice planetaria G3 Ferrari, pastaio 10 e lode da 10 litri, scontata del 30%, tua a 160,30€. Approfittane in negozio e online. MediaWorld.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: c'è altra scelta.
1: Un'esplosione di storie, immagini, mondi da scoprire. Nippon Shock Magazine è il punto di riferimento per manga, anime e cultura pop giapponese. Classici intramontabili e nuove uscite, approfondimenti, curiosità e visioni dal Giappone. Un viaggio tra carta e animazione, dove ogni pagina è energia pura. Nippon Shock Magazine, il Giappone che vivi numero dopo numero. Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
2: Da 40 anni di esperienza del gruppo Eureka nasce E-Once, il brand dedicato a una nuova generazione di macchine industriali per la pulizia dei pavimenti. Una nuova visione della pulizia industriale pensata per rispondere alle esigenze di oggi e alle sfide di domani. E-Once, www.i-once.com.
3: Chateau d'Ax e Stosa Cucine presentano i saldi estivi di Home Deco. È il momento delle grandi occasioni. Sconti fino al 70%, 8 super promozioni ed inizi a pagare nel 2027. Saldi, convenienza e design. Tutto quello che cerchi per la tua casa adesso è ancora più conveniente. Chateau d'Ax e Stosa Cucine ti aspettano con i saldi estivi di Home Deco. Store diretti aziendali a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro. Home Deco, la casa secondo te.
4: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Life is simple.

0: la serata in compagnia di Pink Power, la console in rosa targata Peter Pan, con Sister Gloria e Francesca Voice. Che tu sei in vacanza o semplicemente con la voglia di far festa, sabato 1 agosto, dalle 18 DJ set e dalle 21 Pink Power al Primavera Beach, Rosolina Mare.
1: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
2: Peter Pan, Forever Fun, Forever Summer. Peter Pan è
3: Feel the Vibe.
2: La musica, la metà.

0: Tesla. Pronti? Inizia Field Vibe.
1: Peter Pan è Field Vibe. Segui il ritmo. Field Vibe. Peter Pan è Field Vibe. Con la ballata.
0: Ragazzuoli, buonasera, Give e Give, puntata del giovedì, c'è Field Vibe. Io sono la Dallan, saluto come sempre lo sfogatoio. Io sono in onda tutte le sere dalle 19.30 alle 21. È giovedì, è quasi weekend, noi super carichi, ovviamente poi vi ricordo anche i prossimi eventi con Radio Peter Pan. Che si fa all'interno di Field Vibe? Se tu sei nuovo, intanto benvenuto. È una trasmissione che parla di musica, di intrattenimento, di artisti. A me piace parlare della storia anche degli artisti. Oggi vedremo appunto Capo Plaza, visto che abbiamo aperto con lui la puntata. Poi andremo a conoscere meglio anche John Legend e verso la fine una notiziola musicale, magari un gossip, vediamo che cosa tiro fuori dal cilindro. Il numero per interagire con noi è il 393 736 6240. Messaggio scritto, messaggio vocale, l'importante è che ci siano sempre le good vibes. E con good vibes vi dico che

0: a conoscere il capo ed è uno dei rapper, trapper che mi piace di più. Sarà che è un po' sempre un romanticone che parla un po' della sua vita amorosa, che invece fa anche un po' lo sgrandezzone, si dice in Veneto, quindi quello che se la tira un pochettino, perché il suo più grande successo che lo ha portato in alto è stato un giovane fuori classe. Allora, lui si chiama Luca D'Orso, lui è della classe 1998 e ha iniziato a pubblicare i primi brani online quando in realtà era ancora un adolescente. Il suo stile mescola un po', come vi ho detto, trap, rap melodico, poi ovviamente si parte sempre da una sonorità urban. Lui si è fatto un po' influenzare dalla scena americana, però secondo me ha mantenuto una sua identità tutta italiana, ovviamente, ma anche molto riconoscibile. La svolta appunto è arrivata nel 2017 con Giovane Fuori Classe, singolo che è diventato virale, che passiamo insomma anche noi di Radio Peter Pan, e nel 2018 esce 20, il suo nuovo album, che raggiunge il primo posto nella classifica Fimi e contiene successi come Tesla appunto, poi c'è anche Allenamento numero 4 e Non cambierò mai. PS, ho un debole per Non cambierò mai. Ciao capo. Da quel momento lui è diventato uno dei protagonisti della nuova generazione del rap italiano e appunto ha fatto collaborazioni con Sfera Ebbasta, Gali, Tony F, Anna, che lo hanno portato insomma ad essere nella top 10, diciamo così, dei trapper e rapper nella scena italiana.
1: Radio Peter Pan. Radio Peter Pan. Forever Fun.

0: Calvin Harris con Jay-Z, Satisfy. Beh, io sono sempre molto soddisfatta quando vedo che un artista si è fatto veramente le ossa, ed è il caso di Capo Plaza, perché parliamo ovviamente di un altro album molto interessante, appunto, che si chiama Plaza, uscito nel 2021, che ha ampliato molto il suo universo musicale grazie alle produzioni molto internazionali. Quindi si sentono anche featuring come Lil Tay, Gunna, Sfera Ebbasta. Insomma, 2024 poi ha pubblicato Ferite, un disco più personale, ed è il lato che mi piace di più degli artisti, quando mi fanno sentire e vedere chi sono veramente, dove appunto accanto alle classiche sonorità più trap ci sono temi più romantici, più fragili, più passionali. Ecco, il percorso è proseguito con Hustle Mixtape volume 2, progetto che ha riaffermato il suo legame con il rap più street, più urban, però senza rinunciare alla ricerca sonora. E secondo me Capo è bello perché lascia sempre un po' di lato melodico all'interno delle sue canzoni. Capo Plaza è uno dei più ascoltati nelle piattaforme digitali, quindi vai palante Capo, prosegui, come dicono Hugh Gell e Ryan Arnold.
1: Peter Pan. Peter Pan. Forever Young.

1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. No, no es así, no es.

0: ormai è diventata la nostra canzone, La testa gira oppure La testa giva. Fred De Palma, Anitta e Miss Killa a chiudere la prima mezz'ora di Feel the Vibe.
1: Peter Pan con la Tarlanda. Peter Pan. What?
2: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive, oltre la carta casa.
3: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
4: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
5: Con Radio Peter Pan, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
6: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
7: Battolo Design Store. Saldi fino al 70% su arredo e design. Battolo, il nuovo negozio sediearreda.com a Manzano.
8: Immagina di camminare tra i boschi delle Alpi Carniche, dove l'aria profuma di legno di faggio e tradizione. Immagina di essere a Sauris, dove nasce il prosciutto Zare, dolce o affumicato lentamente dal tempo e dal legno di faggio. Un sapore che racconta una storia di pazienza e passione. Sappiamo che non vedi l'ora di provarli. Allora cerca Salumificio Zare, nei migliori negozi e supermercati. Zare, il gusto della montagna, della natura vera.
9: Craig David il 2 agosto è a Udine, Villa Manin, l'icona dell'R&B in un'unica data con lo show TS5. Info e biglietti su Ticket One. Media partner Radio Peter Pan.
10: Radio Peter Pan.
11: Rispetto per tutti, paura di nessuno.
10: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock.
12: Peter Pan Meteo.
13: Un bentrovati da Nikos Chiodetto di Trebi Meteo, gli amici di Radio Peter Pan.
14: Domani entreremo nel clou di questa fase calda, di quest'onda calda giunta dal deserto del Sahara, con temperature in ulteriore lieve aumento. Sarà una giornata soleggiata, di cielo sereno poco nuvoloso al nord Italia tra mattinata e pomeriggio, con un range termico massimo in pianura tra i 34 e i 39 gradi. Domani sera poi scoppieranno di temporali su Alpi, Prealpi e anche su parte della pianura piemontese e lombarda. Rimanete aggiornati sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trebi Meteo.
15: Con il fuori tutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Macchina automatica per caffè in chicchi e magnifica Start De'Longhi per un espresso al tocco di un tasto a 299 euro fino al 9 agosto, solo da Unieuro.
16: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
17: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
16: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
17: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia!
16: È buonissima!
17: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
16: E per risotti cremosi?
17: Anche con riso Flora il successo è assicurato, perché non scuoce mai. Parola di Samira.
18: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
19: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.

0: seconda mezz'ora di Feel the Vibe con un bellissimo remix di Tiesto di John Legend, All of Me. Ma perché non andiamo anche un po' a conoscere artisti come John Legend, unico nel mondo soul, R&B, gospel, pop? Allora, lui ha sempre fatto parte di cori gospel, pop e anche ovviamente un musicista, perché suona il pianoforte ed è sempre all'interno delle sue composizioni come appunto All of Me. Nel corso della sua carriera ha pubblicato album come Once Again, Evolver, Love is in the Future, poi abbiamo Darkness and Light, collaborando con artisti come Alicia Keys, Common, Rick Boss, Megan Trainor e Sam Smith. Cosa è successo nel 2013? È arrivato uno dei suoi brani più celebri, appunto All of Me, una ballata dedicata a sua moglie che si chiama Chrissy, che è diventata un successo mondiale, ha raggiunto veramente la vetta di un sacco di classifiche in tantissimi paesi, anche in Italia, e ha superato miliardi di ascolti in streaming, trasformandosi in uno dei brani più romantici e più iconici del nuovo millennio, soprattutto uno dei pezzi che mi chiedono sempre i matrimoni, sempre.
1: Attenzione, nuova

Talk to You. Beh, vediamo un po' la vita di John Legend. Allora, lui è nato il 28 dicembre, classe 78, a Springfield, siamo in Ohio, ed è uno dei cantautori solo R&B più raffinati negli ultimi 20 anni, ve l'ho detto anche nell'intervento precedente. Lui è un pianista fin da bambino, quindi ha iniziato a studiare da quando era piccolo, e ha studiato all'Università della Pennsylvania prima di entrare nel mondo della musica, quindi ha iniziato a collaborare come autore e turnista. Quando è arrivata la svolta? È quando ha incontrato niente po' di meno che Kanye West, che l'ha messo sotto contratto con la sua etichetta che si chiama Good Music. 2004 pubblica l'album d'esordio Get Lifted, trainato dai singoli Ordinary People, mamma, ho i brividi solo a

della sua generazione. È uno dei pochi ad aver conquistato lo status di AGOT, ovvero aver vinto Emmy, Grammy, Oscar, Tony Award, un traguardo riservato a molti, anzi a pochissimi interpreti nella storia dello spettacolo americano. Negli ultimi anni ha continuato a pubblicare nuova musica, quindi con un album nuovo del 2022, quindi abbastanza recente, Legend, e ha portato avanti tournée internazionali. Non l'ho mai visto io, ma ha mantenuto sempre uno stile molto elegante, molto tradizionale. Lui non è mai uscito

Lui parallelamente è anche impegnato come produttore televisivo, è un coach nei talent show televisivi e anche molto sostenitore di iniziative sociali. Lui si conferma veramente un artista capace di coniugare tanti talenti, quindi musicali, televisivi, di regia, per me può anche fare l'attore. John Legend per noi, anzi, puoi fare tutto ciò che vuoi. Ora arrivano Offenbach e Norman Jean, questa

su Feel the Vibe c'è anche Fisher con What a Life. Beh, che bella vita, What a Life, adesso che muoviamo il culito ci scaldiamo con gli amici dell'Okera. È l'Okera.

0: scusate.
1: E anche per stasera il ritmo latino e dembow tra platino, appunto, l'abbiamo testato all'interno di Field Vibe, gli amici dell'Okera, che saluto anche Edo Cancian. Altra piccola pausa, torniamo con l'ultima mezz'ora di Field Vibe.
2: Peter Pan. Con la Zardanna. Peter Pan. What?
3: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
4: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai una riduzione di 150 euro sulla retta annuale. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
5: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il gelato Cardor affogato 500 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
6: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it e con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre potremmo far pranzare una città intera.
7: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
8: Perché se non Deghi, non ci credi.
9: Ascoltate musica che fa sempre bene.
10: Io ascolto Peter Pan perché il cuore
11: mio fa. Radio Peter Pan.
12: Non c'è altra scelta.

0: Silhouette Donna, il make-up firmato Catrice, gli illuminanti all'over effetto glow o gli ombretti finish duo chrome. E per le labbra il Tinted Lip Oil effetto gloss. Inoltre meno 3 kg con la dieta Drenera Soda. Silhouette con illuminanti, ombretti e lip oil by Catrice.
1: Cerco un gusto che mi ricordi la montagna, la natura, la bellezza, i suoi profumi.
2: Lo trovi nello speck della Carnia del salumificio Zare, un sapore unico che ti porta nei luoghi della nostra tradizione. Lo trovi nei migliori negozi e supermercati. Cerca salumificio Zare.
3: Sai qual è il bello di un viaggio?

0: 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
1: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, su 244.
2: Chateau Dax e Stosa Cucine presentano i saldi estivi di Home Deco. È il momento delle grandi occasioni. Sconti fino al 70%, 8 super promozioni ed inizi a pagare nel 2027. Store diretti aziendali a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Home Deco, la casa secondo te.
3: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800-651-651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

0: voce inconfondibile di Nicole Scherzinger, la cantante delle Pussycat Dolls, che ha cantato J-Ho, You Are My Destiny. Questa è una reinterpretazione in inglese della canzone originale di A.R. Rahman, che è stata scritta per il film Slumdog Millionaire. Quindi Nicole ha scritto il testo in inglese mantenendo quindi la melodia originale. Com'è nata questa collaborazione, questa pubblicazione? Allora, è nata nel 2009 ed è stata interpretata appunto dalle Pussycat Dolls con la voce principale di Nicole Scherzinger. La canzone appunto nasce dal celebre J-Ho di questo film, vincitore di 8 premi Oscar, e dopo il grande successo Nicole ha deciso di riarrangiarla, risistemarla un pochettino. A noi piace veramente tanto, soprattutto i millennials, perché io sono cresciuta con questa canzone e vi giuro che l'ho cantata dall'inizio alla fine. Tra poco vedremo anche di che cosa parla, ma prima andiamo a farci un giro in mezzo alle sagre con DJ Matrix.
1: Peter Pan, Peter Pan, Forever Young.

amore e fiducia nel futuro, mentre la versione originale celebra la vittoria e il superamento delle difficoltà. Quella delle Pussycat Dolls invece aggiunge un tema molto romantico, cioè la persona amata viene vista come il proprio destino. Non so in cosa credete voi, se l'amore è destino, se l'amore capita, se l'amore lo scegliete, però questa canzone dice che viviamo per l'amore e l'amore ci troverà, non siamo noi a cercarlo, ci troverà da solo. Quindi il ritornello è molto energico, molto ottimistico e dà anche un desiderio di affrontare la vita con coraggio, quindi di essere brave, coraggiosi. La fusione quindi tra queste sonorità più occidentali con quelle della musica indiana, secondo me, rende il brano molto coinvolgente, molto originale, molto più interessante ed è secondo me anche un motivo per cui è uno dei maggiori successi di Nicole Scherzinger, comunque delle Pussycat Dolls di quegli anni, che ancora ricordiamo e cantiamo. Va bene, anche stasera

0: Martin Solveig, Intoxicated. Beh, noi non vi intossichiamo se venite ai prossimi eventi con Peter Pan.
1: Radio Peter Pan.
0: Domani, venerdì 31 luglio, Peter Pan arriva alla Frasca 2000 a Ponzano Veneto, Treviso. Dalle 19 ci sarà l'opening con Fabio Pizzo e a seguire in console Danielino DJ. Sabato 1 agosto abbiamo ben tre eventi: Pink Power al Primavera Beach con a Rosolina Mare con Sister Gloria e Francesca Voice. Poi un 2000 Heroes al Lagos Beer Fest, qui siamo a Signoressa Treviso con Marco Boffo e Andrea Nordio con l'animazione in stile Super Heroes dalle 21:30. E poi arriviamo anche dai nostri amici udinesi a Trivignano Udinese con Amis in Bale. Dalle 21:30 ci saranno in console DJ Maxwell e la voce di Fede. Domenica 2 agosto c'è un bel party people al Limousine Risto Pizza & Music. Siamo a Morsano al Tagliamento, provincia di Pordenone. Dalle 18 il DJ set in aperitivo con Thomas Venegazzi e Fede. Vi ricordo che Radio Peter Pan è media partner di Aperishow on the Beach. Domenica 2 agosto è l'appuntamento con il più grande charity festival italiano alla spiaggia del Faro a Jesolo. Vi ricordo che l'ingresso è gratuito, con registrazione obbligatoria, però dovete andare su ticketsms.it. Aperishow, uniti si può. Io sarò lì a fare un po' di contenuti, se volete ci salutiamo, ci beviamo uno spritzetto. Andiamo avanti perché noi siamo già con la testa anche alla settimana prossima, perché mercoledì 5 agosto arriva il Peter Pan 90210 in Piazza Aurora a Jesolo Venezia. Dalle 21 in console DJ Maxwell, Lady Ellen e l'animazione di Rocky, e poi ci sarà la Peter Pan Dance Crew. Special guest Robbie Rossini. Per tutte le informazioni visitate il sito peterpan.it alla sezione eventi e ovviamente seguiteci sempre.

0: Alesso, One Republic, In Your Eyes, concludiamo questa puntata di Feel the Vibe.
1: Peter Pan è...
0: Ragazzuoli, Givi e Give, io vi do appuntamento come sempre domani sera dalle 19.30 alle 21 con Feel the Vibe. Dalla

0: Tra poco, Boombox con Uva e Andrea Martino. Spot.
1: Orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
2: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
3: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
4: Aperto per ferie!
3: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Peter Pan. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
5: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
6: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram, ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma l'acqua è fredda, le rapide sono forti e se cadono in acqua e se arriva un coccodrillo, le bestie feroci, ma sì!
7: Ma va! Sono andato da Ivan Team!
8: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
9: Il nuovo store ufficiale per il sano dormire è a San Giorgio di Nogaro. Mobilia Group presenta Sogno Veneto. Tutto per comfort, qualità e benessere a prezzi convenienti. Sogno Veneto by Mobilia Group. Sulla statale a San Giorgio di Nogaro. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
10: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
11: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso, senti qua.
12: Perché Nova del gusto.
13: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
14: Rispetto per tutti, paura di nessuno.
0: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock.
15: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'olio extravergine Cirio, classico, un litro, è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
16: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tanto. O scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
17: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
18: Benvenuti a Estate al Top con Obi. Oggi parliamo di giardino. Sentiamo l'esperto.
19: È un classico. Il sole e la pioggia estiva fanno crescere l'erba a dismisura. Per questo Obi consiglia i nuovi robot rasaerba Mova, che lavorano in autonomia per un prato perfetto anche mentre siete via.
18: Ottimo! E si trova tutto in negozio online?
19: Ma certo, da Obi trovate tutta la gamma di robot da giardino Mova. Quest'estate rilassatevi al mare. Alla cura del prato ci pensano loro. I robot Mova ti aspettano da Obi.
0: Forever Fun, Forever Summer.

partito. Chissà se Thomas riuscirà a tenersi la poltrona in questa edizione di Boombox, oppure ritornerà più incazzato di prima il nostro ADL alias

sono io che decido le pillole, il weekend è tutta opera sua. Vai Andrea. You're such a fuck.

0: aggiungo secondi, poi appena la banca.
1: Mi vendo un polmone per comprarmi la Mustang. Pista rossa e bianca, vado in giro e faccio azza.
2: Molto bene, noi ci fermiamo per un attimo, ma restate sempre qui con Radio Peter Pan.
3: Original Boombox.
2: Ok.
4: Peter Pan. Spot. Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: alziamo i prezzi.
1: Con il fuori tutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero combinato da incasso Beko Total No Frost con tecnologia Harvest Fresh a 599 euro fino al 9 agosto, solo da Unieuro.
2: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
3: Radio Peter Pan.
4: Non c'è altra scelta.
5: Shhh, così fai scappare i pesci. Non faccio rumore, sto solo sfogliando la pesca mosca e spinning.
6: Nell'adrenalina dell'attesa, la pesca mosca e spinning è la rivista per chi vuole di più. Consigli su tecnica, attrezzature, itinerari esclusivi, dalle acque di montagna al grande mare, con i migliori esperti del settore. La pesca mosca e spinning, passione, tenacia, sfida, la trovi in edicola.
7: Capannina Beach estate 2026, aperta tutti i giorni per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia, tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido, media partner Radio Peter Pan.
8: Hit Universe of Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
9: Ti serve uno scarrabile? Cerca Aurora. Scarrabili Aurora. Ampia scelta di camion, rimorchi e cassoni scarrabili nuovi ed usati. Più di 100 scarrabili sempre in pronta consegna per il settore rifiuti, edilizia ed ambiente. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
10: Servizio clienti sempre attivo su WhatsApp alla 348 477 3001.
11: Peter Pan Pink Power.
12: Nel cuore dell'estate, l'appuntamento più atteso con Radio Peter Pan al Primavera Beach. Sabato 1 agosto, una serata in compagnia di Pink Power, la console in rosa targata Peter Pan, con Sister Gloria e Francesca Voice. Che tu sei in vacanza o semplicemente con la voglia di far festa, sabato 1 agosto, dalle 18 DJ set e dalle 21 Pink Power al Primavera Beach, Rosolina Mare.
13: Saldi estivi negli Stosa Store diretti aziendali. Sconti fino al 70%. 8 super promozioni e inizia a pagare da gennaio 2027. Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Stosa Cucine. La qualità è una scelta.

Allora, Thomas, l'hai fatto fuori Andrea De Luca o si è assentato solo per un breve periodo? Ha detto tempo di una sigaretta e torna. Vediamo, vediamo. Voi aguzzate le orecchie. Comunque sia,

0: va in onda qui su Radio Peter Pan. Tutto chiaro? È molto semplice. L'unica cosa che devi fare è alzare il volume.
1: C'è una tipa che chiama da quattro giorni sopra il mio iPhone. Metto scarpe da tennis, le laccio strette e scappo dai cops. Ora i soldi sono puliti, ma prima no.

0: siamo soli. E forse non lo siamo mai stati. X-Times è il mensile dedicato agli enigmi del nostro tempo. UFO, entità misteriose, altre dimensioni, controinformazione. Dalle testimonianze ai fenomeni inspiegabili, uno sguardo oltre i confini della realtà. X-Times, la verità è più vicina di quanto pensi. Ogni mese in edicola.
1: Radio Peter Pan con il comune di Jesolo insieme per una notte speciale. Mercoledì 5 agosto, ore 21, Peter Pan 90210. Tutte le hit anni 92.000 di Peter Pan. Gadget, animazione e musica con DJ Maxwell e Lady Ellen. E dal successo della sua Italo Dance anni 2000, ospite sul palco Roby Rossini. Peter Pan 90210, mercoledì 5 agosto, in Piazza Aurora, Jesolo Lido.
2: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù, sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabileaurora.com.
3: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
4: Niente più autentico di un sapore che nasce in montagna.
5: A Sauris ad Ampezzo, tra i boschi delle Alpi Carniche, il tempo scorre lento e profuma di legno di faggio.
4: È qui che nasce il gusto unico dei salumi Zare. Salami, ossocollo, fiocco di lonza e lo speck che profuma di bosco.
5: E come dimenticare il prosciutto di Sauris? Dolce e leggermente affumicato, come vuole la tradizione.
4: Mmm, che bontà!
5: Cerca Salumificio Zare, lo trovi nei migliori negozi e supermercati.
6: Con il 5 per 1000 moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
7: Ora, grazie a Dabbed FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
8: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
9: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
10: Perché se non Deghi, non ci credi.
11: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella alta qualità Granarolo 100% latte italiano, 4% grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
12: Forever Fun, Forever Summer.
13: Alla discoteca
12: Radio Peter Pan.
13: Alla discoteca, giovedì sera alla discoteca.
14: Da questo momento
12: il suono del
13: The Pan Dance,
12: Bertri Baseleghe, Padova.
13: Giovedì sera alla

ti richiamo è perché ho voglia di te che mi conosci e sai che amore per te. Dimmi solo se vuoi, io ci sono stanotte, ogni notte,

0: torniamo indietro nel passato. Correva l'anno 2010 e c'era ancora Shakira, giusto? C'è sempre Shakira.
1: Eh sì, e mi ricordo i mondiali. Quanto tempo è che non giochiamo?
0: 14
1: anni. Dai, facciamo il balletto di Shakira.

facciamo il disco dell'estate, Jody. Mi manchi, ma dicono che sia il disco dell'estate, dicono. The Banana City, siamo pronti per le ferie, giusto?

0: Stai ascoltando il suono del
1: The Fan Dance,
0: il giovedì su Peter Pan da Tribaseleghe, Padova.
2: Servo da un po', non so se Dio.
3: Questo è facile, questo è facile.
2: Non so che cos'ho, ma so che si può
3: andare a fondo insieme. Con la voce di Panassa.

0: Stai ascoltando il suono del
1: The Van Dance
0: da Tribasileghe, Padova.
2: Fuori tutto un euro, abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Rasoio Philips One Blade Pro QP6652 che rade, regola e rifinisce viso e corpo a 79 euro fino al 9 agosto. Solo da

0: negli ipermarket aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
0: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
5: Radio Peter Pan.
6: Non c'è altra scelta.
7: Un'esplosione di storie, immagini, mondi da scoprire. Nippon Shock Magazine è il punto di riferimento per manga, anime e cultura pop giapponese. Classici intramontabili e nuove uscite, approfondimenti, curiosità e visioni dal Giappone. Un viaggio tra carta e animazione, dove ogni pagina è energia pura. Nippon Shock Magazine, il Giappone che vivi numero dopo numero.
8: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
9: Con Radio Peter Pan, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800-651-651.
10: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Life is simple. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
11: A luglio, Renault Clio Full Hybrid Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione mobile e financial services. Info e condizioni in sede.
10: Da Auto Nord Fioretto, a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.
12: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
13: Nuovo store ufficiale per il sano dormire a San Giorgio di Nogaro. Mobilia Group Sogno Veneto. Comfort, qualità e prezzi convenienti. Sogno Veneto by Mobilia Group. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
14: Forever Fun, Forever Summer.
15: Alla discoteca.
14: Radio Peter Pan.
15: Alla discoteca. Giovedì sera alla discoteca.
16: Da questo momento
14: il suono del
16: The Pan Dance.
14: Da Tribasile che è Padova.
15: Giovedì sera.

0: la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme, magari non sarà.
1: Siete pronti con la voce?

0: Maya, questo è per te, te lo dedica Jody.
1: Radio Peter Pan.
2: E magari non sarà

0: jackpot.
1: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
2: Cosa fa rima con deliziare, mangiare, assaporare? Salumificio Zare, prosciutto di Sauris IGP e salumi della tradizione. Nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
3: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
4: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
3: Basta scegliere. La consiglio anche a Tiziana.
1: Mobili Caramelle, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
5: Vattolo Design Store a Manzano. È arrivato il momento dei saldi. Sconti fino al 70% su arredo, complementi e tutta l'oggettistica di design. Da Vattolo trovi ispirazione per la tua casa e vivi una nuova esperienza di shopping, ora con occasioni uniche. Aperto dal lunedì a sabato con orario continuato. Vattolo, il nuovo negozio sediarreda.com a Manzano in via Cividale 24.
6: Peter Pan a manetta. Tutti i giorni dalle 13 su Peter Pan si va a manetta con Fede e Alice Fassina. Peter Pan a manetta.
1: Radio Peter Pan con il comune di Jesolo insieme per una notte speciale. Mercoledì 5 agosto, ore 21, Peter Pan 90210. Tutte le hit anni 92.000 di Peter Pan. Gadget, animazione e musica con DJ Maxwell e Lady Ellen. E dal successo della sua Italo Dance anni 2000, ospite sul palco Roby Rossini. Peter Pan 90210, mercoledì 5 agosto, in Piazza Aurora, Jesolo Lido.
7: Ora, grazie a Dabbed FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Parigi a Cesena, passando per Cremona di Bologna. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
8: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Lavatrice Aier X serie 5, 10 kg, classe A, con AI e cesto XL a 449 euro. Fino al 9 agosto, solo da Unieuro.

0: negli Ifere online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Benvenuti a Estate al Top con Obi. Oggi parliamo di vacanze. La vostra auto è pronta?
2: Il sole e la salsedine non perdonano. Preparatevi con i trattamenti giusti come quelli Mafra. Lavavetri antimoscerini, uno sgrassatore carrozzeria e un protettivo UV per cruscotto e plastiche.
1: Ottimo! E si trova tutto in negozio online?
2: Non solo. Da Obi trovate tutta la gamma di prodotti Mafra per la pulizia e la cura dell'auto. E fino al 23 agosto, liquido radiatore 5 litri a soli 6,99€. Tutto è possibile.
3: Forever Fun, Forever Summer.
4: Alla discoteca.
3: Radio Peter Pan.
4: Alla discoteca. Giovedì sera alla discoteca.
5: Da questo momento
3: il suono del
6: The Fun Dance.
3: Bertri Baseleghe, Padova.
4: Giovedì sera alla discoteca.
7: È il mio disco preferito, questo.

0: Stai ascoltando il suono del
1: Giovan Dance
0: da Tribasileghe, Padova.
2: Ascoltate musica che fa sempre bene.
1: Io ascolto Peter Pan perché...
3: Radio Peter Pan.
4: Non c'è altra scelta.
1: Peter Pan. Forza.
5: Orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
6: Silhouette Donna, il make-up firmato Catrice. Gli illuminanti all over effetto glow o gli ombretti finish duo chrome. E per le labbra il Tinted Lip Oil effetto gloss. Inoltre meno 3 kg con la dieta Drenera Soda. Silhouette con illuminanti, ombretti e lip oil by Catrice.
7: Nasce a San Giorgio di Nogaro il nuovo punto di riferimento per il sano dormire. Mobilia Group presenta Sogno Veneto, il nuovo store ufficiale per il mondo del riposo. Materassi di nuova generazione, reti, cuscini e accessori per comfort, qualità e benessere ogni notte. Convenienza, assistenza e prezzi Mobilia Group. Scopri il nuovo centro materassi sulla statale a San Giorgio di Nogaro. Sogno Veneto by Mobilia Group. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
8: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
9: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
10: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione mobile e financial services. Info e condizioni in sede.
11: Da Auto Nord Fioretto, a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.
12: Peter Pan Pink Power.
13: Nel cuore dell'estate, l'appuntamento più atteso con Radio Peter Pan al Primavera Beach. Sabato 1 agosto, una serata in compagnia di Pink Power, la console in rosa targata Peter Pan, con Sister Gloria e Francesca Voice. Che tu sia in vacanza o semplicemente con la voglia di far festa, sabato 1 agosto, dalle 18 DJ set e dalle 21 Pink Power al Primavera Beach. Rosolina Mare.
14: Il tetto tiene ancora.
15: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama Nico per tutto al 329 704 3343.

Música. Música. Perdona. Báilame el ritmo de esta canción.

0: Pan. La discoteca. Era il suono del Dépendance, il giovedì su Peter Pan, da Tre Basiliche, Padova. La discoteca.
1: Ora, grazie a Dabbed FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Parigi a Cesena, passando per Cremona e Bologna. Il suono Forever Fun, Forever Young. Viaggia

In the mix, it's time to seize their gloria.

0: c'è altra scelta.
1: Il Charity Festival più grande d'Italia ritorna in spiaggia. Domenica 2 agosto a Jesolo, Aperishow on the Beach. Dalle 16 a mezzanotte, 30 artisti per la versione estiva di Aperishow. Spiaggia del Faro, Jesolo. Ingresso gratuito, donazione volontaria. Noi di Radio Peter Pan ci saremo. E tu?
2: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
3: Forever Fun, Forever Summer. Music in the mix.

0: sono Matteo Monti. Ci risentiamo giovedì prossimo con il mio More Music in the Mix.
1: Radio Forever Fun. Forever Young.

0: grazie ad Hubbit FM puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
1: La notte mixata dai top DJ mondiali è Pleasure Night Major League. Pleasure Night Major League. La notte mixata dai top DJ mondiali su Peter Pan. Nella notte di Pleasure Night Major League,
2: Ego in Mykonos, mixata da Siren.

0: Leisure Nights Major League ti accompagna nella tua notte, nella notte di Peter Pan.
1: Mi ricordo quella sera.

Mi ricordo quella sera, il mare, la riva, la radio, il sale sulla pelle, la voglia di restare, le voci che si confondevano.

prima che fosse giorno, tu che entravi nell'acqua, io dietro fino al petto, un attimo sospetto, poi il mondo un po' più stretto. Ah, mi ricordo quella sera.

0: ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
1: Radio Peter Pan.
2: Non c'è altra scelta.
0: Peter Pan.
3: Ascolta. Sabato 8 agosto, le migliori hit anni 92.000 di Radio Peter Pan pronte a far ballare Vigo Novo di Fontana Fredda. Arriva Peter Pan 90210, dalle 21.30 alla festa dell'Assunta Ledwell Show. Gadget, musica e animazione con l'energia di Lady Ellen e i suoni inconfondibili di DJ Maxwell. Per una serata di divertimento e solidarietà, sabato 8 agosto, Peter Pan 90210 alla festa dell'Assunta a Vigo Novo di Fontana Fredda. Denone.
4: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù, sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
5: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp al 348 477 3001.
6: Forever Fun, Forever Summer. La notte mixata dai top DJ mondiali è Pleasure Night Major League. Pleasure Night Major League. La notte mixata dai top DJ mondiali su Peter Pan. Nella notte di Pleasure Night Major League,
7: Ego in Mykonos, mixata da Siren Brands.